0: Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo.

0: per la nostra famiglia Maria Vision e per tutto il mondo, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto muro. Ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Della Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia, l'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria.

Nagona e Lacidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione.

0: passione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, libera.

0: Graccio, Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede.

0: Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi, quando Dio mi ha permesso di portarvi fra le mie mani Gesù bambino, il Re della pace, affinché Lui vi colmi con l'ardore dell'amore e della pace, perché ogni cuore sia simile al suo cuore in questo tempo di grazia. Siate coraggiosi difensori dell'amore del vostro Dio, affinché Lui vi doni la sua pace in questo tempo di grazia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, oggi, in questo giorno di grazia, in modo particolare, vi invito all'abbandono totale a Gesù. Figlioli, offriteli tutte le vostre ferite e dolori, il vostro passato e il vostro futuro. Permettete a Gesù di regnare nelle vostre vite. Figli miei, soltanto con l'abbandono totale, Gesù si dona la vostra vita, e questo è il dono più grande che potete ricevere. Pregate per comprendere quanto siate preziosi per Gesù, quanto Lui vi ama. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato l'autorità di farle?» Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi».

0: E si discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini. Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, appena abbiamo pregato con il testo del Salmo responsoriale composto molti secoli fa, il salmista che abbiamo ascoltato ha vissuto appunto quasi 3000 anni fa, eppure ci vuole e ci può insegnare molte cose importanti per la nostra vita, perché il suo messaggio è molto attuale anche dopo 3000 anni, perché anche lui come noi conosceva le fatiche, conosceva le attese, il suo cuore aspirava, aveva dei desideri. E oggi ci insegna una verità molto semplice, ma una verità sempre nuova, sempre attuale, che Dio va cercato ogni giorno, perché il nostro cuore ha bisogno di Dio, il nostro cuore ha sete di Dio. E per questo ci confessiamo, per questo facciamo i pellegrinaggi, per questo adoriamo Gesù nel Santissimo Sacramento, perché sappiamo che non basta mangiare per essere felici, non basta respirare, non basta dormire, riposarsi, fare le vacanze. Il nostro cuore, per sentirsi vivo, per sentirsi in pace, ha bisogno di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. La sete è un bisogno vitale, cioè è un estremo bisogno. Quando manca l'acqua, tutto il resto passa il secondo piano. Dall'acqua dipende se uno vive o non vive più. E così da Dio dipende se noi viviamo o solo vegetiamo. Il salmista dice che Dio non è un'aggiunta alla vita, ma ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Chi ne è cosciente e chi ancora non è cosciente, tutti i nostri cuori hanno bisogno di Dio. In un mondo che ci offre tante cose per riempire il cuore del chiasso, della confusione, il Salmo ci ricorda che solo il Signore può saziare davvero il nostro desiderio di felicità, di amore, di pace. Spesso sento queste testimonianze: Padre, quando entro in chiesa il mio cuore sente pace, sto a posto. Dall'aurora io ti cerco. Anche questo è bello, che pur sapendo che Dio è sempre presente, egli continua a cercare Dio, perché l'amore infatti vive di questa ricerca continua, anche nelle nostre relazioni più belle. Quando smettiamo di cercarci, quando smettiamo di ascoltarci, quando non ci dedichiamo più tempo, pian piano l'affetto muore, pian piano ogni affetto, ogni relazione si raffredda. Sì, il Signore è sempre vicino a noi, ma il nostro cuore ha bisogno di rinnovare continuamente il desiderio di incontrarlo. Ogni relazione vive dell'attenzione, ogni relazione umana vive anche della ricerca reciproca, così anche la nostra fede non può crescere senza stare con Dio, senza dedicare il tempo a Dio nella preghiera, nell'ascolto della parola, nella vita della comunità. E nel nostro rapporto con il Signore non basta averlo incontrato ogni giorno, come non basta fare la colazione una volta, ma non basta mangiare una volta per sempre, non basta fare la doccia una volta per sempre. Di continuo dobbiamo rinnovare il nostro desiderio e la nostra relazione con il Signore, come nella vita di tanti di voi. Non basta dire

sì davanti all'altare nel momento della celebrazione del matrimonio, ma bisogna rinnovarlo ogni giorno, giorno per giorno. Il salmista aggiunge così nel Santo

sì, io credo in Dio, però non vado a messa. Sì, io credo in Dio, però non ho bisogno di confessarmi perché non ho peccati. Io credo in Dio, però Dio sa che io credo in Lui. Basta così. Lui ci ricorda che la fede non è soltanto un sentimento privato. Il salmista ha bisogno dell'incontro con il Signore nella Chiesa, nell'Eucaristia, no? Il terzo comandamento, ricordati di santificare le feste, di incontrare il Signore nella celebrazione, nell'ascolto della parola, nell'Eucaristia. E quando Dio viene cercato con sincerità, il cuore trova ciò che nessuna realtà in questo mondo può dare, come saziato dai cibi migliori. Così diventa il cuore sazio, sereno, tranquillo. Chi incontra il Signore scopre una pienezza che non dipende dalle cose che si possiede, ma dall'essere amato dal Signore, accompagnato dal Signore. Dio è vicino a noi, no? Ma noi siamo vicini al Signore? Ci vuole sempre la reciprocità in ogni relazione. Il Signore mi ama, ma anch'io posso dire che amo il Signore? Il Signore mi cerca, mi sta vicino, ma anch'io posso dire che sono vicino a Lui? Chiediamo oggi la grazia di non perdere mai la sete di Dio, che ogni giorno possiamo cercarlo con cuore nuovo nella preghiera personale, ma anche come ora lo viviamo, l'incontro vissuto in comunità. Come due gambe per camminare speditamente, dritti, ci vogliono due gambe, così nella nostra vita, nel nostro cammino, occorre la preghiera personale e la preghiera comunitaria, come due polmoni con cui respira la nostra anima. Certi che solo il Signore può saziare, saziare la nostra anima, il nostro cuore. Ora presentiamo al Signore tutte le nostre intenzioni.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a

alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti».

i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia.

Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina,
Madre di misericordia, vita, dolcezza

speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi.

prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale che sono comprensivi di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siete addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Un saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa. La ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

Buongiorno a tutti, sono Padre Tommaso, e qui siamo nel santuario francescano di Santa Filippa Mareri. Come vediamo qui dietro di me, nell'affresco del nostro santuario ce l'abbiamo San Francesco, Santa Filippa, Santi Pietro e Paolo, che sono i patroni di questa chiesa. E in centro, come sempre, Gesù. Oggi parleremo di Santissima Trinità. Soprattutto anche all'inizio vorrei salutare tutti i telespettatori di Maria Vision. Sono molto contento per questo invito che mi avete dato e il messaggio che in nome di Dio vorrei trasmettere ad ognuno di noi con un grande abbraccio caloroso. Dio è trino ed unico. Ecco la dottrina della Chiesa. Questo ci deve bastare. Dio è spirito, non è come vediamo nelle immagini che Dio ce l'ha una barba, un vecchio che siede sulle nubi. No. Dio è figlio, Gesù Cristo, il Verbo incarnato del Padre. Dio è lo Spirito Santo, che è la potenza dell'amore, ma potenza personalizzata, perché è la terza persona di Dio, della Santissima Trinità. Questa verità è presente nella Bibbia e anche presente nei vari documenti della Chiesa. Così noi diciamo nel nostro credo, che fino ad oggi noi vogliamo confessare e confessiamo con tutta la Chiesa in unità. E addirittura nei vari momenti, diciamo, che la Chiesa era disturbata da tanti momenti, diciamo, difficili della divisione, tutte le confessioni cristiane professano la fede nella Santissima Trinità.

Santa. Ecco la base di teologia ecumenica, di ecumenismo. Dio è trino ed unico. Le chiese protestante, le chiese ortodosse, la chiesa romano-cattolica con una sola voce e come la base e fondamento della nostra fede diciamo Dio è trino ed unico. E la confessione questa era confessata pure nei primi sinodi, primi concili della Chiesa. Nell'anno 325 è venuto proprio questo credo a Nicea. Poi Niceo Costantinopolitanese nel 381. Ma che importante! È importante soprattutto anche leggere ciò che dice la parola. Non parla Gesù della vita interna di Dio perché non è possibile spiegare, ma dice Dio è mio Padre, cioè si sente e confessa che è una cosa sola. Nel Vangelo di Giovanni troviamo questa espressione, io e Padre siamo una cosa sola. Poi parlando dello Spirito, disse, ecco, io vi mando lo Spirito che rivela il mistero del Figlio, il mistero del Figlio di Dio, del Salvatore. Mando dal Padre. Ecco, vediamo unicità di Dio. Dio è uno solo, certamente, perché noi non professiamo politeismo che esistono tanti dei. No, c'è un solo Dio. Io credo in un solo Dio. E così come gli ebrei nella preghiera Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, che professano ogni giorno, in vari punti del giorno, vari momenti, che Dio è uno, anche noi cristiani ce l'abbiamo un tipo di questo Shema. Ogni volta che facciamo il segno della croce, professiamo la nostra fede nella Santissima Trinità, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio in tre persone divine. E di questo parla pure la liturgia della solennità di Santissima Trinità. Gesù nel Vangelo manda i suoi discepoli e evangelista Marco proprio spiega questo, e andate a tutto il mondo, predicate il Vangelo, battezzate tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè parlando del Padre, leggendo anche la Bibbia quando parla del Padre, noi pensiamo che nello stesso tempo è presente Figlio e Spirito Santo. Gesù tutte le sue opere fa nella potenza dello Spirito Santo e in nome del Padre. Ecco, unità perfetta. Che viene, che avviso, che messaggio viene anche da questa festa della solennità di Santissima Trinità? Non si può, come già ho detto, entrare nei segreti di Dio, nella sua vita interna, non è possibile. Tanti hanno voluto, Sant'Agostino, nei vari trattati, De Trinitatis ed altri, non è possibile. Incontriamo un mistero, un segreto. Ci vuole la fede. Ma che ci insegna la Santissima Trinità? Parlando della Trinità, parliamo di unità perfetta. E Gesù, nel Vangelo secondo Giovanni, prega, Padre, io prego che saranno una cosa sola, che siano una cosa sola, come noi siamo una cosa sola. Il segreto della Santissima Trinità, il nostro Padre, il nostro Dio, ci insegna come è importante l'unità della stessa fede, dello stesso amore. E l'amore di Dio è lo Spirito Santo che unisce Padre e Figlio, ma non è una potenza, non è una energia, una persona. Gesù è l'amore incarnato, anche questo vediamo un collegamento con lo Spirito dell'amore.
E San Giovanni nella sua lettera disse: Dio è l'amore. Allora questo che lo unisce in unità è l'amore. Quando ci amiamo gli uni gli altri, formiamo una sola cosa. Possibilmente non in modo perfetto come unita Santissima Trinità, ma quando amiamo in nome di Dio, con l'aiuto dello Spirito, è possibile amare fino in fondo. Questo è il messaggio centrale di questa grande festa del nostro Padre, del suo Figlio unigenito mandato da noi Gesù, e lo Spirito Santo che è presente sempre nella vita di Gesù, sempre presente nella vita della Chiesa, di ognuno di noi, perché ognuno di noi è la Chiesa. Non si può immaginare Santissima Trinità. Perché? Perché Dio è lo Spirito. Si può immaginare Dio guardando la faccia del Figlio di Dio, il Verbo incarnato del Padre, che è Dio, nostro Signore Gesù. Nella teologia ortodossa, questa bellissima e mistica tradizione, esistono le icone. Sono le realtà molto presenti nella vita della Chiesa ortodossa, ma anche nella Chiesa romano-cattolica, ricordando che i primi 5 secoli siamo stati riuniti perfettamente in una sola Chiesa. Una delle icone più belle, più conosciute tra gli ortodossi e più famosi è l'icona della Santissima Trinità. L'autore è Andrei Rubliov, un grande anche mistico, un grande scrittore, perché lì le icone non si dipinge, si scrive. Che scrive questo l'autore? Ce l'abbiamo qui 3 persone divine. Si suppone che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Come vediamo in questa immagine, tutte e tre sono presentate come le persone giovane. Dio è giovane, Dio è pieno di gioia, di amore. Come già ho detto, non è un vecchietto con barba che siede sulle nubi un po' stanco. No, Dio è sempre giovane. Ecco, e ce l'abbiamo l'immagine di Dio che possiamo guardare nella faccia del suo Figlio che ha preso nostra carne per causa dell'amore per noi, per la salvezza. Ecco la missione del Figlio mandato dal Padre per salvare l'umanità. Questi tre ce l'hanno la faccia giovane. È una cosa molto curiosa per noi. Qui davanti, in questo punto, troviamo una sedia, una piccola sedia. Che significa questo? Che chi guarda questa icona è invitato di sedere su questa sedia, di entrare nella vita di Santissima Trinità. Poi vediamo che entrare in questa vita si svolge anche quando noi siediamo vicino sulla tavola, vicino a queste persone, parliamo in modo amichevole, che siamo riuniti nell'amore. L'Eucaristia è l'amore, per questo la forma delle due persone che stanno in fianco di terza immagina un calice eucaristico. Ecco, unico modo di conoscere la Santissima Trinità, di entrare nei suoi misteri, è proprio entrare anche nel mistero dell'Eucaristia, dei sacramenti, che tutti quanti sono celebrati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così come il battesimo, il primo sacramento dell'iniziazione cristiana. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E in questo momento l'uomo diventa il figlio adottivo di Dio, cioè entriamo nella vita di Santissima Trinità, nel mistero. Questa icona
anche ce l'ha i vari colori,

vari colori che pure dicono qualcosa. Possiamo immaginare che il colore rosso è il colore dello Spirito Santo. Vediamo che tutte e tre persone sono, ce l'hanno un nimbo di santità. Tutte e tre sono uguali, come già ho detto, anche le facce sono, sembrano uguali come i gemelli, ma sono anche uguali della sua divinità. Non è che formano tre persone separate nella divinità, ma sono riuniti. Le persone riunite proprio nell'amore. E il segreto del mistero di Dio, chi vuole conoscere, non si può fare niente, solo amare. Chi ama conoscerà sicuramente che Dio è l'amore, che il Figlio è amore, che si dona, che si è sacrificato per noi, che l'amore è lo Spirito. Ecco la funzione, diciamo che possiamo dire, o il servizio per noi della Santissima Trinità: donare se stesso. Lo Spirito viene mandato dal Padre attraverso Figlio, che chiede per noi il dono dello Spirito, della sua presenza viva e continua, per causa dell'amore, perché ci ama, perché vuole stare con noi. La persona che ama deve essere sempre presente, vuole essere presente nella vita della persona amata. Poi il Padre, che è molto preoccupato per noi, manda il suo Figlio, che condivide per causa dell'amore tutto ciò che è nostro, anche la nostra morte, i nostri dolori. È un mistero. È il Padre Creatore che crea tutto con amore per noi, tutto il mondo, e noi, come una corona di tutta creazione, siamo chiamati di governare. Ma governare non significa possiedere il mondo, significa governare nell'amore, cioè fare un lavoro, un servizio del custode della creazione. È possibile quando amiamo. Il segreto della Santissima Trinità, il mistero, è il segreto dell'amore. Perché? Perché Dio è l'amore. Dio è l'amore, uno, ma in modo così pieno che si unisce in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo.

Eccoci in onda, bentornati e bentrovati cari fratelli e sorelle. È una serata speciale questa, innanzitutto perché sentiamo forte la preghiera che ieri abbiamo fatto, proprio perché ieri era la giornata della Divina Misericordia. Cioè, veramente non è una sciocchezza, ma dopo una giornata intensa in cui si è sentito molto attraverso naturalmente la preghiera e quindi il dialogo con nostro Signore, la presenza di Dio nella nostra vita, la presenza della sua misericordia nella nostra vita, non so perché, ma poi si vive di rendita di questa preghiera. E allora vogliamo trasmettervi tutta la nostra, ecco, la nostra serenità, la nostra gioia. Lo vogliamo fare subito cantando, naturalmente, perché questa è la trasmissione del canto. E abbiamo detto Claudia di Loreto, che ci ha chiesto nel tuo silenzio, però Claudia te la dedichiamo la prossima volta, abbi pazienza perché purtroppo non è nel nostro database. Invece accontentiamo subito Giuliana da Loreto, che chiede Mi pensamento, dedicata a Gloria Polo, che a breve darà la sua testimonianza a Iesi, alla cattedrale di San Settimio. Chi può vada subito, si fiondi a Iesi, perché Gloria Polo darà la sua testimonianza di vita, 25 anni di sua testimonianza per mandato di nostro Signore. E questa canzone dedicata a Gloria Polo per

la sua rinascita in Cristo e la sua gloria. E così sia. Grazie Giuliana, mi pensamiento.

0: Bellissimo! Allegria! Fortaleza, che sì, in spagnolo significa forza. Perché tu sei il mio pensiero. E allora adesso qui lo dico e qui lo nego. Ogni mattina. Lo diciamo e lo dobbiamo fare, fratelli e sorelle. Non è uno scherzo, è una cosa seria. Ogni mattina, quando ci svegliamo, che pensiero avete? Che pensiero? Qualsiasi pensiero avete? Brutto sicuramente, perché i pensieri brutti vengono subito alla mente. Ah, oh, devo fare questo, devo fare quell'altro. Ah, oh, ho questa pena. Ah, oh, aiuto, come faccio? Ebbene, invece, per favore, facciamolo come preghiera. Mettiamolo da parte, subito, immediatamente, e pensiamo, mi pensamento eres tu, Signor. Mia allegria eres tu, Signor. Mi fortaleza eres tu, Signor. E allora facciamo come abitudine, capito Roberta? Deve essere una forza della nostra fede.
1: Già, io ho tanto bisogno di forza, sono tanto fragile. Però è vero, anche nei momenti di fragilità, se non fosse il Signore, chissà quest'ora.
0: Allora lo facciamo? Dammi qui la mano.
1: Ecco.
0: Da domani?
1: Sì, da domani.
0: Il pensamento eres tu, Signor. E do la mano a tutti voi e la stringo virtualmente. Vi do la mano virtualmente. Da domani mattina il nostro primo pensiero è Gesù e la sua forza. Roberta, io adesso ti chiedo una cosa. Visto che sono in attesa di ricevere, ma chiamate, 071-7501-707. Ti chiedo di dedicare una canzone tu a tuo marito.
1: Oh. Io scelgo te. Dai.
0: Ah, che bella.
1: E comunque, anche se qualche volta litighiamo, qualche volta, specialmente quando suoniamo insieme, no? A volte succede che io sono in un modo, succede qualche, però
0: è nella normalità della vita di coppia, penso. Vorrei sapere chi non può buttare il primo sasso in questo senso, guarda, tutte le coppie. Bene, però è bellissimo sapere che c'è sempre l'abbraccio. Io scelgo te, Roberta.
2: Okay, scelgo te.

0: sembra una canzone bellissima da dedicare al proprio marito o al proprio compagno, insomma. Io devo dirti la verità, amo molto vedere le coppie felici, le coppie che esprimono tutto il loro amore, perché sono convinta che una coppia, dopo tanti anni soprattutto, no, di vita comune, che ancora è in grado di vivere il proprio amore, di esprimerlo e di trasmetterlo, come hai fatto tu stasera, e te ne sono grata, è una coppia che ha Gesù nel cuore, perché sono fermamente convinta che solo dove c'è Gesù
1: la famiglia regge.
0: La famiglia regge.
1: E tanto poi il quadretto del mulino bianco sappiamo che non è, no? È un po' finto.
0: Sono le quindi, favole queste, ecco, delle, vivremo sempre felici e contenti.
1: Sì, le difficoltà non mancano comunque, sai, magari divergenze in tante cose quotidiane, però poi alla fine quello che conta è se il rapporto è basato sulla roccia,
0: esatto,
1: che è Gesù.
0: Esatto.
1: Allora soffiarono i venti, strariparono i fiumi, ma la casa non cadde.
0: Non cadrà. Perché Gesù è la nostra roccia, quindi qualsiasi cosa noi costruiamo, è in questo caso un matrimonio, perché stiamo parlando di una coppia, ma vogliamo costruire un progetto, vogliamo fare, non lo so, qualcosa che ha a che fare col nostro lavoro, e bisogna fondarlo su Gesù. E allora sì, che c'è la roccia, perché poi tutto il resto è fanghiglia. Arrivano tante preghiere, tante richieste, bello, bello, bello. Allora, innanzitutto Elena D'Ancona ci chiede: dona la pace.
1: Sì.
0: E naturalmente dedica, vedi Elena, hai sposato, tra virgolette, il nostro dire, perché lo dedica a suo marito.
1: Bello, bellissimo. Allora, tutta per te Elena e per tutte le famiglie, perché ci sia la pace in ogni famiglia.

0: quella so in francese, in inglese, non so cosa si potrebbe anche fare.
1: No, ma direi che va bene così, sai perché? Perché ci sono altre due richieste. Comunque grazie, perché questo è un canto bellissimo, sì, che inonda tanta pace nei cuori. Grazie ad Elena di averlo richiesto. Aprimi gli occhi del cuore è una canzone che una figlia, di cui non sappiamo il nome, dedica alla sua mamma. E virtualmente vogliamo dedicare questo bellissimo canto, noi figli, io ancora mi sento figlia, a tutte le mamme di questo mondo, dono meraviglioso, mettere al mondo un figlio. Grazie a tutte voi mamme che l'avete fatto.

0: perché questa, visto che mi hanno dato gli ultimi 3 minuti, vi spiego anche perché. Perché Maria Vision questa sera sarà presente alla testimonianza di Gloria Polo, quindi dobbiamo accelerare un po' i tempi per dare spazio anche alle altre richieste. Comunque grazie, perché una figlia che dice alla propria mamma: apri i miei occhi, Signor. Io credo che sia la preghiera più bella.
1: Sì, fare anche alla mamma celeste che ci apra gli occhi.
0: Bene. Allora, un'Ave Maria che Ilde vuole dedicare da Verona al fratello e alla sua moglie. Un'Ave Maria, vostra scelta.
2: Non te lo ricordi, facciamo un pezzettino?
3: Uno? Non so.

0: Voglio fare i complimenti anche al regista di questa sera che ha proprio dedicato con delle immagini bellissime sulla nostra Vergine di Loreto questa Ave Maria proprio alla nostra immagine che tanto adoriamo e preghiamo. Tante preghiere arrivano qui a Maria Vision proprio per innalzare le nostre richieste di grazia e di intercessione, quindi della Vergine Maria, nostro Signore Gesù Cristo. Ed è bello che anche questa sera, col canto, lo abbiamo fatto. Io ringrazio tantissimo due persone che, come Roberta e suo marito, si dedicano a questo servizio con gratuità. Vengono da lontano, ogni lunedì fanno questo servizio a lode e gloria di nostro Signore e per la salvezza delle nostre anime, perché ogni canto che arriva al cuore di Gesù è un canto che quindi di riflesso è proiettato, arriva sulle nostre anime per la nostra serenità, per la pace nei nostri cuori, per una maggiore tolleranza verso il prossimo, per una maggiore carità, per una maggiore apertura, per una richiesta di pace che ci viene oggi dal fratello, domani dal nemico. E io con questo augurio che vi lascio con il cuore e vi lascio anche perché sono felice di andare ad ascoltare la testimonianza di Gloria Polo, che ha visto nostro Signore Gesù Cristo. Ha visto e ha sentito l'amore di Dio. E io auguro a tutti noi un giorno di poter vivere un'esperienza, pur non vedendo, come Gloria Polo ha fatto, però di poterlo vedere e di poterlo vivere. E così sia. Amen. A lunedì prossimo.
1: Ciao a tutti.

0: chiamo Giampaolo Rossi e vi racconto da un passato di droga, di disperazione, a una speranza. Voglio lasciare un messaggio di speranza per questa vita che nel bene fa stare bene. Tanti anni nella droga e poi questo incontro fantastico con la comunità Cenacolo. Dietro questa comunità un Dio misericordioso che non ha guardato chi ero, non mi ha dato quello che mi dà tutti i giorni perché me lo merito, ma perché Dio è veramente grande e ama sopra ogni cosa. Non sono sicuramente migliore di tutti i miei amici che sono morti o di tutti quelli che fanno più fatica nella vita. Ho solo incontrato la misericordia e questa misericordia l'ho abbracciata, l'ho accolta e ho scelto e scelgo, cerco di scegliere tutti i giorni nel bene, di scegliere il bene, perché il bene fa stare bene. Oggi con una famiglia, con dei figli, e continuo a lottare per questo bene che fa star bene prima di tutto me dentro.
1: Sono Marzia, sono sposa di Giampaolo da 19 anni, è una cosa che mi tocca perché non mi sento né arrivata ma in cammino e mi sento un po' l'ultima degli ultimi e ringrazio di questo, di avere un briciolo di fede, perché è la fede che ti aiuta a sentirti amato anche se non sei perfetto. E il cammino che ho fatto attraverso la comunità in cui ho incontrato Giampaolo nei nostri 2 anni, fra virgolette 2 anni di fidanzamento, perché eravamo uno fuori uno dentro, ma questo ci ha aiutato a far entrare nella nostra vita che la comunità non sono delle mura. La comunità Cenacolo è una scelta di vita, è scegliere Gesù nella propria vita, è scegliere la mano di Maria, che è lei che guida la nostra vita. Dio ci ama sempre e ci ha scelto, e a me piace pensare proprio che siamo piccolissimi, ma ci ha scelto Dio, ci ha messo Dio vicini l'uno all'altro, proprio attraverso la Madonna, dove ci siamo incontrati proprio a Međugorje. E allora, se loro hanno creduto in noi, noi dobbiamo credere ogni giorno, e questo è il dono più grande che troviamo ogni giorno, proprio grazie alla fede, perché ricominciare sempre, anche perché anche noi che viviamo fuori da 19 anni dalla comunità ci rendiamo conto che la provvidenza è grande. Incontriamo tantissimi giorni delle difficoltà, ma tantissime persone che noi chiamiamo come angeli, come in comunità, gli angeli custodi, perché si fanno provvidenza per te dove tu magari pensi di non arrivare, perché sono quelle braccia aperte quando tu ti senti magari disperato. Però guarda che queste persone sono sempre persone che ti fa incontrare Dio, che hanno fede. E la cosa che mi sento proprio di dire è qualsiasi cosa viviamo nella vita, di affidarci, perché Dio non ci lascia soli. E anche noi che siamo proprio semplici, poveri, umili nel nostro piccolo, possiamo solo ringraziare e vogliamo proprio dirvi che Dio esiste e l'abbiamo incontrato, anche per una poveraccia come me.
0: Grazie.
2: Viviamo in comunità da un po' di anni, prima da ragazzi, da fidanzati, adesso da sposi. E possiamo solo ringraziare tanto Dio, no? per tutto, per la vita ritrovata, per la famiglia cristiana che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Sicuro la comunità è stata un dono per noi di essere capaci di costruire una famiglia dove mettiamo al primo posto la fede, i valori cristiani, l'amore e il perdono. Penso personalmente che se non avessi fatto un cammino in comunità come donna non sarei oggi una sposa e una madre e una buona moglie. Sicuro questo ci aiuta tanto nelle difficoltà. Non è che la vita è sempre facile, che tutto va sempre bene, ci sono le difficoltà, però capisci che c'è una chiave, no, per affrontare le cose e che ci fa andare avanti tutti i giorni. Sicuro mi viene da pensare che quando siamo conosciuti, ci siamo innamorati e c'era un sentimento, adesso c'è l'amore, che è un'altra cosa che ti fa andare avanti ogni giorno, dire di sì a tutto, no? E soprattutto seguimi, questo tema della festa quest'anno mi tocca per quello che possiamo seguirlo insieme adesso ogni giorno. Ecco.
3: Sei sicuro il tema della festa di quest'anno, seguimi, mi tocca,
4: Tante volte nella mia vita ho seguito le cose sbagliate, ho seguito le cose del mondo che mi hanno e ci hanno portato su strade che alla fine non ci rendevano felici. Sento proprio quello di condividere oggi che aver seguito il Signore per strade a volte anche al momento non semplici da vedere, sicuramente non le più comode, oggi ci fa essere una coppia, una famiglia felice. Mi diceva Ire, non sempre va tutto semplice, tutto facile, a volte ci sono anche le difficoltà, ma la fede che seguire il Signore è la cosa giusta, ci fa essere felici, anche nei momenti difficili ci fa essere sereni che siamo sulla strada giusta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Sia gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Bene, fratelli e sorelle, concludiamo oggi questo ciclo di catechesi francescane. Ringrazio ancora Don Antonino e Don Toni per l'invito che mi hanno rivolto. È stato per me anche un'opportunità per riprendere questi argomenti francescani e in questo anno così particolare della nostra esperienza, del nostro vissuto. Francesco è il santo più italiano e l'italiano più santo che ci sia. E così mi pare che si legge in qualche parte. Ecco, quindi Francesco appartiene a tutti, perché oltre ad essere patrono d'Italia è veramente uno che ha amato la sua terra. E nel tema ultimo che tratteremo, la beatitudine dell'uomo, padre Antonino nel titolo

per questa meditazione aveva messo. E io subito nel leggere questo titolo mi sono andato alle ammonizioni di San Francesco, forse uno dei testi poco conosciuti di San Francesco. Tante volte conosciamo il Cantico delle Creature, le lodi di Dio Altissimo, la benedizione a Frate Leone, ma questo testo, che possiamo considerare un testo spirituale, un trattato di vita spirituale, è poco conosciuto, ma è il cuore della spiritualità francescana. Perché come noi diciamo che le beatitudini sono il cuore del Vangelo, le ammonizioni di Francesco di Assisi sono il cuore della sua spiritualità. Quando ascoltiamo il Vangelo delle beatitudini, quasi sembra, sempre sentiamo dentro di noi una specie di tensione. Che bello vivere così, che bello mettere in pratica queste otto beatitudini. Da una parte ne percepiamo la bellezza, dall'altra però ci sembrano parole troppo alte, troppo lontane dalla vita concreta. È facile commuoversi ascoltando Gesù che dice «Beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi». Molto più difficile è credere davvero che quelle parole possano diventare carne dentro le nostre giornate, dentro la nostra fragilità, dentro le nostre ferite, dentro quel groviglio di desiderio, paure e orgoglio che ciascuno porta nel cuore. E forse il problema nasce proprio qui. Noi leggiamo le beatitudini come un ideale da ammirare più che come una strada da percorrere. Le consideriamo quasi il ritratto di cristiani eccezionali, di santi lontani da noi. Ma il Vangelo non è stato dato perché restasse una bella pagina spirituale o perché fosse vissuto da alcuni cristiani. Il Vangelo è stato consegnato agli uomini perché diventasse vita, e Francesco questo lo aveva capito benissimo. La regola che lui scrive inizia con questa espressione: la vita dei frati minori è osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, passando dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita. Ed è per questo che oggi ci mettiamo alla scuola di Francesco d'Assisi, non tanto di quel Francesco che tante volte ci hanno disegnato come il romantico, il che va dietro all'uccellino, al fiorellino, ma al Francesco vero, al Francesco profondamente ferito e trasformato dal Vangelo. Noi dobbiamo dire grazie a Franco Zeffirelli per la sua grande opera di Fratello Sole e Sorella Luna, però quell'opera un po' ha distorto la vera immagine di Francesco. O meglio, ne ha tratto solo un aspetto della vita di Francesco, non tutto il Francesco. Perché Francesco non è anzitutto un uomo che ha parlato di Cristo, è un uomo che ha lasciato che Cristo gli cambiasse il cuore. E questo si comprende bene leggendo il suo testamento, in cui la solennità delle ultime volontà si fa memoria grata delle operazioni che Dio ha compiuto nella sua esistenza. Francesco affida alla sua fraternità il nucleo della propria conversione attraverso tre tappe precise, ciascuna introdotta dallo sguardo rivolto all'iniziativa di Dio. Ed è bello, adesso lo leggiamo questo testo perché ci fa comprendere

credere come anche noi dobbiamo imparare a leggere la nostra vita, come fa Francesco. Il Signore diede a me, frate Francesco, di iniziare a fare penitenza così. Quando Francesco dice penitenza, la dice nel linguaggio biblico, metanoia. Quando il Signore dette a me di convertirmi, è una grazia di Dio la conversione, e Francesco la percepisce proprio in questo modo. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu convertito in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un po' e uscì dal mondo. Vedete, Francesco legge la sua vita tutta come una operazione di Dio, come che Dio abbia fatto tutto. Lui ha solo risposto a questa grazia di Dio. E ancora, poi il Signore mi diede e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che anche se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere a loro. E se io avessi tanta sapienza quanto ne ebbe Salomone, e incontrasse i sacerdoti poverini di questo mondo nelle parrocchie dove abitano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori, e non voglio in loro considerare il peccato, perché in essi io discerno il Signore Dio e sono miei signori. E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue Suo, che essi solo consacrano ed essi solo amministrano agli altri. Vedete quanto amore Francesco aveva per i sacerdoti. Anche quelli poverini, anche quelli ignoranti e persino anche per quelli peccatori. E dopo che il Signore mi diede dei fratelli, il Signore mi diede dei fratelli, non sono io che mi sono andato a cercare dei fratelli, dice Francesco, il Signore mi diede dei frati. Nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Ed io, con poche parole, e semplicemente lo fece scrivere, e il Signor Papa me lo confermò. A Francesco di Assisi, quando gli dicevano, scrivi la regola, dai una regola a noi, Francesco diceva, c'è il Vangelo, non c'è bisogno di una regola. La regola non bollata, che è composta da 23 capitoli, è ricchissima di citazioni evangeliche. È quasi un copia e incolla, oggi diremmo, del Vangelo che passa nella regola. Colpisce infatti che quando ormai è vicino alla morte e vuole lasciare ai suoi frati ciò che considera essenziale della sua esperienza spirituale, non racconta miracoli straordinari né visioni celesti. Dice invece una frase semplicissima: il Signore condusse me tra i lebbrosi. Per Francesco questa è l'esperienza più mistica, più alta che poteva fare di Dio, quella di andare verso i lebbrosi. Ed è una frase molto più profonda di quanto sembra.
Francesco non dice io decisi, non dice ebbi il coraggio di cambiare, come tante volte noi diciamo, ah mi sono convertito, ho iniziato a convertirmi. Francesco dice il Signore mi condusse, l'iniziativa è di Dio. Cioè riconosce che la conversione vera non nasce anzitutto dalla forza dell'uomo, ma da una iniziativa di Dio. È Dio che prende per mano una persona e la conduce là dove da sola non sarebbe mai andata. E dove conduce Francesco? Dove conduce ciascuno di noi il Signore? A Francesco lo conduce tra i lebbrosi. Forse anche noi abbiamo i nostri lebbrosi dove non vogliamo andare. Sarà la suocera, sarà la cognata, sarà il fratello, sarà quel vicino di casa che evitiamo. Francesco evitava i lebbrosi, ma il Signore lo condusse presso i lebbrosi. Noi oggi ascoltiamo queste parole quasi senza emozioni. Ma nel Medioevo il lebbroso era il simbolo stesso dell'esclusione, era il rifiutato, il temuto, colui dal quale tutti prendevano le distanze. Tra il lebbroso del Vangelo e il lebbroso del Medioevo non c'erano tante differenze, perché la scienza non aveva fatto tanti progressi. Quindi il lebbroso era contagioso e il lebbroso bisognava tenerlo lontano, sia come nel Vangelo, sia nel tempo del Medioevo. Francesco stesso confessa che provava disgusto per loro. Ed è importante ricordarlo, perché Francesco non era nato santo, aveva paura, resistenza, fragilità, come ce l'abbiamo ciascuno di noi. E proprio lì, davanti a ciò che lo spaventava, accade qualcosa di decisivo. Francesco scrive: ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. Notate bene, non dice che il lebbroso è cambiato, è guarito. No, il lebbroso è rimasto lebbroso. Dice che è cambiato il suo cuore, come tante volte noi vogliamo che gli altri cambiano per noi cambiare. Non è così, la conversione non avviene con questa logica. Dobbiamo cambiare noi, anche se gli altri rimangono lebbrosi. E qui forse comprendiamo davvero il senso profondo delle beatitudini. Le beatitudini non sono la promessa di una vita senza croce, sono la possibilità che Dio trasformi dall'interno persino ciò che ci sembra amaro. Chi di noi vorrebbe essere povero? Chi di noi vorrebbe essere perseguitato? Chi di noi vorrebbe avere fame e sete di giustizia? Eppure le beatitudini cantano questo, dicono questo. Noi tante volte chiediamo a Dio di togliere la fatica, le ferite, il peso. Francesco invece scopre che Dio spesso non elimina immediatamente la croce, ma entra dentro la croce e cambia il cuore dell'uomo. Da quel momento tutta la vita di Francesco, da quel momento dell'incontro con il lebbroso, tutta la vita di Francesco diventa una ricerca radicale. Come vivere il Vangelo senza addomesticarlo. Come seguire Cristo veramente e non soltanto a parole. Francesco raccomandava ai suoi frati il Vangelo sine glossa, così com'è, senza aggiungere o togliere niente. Noi tante volte siamo abili nel aggiungere, nel togliere, nel giustificare, nel dire forse il Vangelo dice questo, forse
dice quest'altro. No, Francesco dice.

sine glossa, così com'è. Ed è dentro questa ricerca che nascono le ammonizioni. Ed è importante fermarsi qui un attimo per capire cosa sono le ammonizioni. Sono forse uno dei testi più profondi di Francesco, ma spesso vengono conosciute poco o lette superficialmente. Si tratta di 28 testi brevi, 28 ammonizioni. La più lunga è la prima ammonizione, quella che Francesco dedica al corpo e al sangue di Cristo. Siamo in prossimità della festa del corpo e sangue del Signore. Vi invito a riprendere questa ammonizione prima di San Francesco. C'è tutta la teologia sull'Eucaristia, bellissima. Le ammonizioni nascono, ma non dobbiamo immaginarli come aforismi spirituali o semplici consigli morali, così come i detti dei padri della Chiesa o un detto spirituale. No, le ammonizioni nascono dentro la vita concreta della fraternità francescana. Probabilmente Francesco pronunziava queste parole durante i capitoli, quando radunava tutti i frati, e ogni frate raccontava le sue fatiche, le sue difficoltà. E Francesco ad ogni situazione dava un'ammonizione, dava un insegnamento. Cioè quei momenti in cui i frati si riunivano insieme per pregare, ascoltarsi, correggersi fraternamente e verificare se la loro vita stesse davvero rimanendo fedele al Vangelo. È famoso il capitolo del 1221, detto capitolo delle Stoie, celebrato a Pentecoste. Detto così perché arrivarono ad Assisi più di 5.000 frati, e Francesco neanche lo sapeva che nel mondo, nell'Europa, non nel mondo, nell'Europa si erano già diffusi 5.000 frati, tant'è che non aveva preparato per loro un rifugio. Allora gli abitanti di Santa Maria degli Angeli misero a disposizione degli stoini, dei tappeti, ecco perché prende il nome capitolo delle Stoie, perché non c'era posto per tutti i frati per essere accolti. E dobbiamo immaginare quei primi frati non come uomini perfetti, ma come uomini veri, alcuni semplicissimi, altri colti, molti avvocati, molti letterati lasciavano tutto per seguire Francesco. Alcuni pieni di entusiasmo, altri stanchi, alcuni sinceramente innamorati di Dio, altri ancora pieni di contraddizioni interiori, un po' come le nostre comunità, no? E non per questo padre Don Antonino privilegia solo quelli che lo seguono, quelli che hanno già una certa loro vita spirituale. No, il parroco deve attenzionare tutti, anche e soprattutto quelli più che fanno più fatica, altrimenti che pastore è? E Francesco ha, attraverso queste ammonizioni, questa cura particolare. Ed è proprio osservando questa umanità concreta che Francesco comprende una cosa decisiva: si può lasciare tutto esteriormente e continuare a essere pieni di sé interiormente. Ce lo diceva oggi Gesù nel Vangelo: possiamo essere un fico pieno di foglie, ma poi non abbiamo frutti. Si può vivere da poveri e restare orgogliosi,
si può servire e nel servizio cercare approvazione dagli altri. Ah, non mi ha detto neanche grazie, non mi ha ringraziato. Si può pregare e continuare a voler dominare. Si può perfino fare il bene usando il bene per sentirsi superiore agli altri. Magari non lo diciamo, ma in cuor nostro lo diciamo. Vedi quanto sono bravo, un po' come il pubblicano e il fariseo al tempio, no? Vedi quante cose faccio io, invece lui non fa niente. Per questo le ammonizioni sono così profonde, perché Francesco non si ferma ai comportamenti esteriori, va sempre alla ricerca interiore. La sua domanda implicita è sempre la stessa: che cosa sta accadendo nel tuo cuore mentre fai ciò che fai? Questo ce lo dovremmo chiedere sempre, dovrebbe essere la nostra regola. Cosa ci muove per fare qualcosa? Lo facciamo per un tornaconto personale, per una gratificazione personale o per il bene unico verso i fratelli? Ed è impressionante quando questo sia attuale anche per noi. Perché anche noi possiamo vivere una fede molto esteriore. Possiamo avere ruoli nella Chiesa, pregare, fare servizi, parlare continuamente di Dio, come capita a noi sacerdoti, e nello stesso tempo restare tremendamente centrati su noi stessi. Le prime ammonizioni affrontano temi fondamentali. L'Eucarestia, dicevo, la prima, che è la più lunga, l'obbedienza, la carità, l'umiltà, il rapporto tra sapere e santità, il pericolo dell'invidia, la custodia del cuore. Francesco vuole portare i suoi frati verso una libertà interiore sempre più profonda. Ma poi, a un certo punto, dentro le ammonizioni accade qualcosa di bellissimo. Dalla tredicesima in poi, il tono cambia. Francesco comincia a usare continuamente una formula che richiama direttamente il Vangelo. Beato il servo che... Ed è impossibile non sentire l'eco delle beatitudini di Gesù. È come se Francesco stesse dicendo ai suoi frati: volete capire chi è davvero il beato del Vangelo? Guardate il servo, non il potente, non colui che domina, non chi appare spiritualmente grande, il servo. E per noi chi è il servo? Chi è che si è fatto servo? Gesù. Da ricco che era, si è fatto povero, servo. Perché Francesco ha compreso che Cristo salva il mondo servendo. Lo contempla nel presepe, dove Dio si fa piccolo. Lo contempla sulla croce, dove Cristo si consegna. Lo contempla nell'Eucaristia, dove il Signore continua a nascondersi nella fragilità del pane. E allora capisce che tutta la maturità spirituale consiste lentamente nell'uscire da se stessi. Ed è qui che nascono quelle che possiamo chiamare le beatitudini francescane. Beato il servo che sopporta con pace persecuzione, vergogna e ingiuria per amore del Signore. Qui Francesco parla della pazienza evangelica. Ma attenzione, non si tratta semplicemente di sopportare. Si tratta di custodire il cuore nella pace, anche quando viene ferito,

perché è facile sentirsi buoni quando tutti ci approvano. Molto più difficile è restare miti quando veniamo contraddetti e umiliati. Francesco ci richiama a questo.

un altro. A volte noi pensiamo che cose come le facciamo noi non le sa fare nessuno. Invece Francesco dice: stai attento, non ti inorgoglire, perché il bene che fai è opera di Dio. E come lo fa con te, lo può fare con un altro. Tu non sei indispensabile. Qui Francesco tocca una delle tentazioni più sottili della vita spirituale, l'orgoglio religioso. Possiamo fare il bene e lentamente appropriarcene. Possiamo servire e desiderare segretamente di essere riconosciuti. Beato quel servo che custodisce pace e mitezza anche nella contraddizione, dice Francesco. Per Francesco il pacifico non è uno tranquillo di carattere, perché quello non ci mette niente, che ci mette? È uno che ha lasciato che Cristo pacificasse le sue ferite interiori. Beato quel servo che cerca Dio con cuore semplice e senza doppiezza, la purezza del cuore. Per Francesco non è anzitutto una perfezione morale, è un cuore non diviso, un cuore che non vive continuamente per apparire. Ancora Francesco dice: beato quel servo che non si ritiene migliore degli altri quando viene lodato ed esaltato dagli uomini. Perché davanti a Dio, Francesco dice, l'uomo vale quanto vale nel suo cuore, non quanto applaudito dagli altri. Perché oggi gli uomini ti applaudono, domani ti crocifiggono. L'uomo vale solo quanto vale davanti a Dio. Questo lo dovremmo capire ogni giorno nella nostra vita. Beato quel servo che sostiene il fratello nella sua fragilità come vorrebbe essere sostenuto lui stesso. E qui c'è un rimando alla lettera ad un ministro, bellissima, sarebbe tema di un'altra meditazione, lettera di Francesco ad un ministro, dove Francesco dà le istruzioni a un ministro come approcciarsi verso un frate che aveva commesso peccato. Vediamo se lo ricordo. Francesco dice: trattalo come vorresti essere trattato tu se avessi tu commesso lo stesso peccato che ha commesso quel tuo frate. Un po' come dice Gesù nel Vangelo: non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te. Qui ritorna l'esperienza del lebbroso. La misericordia nasce quando smettiamo di sentirsi superiori agli altri. Ecco, Francesco, dopo l'esperienza del lebbroso, gli cambia tutta la sua vita. Non gli cambia solo lo sguardo sulla lebbra fisica, gli cambia anche lo sguardo sulla lebbra del peccato dell'altro. Ecco, io lo devo accogliere così com'è. Lo devo accogliere come peccatore, non dopo che migliora, ma nel suo peccato. Beato quel servo che non si insuperbisce del bene che il Signore dice e opera per mezzo di lui. Francesco insiste continuamente nella restituzione. Il bene appartiene a Dio e non a noi. Ma lo dice San Paolo, di che cosa mi posso vantare?

del bene, della predicazione che faccio, di niente mi posso vantare, perché tutto è opera di Dio. Di una cosa sola mi posso vantare, dice Paolo. Di che cosa? Del peccato. Del peccato solo mi posso vantare, perché quello appartiene solo a me, e Dio non c'entra con il mio peccato. Tutto l'altro è opera di Dio. Beato quel servo che desidera essere santo interiormente più che apparire santo esteriormente. Questa frase dovrebbe inquietarci profondamente, perché anche nella vita spirituale possiamo rigettare una parte. Gesù dice sepolcri imbiancati, o ipocrites, maschera, ci mettiamo una maschera, appariamo quello che in realtà non siamo. Beato quel servo che parla poco e lascia che siano soprattutto le opere a testimoniare il Vangelo. Francesco conosce il rischio delle parole vuote. Tante volte noi abbiamo tante parole vuote. La santità cresce nel silenzio del cuore e nelle opere di bene. Gesù dice che la luce va messa sul lucerniere perché vedano le vostre opere buone, non perché ascoltino le vostre parole, perché parole ne possiamo dire infinite, fiumi di parole, ma non costruiscono, anzi, a volte, se sono impetuose, diventano dannose, fiumi di parole, così come cantavano. Ma le opere rendono gloria a Dio, danno gloria a Dio. Beato quel servo che accetta la correzione con umiltà e corregge il fratello con misericordia. Perché vedete, tra i due momenti non so qual è più difficile: accettare una correzione o correggere il fratello con misericordia. Sono due momenti che difficili, l'uno e l'altro. La fraternità evangelica non è essenza di conflitti, è imparare ad amarsi dentro la verità. Questo ce lo ricorda anche San Paolo. Azzuffatevi, senza uccidervi però, senza arrivare proprio all'irremediabile. Nelle comunità cristiane si cresce anche attraverso il conflitto, anche attraverso la differenza, ma sempre nella carità. Beato quel servo che accetta l'ultimo posto senza amarezza e senza cercare gloria per sé. Vedete che c'è tutto il Vangelo, no? Ricordate quell'episodio quando Gesù dice non occupare i primi posti, perché poi vengono e ti dicono non è questo il tuo posto, mettiti qua, mettiti invece all'ultimo, poi ti dicono no, mettiti avanti. Qui tocchiamo la vera umiltà evangelica, non il disprezzo di sé, ma la libertà dal bisogno continuo di essere riconosciuti. Oggi più che mai c'è la smania dei like, mi piace. Ecco, facciamo un post e andiamo, siamo curiosi, quanti like ho preso? E poi è bello che quando finisce la storia ti ricordano. Ecco, proprio tutto l'algoritmo gioca su questo nostro. Ecco, la tua storia ha avuto tanti like. Come se tutta la nostra giornata dovesse essere, deve girare attorno al compiacere gli altri.
Beato quel servo che ama il fratello quando è vicino e quando è lontano. Per Francesco l'amore vero si misura soprattutto quando l'altro diventa fatica e peso. Perché è facile amare un fratello lontano. Cosa diciamo noi nei nostri modi di dire? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Chi non ti vede non ti fa soffrire, eh? Chi invece ti sta sempre accanto, chi è sempre con te, è quello che diventa pesante. E Francesco dice che il vero amore si misura dalla capacità che abbiamo di sopportare la fatica e il peso. Beato quel servo che continua ad amare anche quando non riceve nulla in cambio. Questa è la dilezione evangelica, un amore gratuito, non commerciale. Quando fai l'elemosina, non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra, perché il Padre tuo che vede nel silenzio, nel segreto, ti ricompenserà. La ricompensa noi l'aspettiamo e l'attendiamo solo da Dio, non dagli uomini. Beato quel servo che riconosce il mistero di Dio presente nella Chiesa e nei suoi ministri. Francesco sa distinguere la fragilità umana dal dono di Dio. Noi sacerdoti siamo uomini fragili, abbiamo una grazia ricevuta per il vostro servizio, per la vostra santificazione, e questo lo dovete riconoscere, perché senza i sacerdoti non c'è chiesa, non c'è popolo. Siamo quello che siamo, ne abbiamo la consapevolezza, a volte magari non ce l'abbiamo questa consapevolezza, magari voi ce lo ricordate e fate bene a ricordarci, ma sappiate che con la nostra fragilità Dio vuole operare per voi. Beato quel servo che lascia crescere le virtù evangeliche fino a scacciare dal cuore il male e il peccato. Per Francesco il male non si vince soltanto combattendolo, ma lasciando crescere il bene. Non vi ricorda niente questo? Il grano e la zizzania, eh? Crescono insieme, alla fine si separa. Noi tante volte vogliamo stirpare la zizzania, vogliamo togliere il male, ma con il rischio di fare doppio male, perché stirpiamo e togliamo anche il bene. Beato quel servo che custodisce nel cuore i doni di Dio senza esibirli agli uomini. E qui comprendiamo davvero il cuore delle beatitudini francescane. Francesco non vuole creare uomini straordinari, vuole creare uomini veri, uomini riconciliati con la propria povertà, uomini che non abbiano più bisogno di apparire, uomini liberi, uomini capaci finalmente di appartenere a Cristo. E allora forse la domanda con cui dovremmo uscire questa sera non è che cosa ho capito di Francesco, ma quale parte del mio cuore il Vangelo sta ancora cercando di convertire. Perché Francesco non vuole essere ammirato, vuole prenderci per mano e riportarci a Cristo. E lo dice lui alla fine della sua vita: io ho fatto la mia parte, la vostra ve la insegni Cristo. E forse tutta la sua grandezza sta qui, nell'avere compreso che la beatitudine non consiste nel diventare perfetti, ma nel lasciare che il Vangelo trasformi lentamente il nostro modo di guardare, di amare, di servire, di soffrire
e perfino di stare davanti a Dio. Non si diventa uomini delle beatitudini dall'ora.

oggi al domani. È un cammino, è una scuola. Le beatitudini sono il testo con cui giorno dopo giorno ci dobbiamo confrontare e su cui noi dobbiamo veramente esercitarci ogni giorno. E Francesco ce lo insegna attraverso queste ammonizioni, perché noi possiamo fare la nostra parte, perché noi possiamo scoprire la parte che Cristo vuole realizzare per ciascuno di noi. Ecco, avete realizzato bene questa pergamena dove sono riportate le beatitudini francescane. Ecco, questo dono che Francesco vi fa in questo 800° anniversario della sua morte, custoditelo nel cuore, ma non solo come un santino o una pergamena, ma veramente come un tesoro prezioso da vivere. Grazie e buon cammino a tutti noi di santità, buona vita a tutti, perché questo è il desiderio di Francesco, questo è il desiderio di Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Salve, bentrovati. Condivideremo oggi un momento di riflessione su questa solennità della Santissima Trinità, sia nella sua parte dogmatica che nella sua parte liturgica. Io sono Suor Miriam, sono monaca benedettina del monastero delle Benedettine di Sant'Anna, Abbazia Umbra, e oggi sono qui con voi per avere questo momento di riflessione insieme. Innanzitutto vorrei fare i miei auguri di un inizio di tempo ordinario dopo questo tempo pasquale molto bello, molto ricco di solennità e che questa solennità della Santissima Trinità ci permette di vivere e di celebrare insieme. Parlare della Trinità significa parlare di uno dei fondamenti della nostra fede cristiana, del nostro credo, di quello che tutte le domeniche professiamo nel credo che recitiamo durante la Santa Messa. Credere nella Trinità significa credere in un Dio relazionale, in un Dio che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. Nella tradizione cristiana, da subito le prime comunità si sono interessate a voler dare un'esemplificazione di quello che è il concetto di Trinità, di qual è questa presenza trinitaria nella nostra vita. E seppur non abbiamo dei testi specifici da un punto di vista biblico che utilizzano proprio questo termine Trinità, abbiamo da subito parole che identificano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Abbiamo avuto due grandi concili, il concilio di Nicea nel 325 e quello di Costantinopoli nel 331, che ci hanno maggiormente specificato la natura del Padre, la natura del Figlio e la natura dello Spirito Santo, un'unica natura in tre persone. Ed è questo poi quello che viene utilizzata come definizione principale proprio per poter parlare della Trinità. Un'unica natura in tre persone. Un'unica natura vuol dire che quando ci rivolgiamo al Padre, quando ci rivolgiamo al Figlio, quando ci rivolgiamo allo Spirito, siamo sempre in contatto con la Trinità, siamo sempre in contatto con la divinità, con colui nel quale crediamo e che professiamo. Parlare della Trinità, del Dio e della Trinità con parole umane è sempre qualcosa di parziale. Dobbiamo da subito dirci che non riusciremo ad esaurire tutto il discorso sulla Trinità in poche battute, proprio perché è un qualcosa che ci eleva, che ci trascende. E a volte parlare della Trinità, alcuni teologi dicevano che era un po' come balbettare qualcosa su Dio, utilizzare parole umane per descrivere quello che è la nostra relazione con la divinità, con la trascendenza. Potrebbe sembrare a volte riduttivo, eppure la fede cristiana da subito ha voluto trovare un linguaggio consono proprio a questa relazione, a descrivere questa nostra relazione di figliolanza. Parlare dell'esperienza trinitaria, dell'incontro con ciascuno di noi, significa essere introdotti in un grande mistero, intendendo per mistero non qualcosa che non è e non sarà mai conoscibile, ma qualcosa che continuamente ci invita a stare in relazione con. Parlare del mistero della Trinità significa entrare nella sua grande bellezza, nella sua grande valorialità. Il mistero di Dio è sempre qualcosa che è mediato dal discorso umano, dal discorso storico, dalle parole che di Dio abbiamo utilizzato e che ancora utilizziamo. E quindi il discorso trinitario diventa qualcosa che ha le sue caratteristiche teologiche, le sue caratteristiche bibliche, le sue caratteristiche liturgiche, ma anche le sue caratteristiche storiche, le parole che noi esseri umani siamo riusciti nella storia, negli arco di tutti questi secoli a poter utilizzare. Molti sono stati i padri apostolici nei primi 3 secoli della Chiesa a voler proprio approfondire tutto questo grande tema trinitario. I primi secoli della Chiesa sono stati proprio i secoli dove c'è stato maggior fermento, di dibattito, di dialogo, proprio per poter studiare e approfondire quanto nella fede già i cristiani, sperimentavano, per voler trovare parole nuove oppure parole già utilizzate nella scrittura, ma dargli nuovi significati, nuovi approfondimenti.
di sicuro quando parliamo di Trinità dobbiamo aver ben chiare le tre persone nella loro funzione relazionale. Quando parliamo di Trinità vuol dire che stiamo parlando di una relazione, di una triplice relazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre che può dirsi e che si dice tale nella relazione con il Figlio e con lo Spirito, il Figlio che può dirsi tale nella relazione con il Padre e con lo Spirito, e a sua volta anche lo Spirito in relazione con il Padre e con il Figlio. Dalla tradizione giudaica riceviamo tantissime immagini antico-testamentarie sul ruolo della paternità di Adonai. Non è l'unica delle immagini, ma tante altre che vengono utilizzate per parlare di Adonai. Allora il Padre è colui dal quale proveniamo, il Padre è colui che crea, è colui che genera, è colui che dà sempre e per sempre ha nel suo cuore l'umanità che siamo noi e che nel Figlio acquisisce una carne specifica. Il Figlio, come ci dice il prologo di Giovanni, pensato prima della creazione e poi diventa colui che è il fine di tutta la creazione, colui dal quale ciascuno di noi assume una postura evangelica nella propria vita. Questa relazione tra il Padre e il Figlio non è una relazione duale, non è una relazione solo tra i due, ma c'è lo Spirito, colui che procede, colui che costantemente crea sinergia, crea energia, crea dynamis, crea potenzialità. E il tempo dello Spirito è il tempo che la Chiesa vive dal dono della Pentecoste in poi. E allora questa triplice modalità di relazione diventa per noi un modo per starci dentro, per stare con, per essere accompagnati nell'ordinario della nostra vita. Potersi dare la possibilità di vivere quotidianamente esperienze di fede in un contesto strettamente relazionale come quello della logica della Trinità diventa per noi motivo di grande apertura sia nell'esperienza liturgica sia nell'esperienza ecclesiale, comunionale, di quello che sperimentiamo nelle nostre comunità parrocchiali, nelle nostre comunità religiose, avere luoghi in cui la relazione diventa espressione della esperienza trinitaria che ciascuno di noi celebra nel mistero. Ogni domenica, quando siamo nella celebrazione eucaristica, ogni volta che celebriamo l'ufficio delle letture, le lodi, i vespri, quella che è l'Opus Dei per San Benedetto, abbiamo molto spesso richiami sempre alla gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, proprio per ricordarci che siamo innestati in questo grande mistero. Avere due punti, due definizioni importanti della Trinità ci vengono poi consegnate in maniera esemplificativa, ad esempio nel Catechismo. Al numero 204 del Catechismo della Chiesa Cattolica abbiamo questa definizione: il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana. Avere al centro, quasi come la centratura della postura della vita cristiana, proprio l'elemento relazionale trinitario di questa triplice modalità di relazione. Tutta la storia della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico, Padre, Figlio e Spirito Santo, il quale riconcilia e unisce e a sé coloro che sono separati dal peccato. Tutta la storia della salvezza è la storia del rivelarsi della Santissima Trinità. In ogni momento della storia della salvezza abbiamo luoghi di rivelazione della Trinità. La fatica che ordinariamente possiamo vivere è quella di saperli scorgere, di saperli attraversare, di saperli vedere, eppure sono presenti come sorgente di tutti i misteri e come luce che illumina ogni momento della nostra esperienza. Avere questa
potenza che la Trinità ci consegna di essere sorgente e luce e luogo di rinnovamento proprio nella vita di ciascuno di noi. Sempre più abbiamo bisogno di momenti di preghiera, di momenti di riflessione, di momenti di silenzio, di momenti in cui la nostra vita può fare esperienza di questa bellezza trinitaria. Ed è proprio attraverso la celebrazione di essa che ce ne possiamo ricordare e possiamo farne memoria. Nella storia dell'arte c'è una bellissima icona insieme a quella che vedete qui, che è quella del quadro di Rublev, un iconografo del 1400 che descrive nella sua potenza la Trinità proprio come questa circolarità tra le tre persone, questa circolarità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E allora vi voglio leggere un brevissimo commento da un testo che ne fa la sua spiegazione, che dice questo: la sovrapposizione simbolica tra gli esseri animali

Gelici nell'episodio delle scritture e le persone della Trinità, facendo riferimento alla visita alle querce di Mamre che riceve Abramo, è realtà acuta sia teologicamente sia artisticamente. Rublev, il teologo, sapeva bene che il passo che stava dipingendo è l'unico nella Bibbia in cui l'incontro tra un umano e il volere di Dio avviene attraverso la visita di tre persone. Rublev, l'artista, sapeva però altrettanto bene che provare a rappresentare in maniera realistica un incontro così mistico era impossibile senza risultare puerili. La raffigurazione della Trinità, di Rublev diventa un luogo di grande interpretazione appunto proprio della Trinità, perché ci concede quasi di entrarci dentro, di essere inseriti dentro un processo circolare. E soltanto, dice una monaca benedettina spagnola, una teologa, soltanto quando amano una terza persona, l'io e il tu condividono completamente la stessa esperienza di amore. E ciò arreca loro la completa felicità e porta a compimento la dinamica intrinseca dell'amore, proprio parlando della Trinità. E allora la liturgia di questa domenica dell'anno liturgico A che vivremo, dove le letture ancora una volta ci accompagneranno dentro la riflessione trinitaria, ci danno questi tre elementi. La prima lettura nel libro dell'Esodo, quando Mosè incontra Adonai, Adonai gli fa questa rivelazione: sono il Dio misericordioso. Parlare della misericordia in riferimento alla Trinità è qualcosa che già Papa Francesco nel precedente anno della misericordia ci aveva annunciato più volte. Parlare del Dio misericordioso significa parlare di un Dio rivolto a ciascuno di noi sempre nella logica dell'amore, nella logica del perdono, nella logica della nuova possibilità sempre aperto, proprio perché la logica relazionare tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è misericordia per ciascuno di noi. Nella seconda lettura c'è l'esperienza di Paolo nella lettera ai Corinzi, un testo molto, molto profondo di Paolo, combattuto nella sua esperienza di grande apostolo verso la comunità dei Corinzi, dove sicuramente aveva un'interazione molto verace, molto autentica. E verso di loro dice proprio così: abbiate gli stessi sentimenti che furono del Padre. Avere gli stessi sentimenti significa abitare questa esperienza trinitaria, riflettere nella nostra esperienza relazionale, comunitaria, ripeto, in qualsiasi contesto relazionale ci troviamo, a partire dalle nostre famiglie, dal nostro essere genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, accompagnatori, avere questa esperienza di avere gli stessi sentimenti. La fede cristiana ci educa a vivere nella prospettiva dell'amore vicendevole, dell'amore del prossimo, della vicinanza, lì dove ciascuno di noi nei diversi momenti della vita si può essere trovato, facili, difficili, complessi, di difficoltà. Eppure, il Dio Trinitario arriva a noi nell'esperienza della misericordia. E in ultimo, questo testo bellissimo del capitolo terzo del Vangelo di Giovanni, dove Gesù incontra nella notte Nicodemo. Sarebbe bello se qualcuno possa dedicare un po' di tempo a questo capitolo terzo e leggerlo per intero. Il capitolo terzo di Giovanni è un punto nevralgico proprio della riflessione teologica sull'esperienza delle prime comunità, sull'esperienza delle comunità cristiane che vivevano questo annuncio e di cui avevano fatto esperienza del Gesù storico. Nicodemo nella notte ha bisogno di confrontarsi con Gesù, una notte che non è soltanto una notte temporale del giorno che è terminato, ma probabilmente è una

Una notte dello spirito, una notte interiore, una notte del dubbio, della riflessione. Chi è questo Gesù di Nazareth, che cammina per le nostre strade e annuncia una parola nuova? E allora Nicodemo ha bisogno di confrontarsi con lui, ha bisogno di interrogarlo, ha bisogno di chiedergli chi è, verso dove sta orientando la sua vita. E la risposta di Gesù è proprio esemplificativa come atto di amore e di pura donazione per la vita di ciascuno, perché abbiano la vita eterna. Avere questo dialogo, tra Gesù e Nicodemo sembra quasi essere un po' un dialogo che ciascuno di noi, a volte nei momenti difficili della vita, ha bisogno di recuperare. E sapere che il Dio Trinitario si rivela a noi nella misericordia, ci concede sempre di tornare, ci concede sempre di riavvicinarsi a Lui, ci concede sempre di essere ancora e nuovamente abbracciati da questa triplicità di relazione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E allora il mio augurio per la celebrazione di questa solennità, a tutti voi, a coloro che attraverso Maria Vision si dedicano a momenti di riflessione anche da un punto di vista spirituale, e voglio augurare a tutti voi, alle vostre famiglie, proprio di vivere questa esperienza di amore trinitario, perché misericordioso e di dedizione gli uni agli altri. E allora grazie a tutti e buon continuo di giornata.

Carissimi telespettatori di Maria Vision, eccomi per la prima volta in questa bella, speriamo, proficua esperienza di comunicazione della nostra fede. Ecco, io proporrei soltanto alcune piccole riflessioni che ci aiutino a crescere nella fede, in modo particolare nella spiritualità eucaristica, perché penso che sia importante rimettere al centro della nostra vita cristiana proprio l'Eucaristia. Comincerei col dire subito che la Messa è un dono incompreso. Ecco, in fondo la Messa, vedete, è lo specchio della comunità, di una comunità cristiana. Ecco, guardiamo come una comunità celebra la sua Messa e si capisce subito il livello della sua fede, in modo particolare della sua fede eucaristica. E questi giorni noi celebreremo il Corpus Domini, questo periodo, ecco, ed è l'occasione allora per fare un esame di coscienza sul nostro modo di celebrare, di partecipare all'Eucaristia, alla Santa Messa. Ma se anche non ci fosse questa circostanza, certamente la Messa è l'impegno fondamentale del cristiano, è l'espressione più alta del nostro culto a Dio e anche del nostro crescere nella santità, nel cammino di santità cristiana. Ecco. Allora la Messa come ci rivela? Come ci rivela? Ecco, spesso nella Messa appariamo una comunità distratta. Che vive più di abitudine più che di convinzione. E il segno rivelatore proprio di questo modo di stare alla Messa è questo, che si parla con facilità. Nelle nostre chiese si parla spessissimo con facilità, si chiacchiera di qua e di là. Perché? Ma perché il cuore è altrove, perché il cuore non partecipa, perché ecco, siamo così presi da altre cose. E quindi si disturba la preghiera, noi non preghiamo e disturbiamo anche la preghiera dei nostri fratelli, la preghiera degli altri, senza farsene nessun problema. E poi l'altro atteggiamento, forse questo è il più diciamo negativo, si esce dalla Messa con gli stessi atteggiamenti interiori che si avevano prima di partecipare alla Messa, quindi nessun proposito nuovo. Quindi la nostra vita resta un po' allo stesso livello di come era quando noi dovevamo partecipare a questa Eucaristia. Una frase famosa di un grande scrittore cattolico, Julian Green, ha detto, Julian Green appunto disse, la frase famosa è questa: la Messa è il Calvario trasferito nella vita di ogni giorno. Ripeto, la Messa è il Calvario trasferito nella vita di ogni giorno. Poi si domanda, e domanda quindi anche a noi, ma voi andreste al Calvario così come andate alla Messa? Ecco, i cristiani vanno alla Messa ad assistere ad una esecuzione capitale e dopo un istante non ci pensano più. Cos'è più meraviglioso? L'elevazione o l'atteggiamento di coloro che non la vedono? Queste sono frasi molto forti, provocanti, diciamo pure, ma che ci fanno bene, perché ci fanno fare un bel esame di coscienza. E così si interrogava questo Julian Green, che era un cristiano, poretto, un cristiano ma deluso, un cristiano che voleva essere cristiano, ma era un po' ostacolato dal comportamento degli altri, dei suoi fratelli. E allora perché tutto questo? Perché avviene tutto questo? Può avvenire, diciamo, non sempre, non possiamo giudicare le singole persone, le singole situazioni, però in generale il fenomeno, diciamo, si ripete abbastanza spesso. Ecco, la comunità cristiana spesso sente la Messa come uno spettacolo da guardare, come uno spettacolo da gustare. Ecco, qui sta proprio l'errore di fondo. Per cui, una bella messa qual è? È una messa cantata bene, non troppo lunga, con delle panche comode, come sto comodo io adesso in questo momento, senza però porsi il problema se questa messa ci fa andare a casa più buoni e più cristiani. Eppure quest'ultima cosa è essenziale, cioè il cambiamento della vita, cioè la conversione, cioè la decisione a crescere nella fede, nella speranza e nella carità.
E la messa dovrebbe proprio nutrirci in questo cammino, riempire il nostro cuore di tanta energia proprio per fare, per compiere questo cammino. Il linguaggio stesso si è adattato ad una mentalità errata, sbagliata. Molti dicevano e dicono ancora: vado a sentire la messa, almeno qui in italiano diciamo che vado a sentire la messa, oppure vado a prendere la messa, come se uno andasse al supermercato, vado a comprare qualcosa, vado a prendere la messa, no? E questa è una grande, grande deformazione. E da queste premesse deriva proprio una terribile conclusione. Dopo la messa non può cambiare nulla nella nostra vita. Ognuno continua per la sua strada. Perché? Ecco perché non avvertiamo più tutte le provocazioni che Gesù ha lasciato nella messa. Sono critiche, fratelli e sorelle, sono critiche queste, ma da queste tante giuste critiche rivolte a noi cristiani da parte di coloro che non credono e vorrebbero vedere nella nostra vita qualche frutto della messa e della comunione che facciamo, vorrebbero vedere un pochettino il nostro comportamento cambiato. E allora sì che noi siamo veramente testimoni autentici dell'amore di Dio nel mondo in cui viviamo. E allora chiediamoci, ce lo chiederemo dopo questa breve pausa, chiediamo: che cosa è la messa nel pensiero di Gesù? Come l'ha voluta? Come vuole che noi la celebriamo, vi partecipiamo e soprattutto ne testimoniamo i frutti nel nostro cammino quotidiano, all'interno della nostra famiglia, nell'ambito del lavoro, là dove noi ci troviamo a vivere, a operare e a sperare.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Iniziamo con Te lodiamo Trinità adesso con voce tonda.
1: E spegnete i cellulari.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni.
2: Per mia grandissima colpa,
0: e supplico la Beata sempre Vergine Maria,
2: gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio parola di verità e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: a te la lode e la gloria nei secoli.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con un bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.

0: Cari amici, rivolgo un saluto di benvenuto a tutti quanti, ai sacerdoti, ai religiosi, le religiose e tutti i fedeli qui convenuti e anche a quanti ci seguono attraverso Maria Vision. Oggi, come facilmente si capisce, in questa nostra chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane è grande festa. E non solo perché la Santissima Trinità è la titolare del nostro ordine e della nostra famiglia religiosa, ma anche perché è la titolare di questa chiesa. Infatti, a quanti guardano la bellissima cupola di San Carlino, nel lanternino c'è scritto il nome della Santissima Trinità e di San Carlo Borromeo, ai quali è dedicata specialmente questa chiesa. Ecco, noi cristiani crediamo in un solo Dio in tre persone, perché così Dio si è rivelato a noi. Nel prefazio di questa messa si dice: quello che tu hai rivelato, noi lo crediamo. E Dio rivela nella sua parola il suo nome. Lo abbiamo ascoltato nella prima lettura. Sotto un certo punto di vista, la Bibbia è attraversata da un gioco tra Dio e gli uomini a causa dei nomi. Ricordatevi come nella Genesi, nella creazione, Dio nomina gli esseri quando li crea. E poi, quando ha creato Adamo, ha affidato a lui anche questo compito, come condividendo così la sua signoria sulle cose e anche un tratto della sua amicizia e della sua fiducia. Dio dà anche un nome ai suoi amici e qualche volta ridà un nome nuovo. Ricordatevi di Abramo, di Giacobbe, di Pietro, e così farà anche con ognuno di noi. Ricordiamoci di quel versetto del capitolo 2 dell'Apocalisse, dove Dio dice che ci darà, alla fine della nostra vita, una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che solo Dio sa e che noi sapremo in quel giorno. E anche noi, gli esseri umani, vogliamo sapere il nome di Dio. Mosè, la prima volta che ha trovato il Signore sul monte Horeb, quando pascolava il gregge del suocero di Jetro, ha chiesto subito al Signore: ma qual è il tuo nome? Il Signore non ha voluto rispondere. Dopo tanti anni ha dato una risposta, ed è quella che oggi abbiamo ascoltato nella prima lettura. Dio dice i suoi cinque nomi più belli, uno più bello dell'altro: misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di grazia, ricco di fedeltà. E allora, quando Mosè finalmente sente dire i cinque nomi di Dio, egli chiede la grazia di poter camminare con il Signore insieme al suo popolo. A questo Dio sì lo possiamo seguire, lo vogliamo seguire di tutto cuore, perché in Lui troviamo la misericordia ed ogni bontà. Poi nel Vangelo secondo Giovanni, appena proclamato, a Nicodemo, l'uomo della paura, che va di notte a parlare con Gesù perché di giorno si vergognava, aveva paura degli uomini, Gesù dice che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Questo versetto, questa grande dichiarazione, questa grande rivelazione del Signore, Dio ha così amato tanto il mondo, si porta in mente l'inizio della passione, appunto, del Vangelo di Giovanni, quando dice che Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, sino all'estremo. E nel Vangelo di Giovanni questo è un tratto molto distintivo. Ecco l'annuncio di quel amore eclatante, enorme di Dio nei nostri confronti. Un amore eccessivo, come eccessiva è la quantità di acqua mutata in vino nelle nozze di Cana, come eccessivo sono i pezzi avanzati della moltiplicazione dei pani e dei pesci il giorno del noto miracolo. È così che San Paolo, nella lettera agli Efesini, dirà che il tesoro della sua grazia è stato riversato abbondantemente su di noi. Quell'abbondantemente non dice tutto, perché vuole esprimere l'enorme generosità. In spagnolo viene tradotto con una parola che mi piace molto, il derroche, fino allo spreco, avanza tanto di quell'amore nei nostri confronti. Così, cari fratelli e sorelle, il dogma centrale della nostra fede, il dogma della Santissima Trinità, è una dinamica relazionale. È un Dio costantemente in movimento che va all'incontro una persona dell'altra. Credere in un Dio trinitario è scoprire che l'essenza dell'amore è l'incontro tra le persone e la comunione. Di questa comunione Dio ci ha fatto partecipi, perché Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio primogenito, non per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. La storia della salvezza non è la storia dei nostri peccati, ma è la storia dell'amore grande di Dio per noi. Lui è venuto a darci la sua vita, e questa vita arriva a ciascuno di noi e a tutta la Chiesa in questo momento nell'Eucaristia. Accogliamolo con fede viva, con carità accesa, con grande speranza. Ringraziamolo di questa vita di cui Egli ci fa partecipi. E con tutta la Chiesa confessiamo la nostra fede e la nostra gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Adoriamo e benediciamo la Trinità, principio e sorgente di ogni bene, elevando la nostra lode al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha redenti, allo Spirito Santo che ci conserva nell'amore.
1: Proclamiamo con fede: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per l'unità dei credenti in Cristo, la Trinità Divina, modello supremo di comunione e perfetta armonia, Ispiri alle comunità cristiane percorso di piena riconciliazione nella verità e nella carità. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per i governanti, la dignità della persona umana, creata immagine di Dio, ispiri emotivi le loro scelte, affinché siano sempre orientati al vero bene delle persone a loro affidate. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per la famiglia trinitaria, sappia custodire il dono della vocazione. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per le nostre comunità, offrano al Padre se stesse per i bisogni del mondo, in unione con Cristo Signore, presente nel pane e nel vino, che lo Spirito santifica e consacra. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Concedi, o Trinità Beata, che la nostra vita sia un inno di lode perenne al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e tutta la creazione canti la Tua gloria nei secoli dei secoli.
3: Amen.

0: Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, con il Tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della Tua gloria, noi lo crediamo. E con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del Tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il Collegio Episcopale, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordate anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia, e tutti i defunti. Oggi ricordiamo a Claudia, Hermet, Trinità, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, di noi donacci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Amen.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Amen.

0: Il nostro ordine possiede una processione eucaristica in onore della Santissima Trinità e per la terza domenica di ogni mese e anche per la festa di oggi della Santissima Trinità. Dunque, in seguito alla preghiera dopo la comunione, avvieremo questa processione che si svolgerà nel chiostro del Borromini e alla quale tutti quanti siete invitati a partecipare. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace, se è vero che Gesù stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza. E ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comunione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica, Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto, per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e, vedendolo morire sulla croce, si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei, Gesù, di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora, ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi siamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca, di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima, e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità, e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni,
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successo un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace

nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

prendete e mangiate. Questo è il

buongiorno ai telespettatori di Maria Vision. Mi presento, sono padre Luigi Buccarello, ministro generale dell'Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi, e qui ci troviamo nella sala capitolare della Curia Generale dei Padri Trinitari, nel cuore di Trastevere, Collegio San Crisogono, vicino all'antica Basilica di San Crisogono, che è stata costruita sopra l'antica cripta, una delle più antiche di Roma, cripta chiesa paleocristiana, dove ha vissuto San Crisogono martire e dove si sono incontrati vari santi e martiri del cristianesimo antico. Quindi un luogo di grande intensità spirituale, di grande memoria storica per i cristiani e anche e soprattutto per i martiri dei primi secoli. Oggi parleremo del grande mistero della Santissima Trinità, che è il cuore e il fondamento della nostra fede. E prima di inoltrarci a dire qualcosa, perché di questo mistero possiamo solo dire qualcosa, balbettare, come dicevano i padri della Chiesa, di fronte alla grandezza di un mistero che supera la nostra mente, la nostra ragione, partirei da alcune domande, da alcune provocazioni, o meglio da alcune obiezioni fatte da teologi e filosofi dell'epoca moderna e contemporanea. Teologo Moltmann si chiede se qualcuno venisse a dirci che la Santissima Trinità non esiste. Lui dice forse non cambierebbe molto in tanti libri di teologia che si sono prodotti nel corso degli ultimi secoli. E grande filosofo Kant diceva che il mistero della Trinità in realtà non aggiunge nulla alla vita morale dei credenti e delle persone, non è rilevante per la vita delle persone. E il teologo Bruno Forte, nell'introduzione al suo libro Trinità come storia, storia di Dio, Dio della storia, si chiede se il Dio dei cristiani è il Dio di Gesù Cristo, è il Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo. In effetti negli ultimi secoli, fino quasi al Concilio Vaticano II, questo grande mistero della Trinità era un po' stato dimenticato, messo un po' da parte. Alcuni teologi parlano dell'esilio della Trinità. Un grande merito che ha avuto il Concilio Vaticano II è quello di riportare questo mistero al centro della vita, della riflessione, della teologia, della liturgia, della preghiera e anche della vita morale, della pratica cristiana. Cosa possiamo dire di questo mistero? Innanzitutto dobbiamo riconoscere che il mistero della Trinità è il cuore della nostra fede. Come cristiani, come battezzati, noi siamo tutti trinitari, cioè questo mistero segna profondamente non soltanto il contenuto della nostra fede, ciò in cui noi crediamo, ma segna anche lo stile della nostra fede, come noi viviamo la nostra fede, quale esperienza di Dio noi facciamo, come testimoniamo il Dio nel quale crediamo agli altri, soprattutto alle persone più povere, più bisognose, più sofferenti. Dire che la Trinità, che noi crediamo in un Dio che non è un Dio solitario, che non è una monade lontana dalla storia degli uomini, ma che è un Dio che in se stesso è amore e che si esprime in questo circuito di amore infinito, in queste relazioni di amore che generano vita nuova, questo è per noi è fonte di grande gioia e di grande speranza. Il Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato è un Dio comunità, è un Dio comunione, è un Dio che in se stesso vive la sua natura più profonda che si chiama amore. Ecco perché l'Evangelista Giovanni conclude il Vangelo dicendo che appunto il Dio di cui ci ha parlato Gesù è Dio amore. Questo amore che si riversa anche su di noi, e allora ogni creatura è il segno di questo amore di Dio, specialmente l'uomo, il quale è stato creato a immagine di Dio, potremmo dire a immagine della Trinità, come anche la Chiesa è
stata concepita, creata, realizzata come immagine della Trinità. Per cui la nostra vita è profondamente segnata da questo mistero. Ciò in cui noi crediamo, il modo di pregare, il modo di vivere, deve essere testimonianza della nostra fede in Dio Trinità, nel Dio amore, nel Dio che è comunione di vita e di amore. Ci sono alcune immagini che possono aiutarci a comprendere un poco di più di questo mistero, e una delle immagini, a mio avviso, più belle

più profonde, è l'immagine del mare, l'immagine dell'oceano, un'immagine usata anche da Santa Caterina da Siena, che parlava della Trinità come questo mare profondo nel quale immergersi. Perché è bella questa immagine dell'oceano, del mare? Perché unisce insieme due aspetti che apparentemente potrebbero sembrare lontani, inconciliabili tra di loro. L'aspetto della grandezza. Pensiamo all'oceano, alla vastità del mare, e la grandezza di questo grande distesa d'acqua e la grandezza che esprime, che ci rimanda alla grandezza del mistero di Dio, ma anche alla sua prossimità, che Dio sia un mistero che supera le nostre possibilità umane di poter ragionare, di poter conoscere, non significa che sia un mistero lontano, incomprensibile, irragionevole. In questo mistero, che è grande perché è Dio, possiamo immergerci totalmente, siamo totalmente immersi. E questa immagine dell'oceano ci ricorda anche il sacramento del battesimo. Noi tutti, come dicevo, siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, siamo immersi, la parola battesimo significa immersione in questo mistero e crediamo in un Dio amore, un Dio che è vicino alle nostre miserie, alle nostre sofferenze, un Dio che intreccia con noi una relazione personale, un Dio che nella rivelazione si presenta come il Dio che ci ama, presenta il suo volto, la rivelazione divina. In effetti non è soltanto una comunicazione di nozioni, dogmi, misteri, ma è una autocomunicazione di Dio, un'autopresentazione di Dio che attraverso il suo Figlio Gesù e nella pienezza dello Spirito Santo ci viene appunto comunicata nella sua grandezza e nella sua compiutezza. Gesù ci ha parlato della Trinità, Gesù ci ha detto che tutto ciò che lui compie lo compie perché è inviato del Padre e tutto ciò che lui dice troverà la sua piena verità nell'opera dello Spirito Santo. Allora nella sua vita e nella sua missione Gesù richiama continuamente l'origine, la fonte della sua missione che è il Padre e il compimento della sua missione che si realizzerà attraverso l'azione dello Spirito Santo che porterà e susciterà nel mondo e porterà nel mondo i frutti della redenzione attuata da Cristo sulla croce. Questo grande mistero è stato anche il fondamento della vita, dell'esperienza di fede del nostro fondatore, San Giovanni de Mata. San Giovanni de Mata, vissuto nel Medioevo, intorno al 1100, metà del 1100 e primi decenni del 1200, era un teologo. Un teologo che insegnava all'Università di Parigi, vicino alla Scuola Teologica dei Vittorini, il quale aveva fondato la sua riflessione teologica sul mistero della Trinità, ma non come un dogma astratto. La Trinità non è un dogma astratto, non è un principio teorico, ma come la sorgente di un'esperienza di vita e di fede concreta. E allora a questo mistero della Trinità il nostro fondatore ha voluto tradurlo, dare concretezza, far sì che questo mistero sia veramente fonte ispiratrice di un modello sociale che regola la vita e i rapporti tra le persone, che sana le ferite dell'ingiustizia, del male, del peccato, di un Dio che attraverso la missione della Chiesa e l'opera dei Trinitari viene in soccorso alle debolezze, alle fragilità dell'uomo e manifesta un amore, una misericordia che libera da ogni forma di schiavitù. Durante la prima messa, San Giovanni de Mata, il 28 gennaio del 1193, lui non aveva in mente di fondare un ordine religioso, non era tra i suoi progetti, ma durante questa prima messa, durante il momento dell'elevazione dell'Eucarestia, San Giovanni vive un'esperienza mistica profonda, ha una visione,
vede Gesù che tiene tra le braccia due schiavi, uno bianco, cristiano, e uno nero, musulmano. Ed è nell'atto di salvare, di liberare questi schiavi. Ovviamente San Giovanni de Mata non comprende subito il significato di questa visione, ha bisogno di preghiera, di silenzio, di discernimento, si ritira in una foresta a circa 80 chilometri a nord-est di Parigi, dove incontra alcuni eremiti, con i quali vive anche un'esperienza di preghiera, di discernimento, e alla fine la voce di Dio si fa sentire e lui porta al Papa Innocenzo III il progetto di una nuova famiglia religiosa che si esprime attraverso una regola di vita propria. Papa Innocenzo III approverà la regola dei Trinitari come regola propria, con una bolla operante Divine Dispositionis Clementia che porta la data del 17 dicembre 1198, e in questa bolla spiega i motivi per i quali il Papa approva un nuovo ordine, una nuova famiglia religiosa. E i motivi, potremmo dire, sono strettamente legati al mistero della Trinità. Il Papa in questa bolla dice innanzitutto che la regola trinitaria, il progetto che San Giovanni de Mata gli sottopone, non è espressione di un'ambizione personale, ma trova la sua radice nella carità di Cristo, e che San Giovanni de Mata non cerca il proprio interesse, ma cerca l'interesse di Cristo, che sono i poveri, gli ultimi, gli schiavi. La regola trinitaria è una traduzione concreta del mistero della Trinità. Sin dalle prime parole si fa riferimento alla Trinità, e inizia proprio con queste parole: nel nome della Santa e Individua Trinità. E ogni aspetto della regola fa riferimento concreto a questo mistero. Anche la divisione economica dei beni. San Giovanni de Mata inventa un modello economico di condivisione dei beni che è al servizio della missione del carisma, della liberazione degli schiavi, dei cattivi profide Cristi, di quegli schiavi cristiani che venivano catturati dai musulmani. Siamo nel tempo delle crociate, e questi schiavi, oltre a perdere la libertà, correvano il rischio in quella condizione di vita di perdere il valore più grande della propria vita, che è la fede. Per cui la peggiore forma di schiavitù al tempo del nostro fondatore, che era considerata proprio quella che portava le persone a correre il rischio di smarrire la propria fede, che è il bene più grande della vita e che è il bene più grande che può nascere dalla libertà di ogni essere umano, e che ha bisogno della libertà, perché vivere la fede significa viverla in piena libertà. Non c'è fede senza libertà, come non c'è amore senza libertà. E quindi cosa fa San Giovanni de Mata? Dice che, nella regola, che tutte le offerte che i religiosi ricevono devono essere divise in tre parti, la Trinità, tre parti. Una per il sostentamento dei frati, un'altra per le opere di misericordia, l'accoglienza dei poveri, e la tertia pars per la liberazione, la redenzione degli schiavi, per il riscatto degli schiavi. Ecco allora che il mistero della Trinità diventa modello concreto di una vita sociale e di una vita comunitaria che è orientata ad una missione specifica. Oggi, dopo oltre 8 secoli di storia, i trinitari sono impegnati nelle opere di misericordia che procedono dalla radice della carità, che è Dio, e che sono espressione della presenza di Dio amore, di Dio Trinità nella vita e nella storia degli uomini, e che, come ci ha ricordato Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo Spes non confundit, le opere di misericordia sono anche un segno di speranza per un'umanità che vive un momento di grande travaglio, di grande tristezza e desolazione a causa di tutte le vicende che purtroppo conosciamo anche attraverso la diffusione dei mezzi di comunicazione, le guerre, la povertà, la miseria, le ingiustizie, le tante forme di schiavitù visibili e invisibili, le tante forme di oppressione della vita, della dignità e della libertà di ogni essere umano.
ma in modo particolare noi siamo impegnati

a sostenere, a aiutare i cristiani perseguitati. Oggi nel mondo il fenomeno delle persecuzioni non solo non si è ridotto rispetto al passato, ma addirittura è cresciuto in maniera esponenziale. Secondo gli ultimi report che ci parlano della mancanza di libertà religiosa e delle persecuzioni contro i cristiani, questi report ci dicono che oltre 380 milioni di cristiani nel mondo soffrono varie forme di discriminazione, fino alla persecuzione violenta, soltanto perché sono cristiani e perché vivono in contesti dove i cristiani sono una minoranza esclusa e perseguitata. Bene, questi nostri fratelli non possiamo dimenticarli e come ordine religioso, accanto a tante altre istituzioni, fondazioni, organizzazioni che si occupano dei cristiani perseguitati, ma noi siamo l'unico ordine religioso nella Chiesa che ha questo carisma specifico, quello di sostenere, aiutare i cristiani perseguitati. E anche questa è un'espressione dell'amore e della misericordia di Dio Trinità, che ascolta le sofferenze dei poveri, degli ultimi, e che viene in soccorso attraverso la nostra opera, la nostra missione, di quanti gridano il loro dolore. È bello quanto Papa Leone ha detto ieri: nessun dolore, nessun grido di dolore resterà inascoltato. Questo dipende da noi e dipende dal fatto, dalla nostra consapevolezza e dalla nostra fede in un Dio che ascolta il grido dei poveri. Il Dio nel quale crediamo non è un Dio sordo, un Dio muto, ma è un Dio che si mette in ascolto del grido dei poveri, degli ultimi e dei sofferenti. E per realizzare questa missione, per coordinare meglio tutte le energie e le forze che la famiglia trinitaria, che comprende non solo i padri trinitari, ma anche le suore, le monache, i laici trinitari, impiegano per stare vicino a quanti soffrono a motivo della loro fede, 25 anni fa il Capitolo Generale dei Trinitari ha dato vita ad un organismo interno alla famiglia trinitaria che si chiama SIT, Solidarietà Internazionale Trinitaria, che si occupa di aiutare i cristiani perseguitati in tre modi. Il primo modo è la preghiera, pregare per i nostri fratelli perseguitati. E tra le varie preghiere, forme di preghiera, veglie di preghiera, abbiamo dal 2016, abbiamo istituito in tutte le nostre case, in tutte le nostre fraternità, una settimana di preghiera per i cristiani perseguitati che ogni anno celebriamo dal 17 al 23 ottobre. 23 ottobre per noi è una festa molto importante perché è la festa di Gesù Redentore, di Gesù Nazareno riscattato, che corrisponde alla storia di un'immagine di Gesù che intorno al 1500 è stata riscattata nelle varie missioni di riscatto degli schiavi, venivano anche riscattate immagini sacre e questa immagine è stata riscattata in Marocco, portata in Spagna, accolta con grande gioia e festa e da allora Gesù Nazareno riscattato è diventato per noi il simbolo e il protettore di tutti i cristiani perseguitati. Il secondo ambito è la sensibilizzazione, far conoscere questa realtà che è nascosta e non è conosciuta, nessuno ne parla, e quindi far conoscere questa realtà, sensibilizzare, formare anche al valore della libertà religiosa. E per questo anche con alcune importanti istituzioni accademiche abbiamo avviato dei progetti di studio e anche dei progetti di collaborazione a livello teologico per riflettere sull'importanza e l'attualità di questo tema della libertà religiosa che è molto importante e che è il fondamento della costruzione della pace in un mondo dove le differenze religiose spesso si convertono in forme di odio e di tensione, di discriminazione e di esclusione a tutti i livelli. E allora è importante e necessario compiere questa missione anche attraverso la sfida del pensiero, la sfida della riflessione teologica, filosofica
morale su questo tema, per ribadire la centralità e l'importanza di questo diritto fondamentale per la vita delle comunità e di tutti i credenti, perché la libertà religiosa è un diritto che deve essere riconosciuto non soltanto ai cristiani, ma a tutti i credenti. Ognuno ha il diritto di credere.

credere, di vivere secondo la propria fede, di orientare la propria vita secondo i valori religiosi in cui crede. E l'altra sfida è anche quella di far sì che la differenza religiosa diventi una strada di collaborazione tra i credenti delle varie tradizioni religiose attraverso il dialogo interreligioso. Importante, il dialogo interreligioso fa parte della missione della Chiesa ed è parte della missione dei Trinitari, i quali, come ci ha ricordato Giovanni Paolo II, hanno nella storia della Chiesa inaugurato un dialogo, diceva Giovanni Paolo II, che ha come oggetto le opere di misericordia, un dialogo della carità, perché la forma più bella e più alta del dialogo è proprio la carità, mettere al centro l'attenzione verso i poveri, verso gli ultimi, e costruire una società pacifica fondata sui due pilastri che sono la giustizia e la carità. E il terzo ambito di impegno dei Trinitari attraverso il SIT sono i progetti concreti di aiuto umanitario per far sì che quanti sono perseguitati, hanno perso tutto, la casa, sono dovuti scappare dalla propria terra, possano ricevere quell'aiuto per una vita dignitosa, per venire incontro ai bisogni essenziali di queste persone che appunto perdendo la loro casa e dovendo scappare dai luoghi dove vivevano, hanno perso tutto e si trovano in condizioni di estrema povertà e di estrema miseria. La Trinità che libera, la Trinità che salva, la Trinità fondamento di pace e di giustizia, nell'opera, nella missione, nel carisma che ci ha lasciato il nostro fondatore, diventa impegno concreto e quotidiano a favore di quanti soffrono, a favore degli schiavi di oggi. Una delle costanti della nostra tradizione spirituale come Trinitari è la devozione alla Vergine Maria, sin dall'inizio, sin dall'epoca del nostro fondatore, venerata con il titolo speciale di Madonna del Buon Rimedio. All'inizio della storia dell'Ordine ci sono diversi fatti che sono riferiti all'intervento e all'aiuto di Maria nel compiere la missione di redenzione degli schiavi. E mi riferisco in particolare a una delle prime missioni di redenzione degli schiavi in cui appare la Vergine Maria, Vergine del Buon Rimedio, con un sacchetto di soldini che Maria dà, la Vergine Maria dà al nostro fondatore per attuare questa missione di redenzione degli schiavi. Quindi i nostri santi nel lungo i secoli, non soltanto il fondatore ma anche altri santi, penso a San Simone de Rocas che ha diffuso il culto e la devozione della Vergine Maria anche attraverso le opere di carità. Ancora oggi in Spagna una delle più grandi mense per i poveri ha il titolo, fondata da San Simone de Rocas, vissuto nel 1500, ha come titolo appunto, si chiama la mensa dell'Ave Maria, proprio per dire quanto forte è stata nei secoli la devozione dei Trinitari alla Vergine Maria, Madre del Buon Rimedio. E questa tradizione secolare è stata riconosciuta da Giovanni XXIII su richiesta del Capitolo Generale del 1959. Giovanni XXIII risponde alla richiesta di venerare la Vergine Maria col titolo di Madonna del Buon Rimedio come patrona equae principalis dell'Ordine Trinitario e con la lettera apostolica Sacrarium Trinitatis Auguste, Giovanni XXIII concede alla famiglia trinitaria di venerare la Vergine Maria come patrona principale dell'Ordine Trinitario sotto il titolo di Madonna del Buon Rimedio, un titolo che richiama il carisma e la missione dei Trinitari, per cui noi sentiamo particolarmente vicino a noi, alle nostre necessità e alla nostra missione, la protezione, l'intercessione, l'accompagnamento, la presenza della Vergine Maria. Bene, per concludere questo momento di riflessione, invoco di cuore su tutti voi la benedizione della Santissima Trinità per intercessione del nostro fondatore San Giovanni de Mata e della nostra patrona, la Madonna del Buon Rimedio. Noi veneriamo la Vergine Maria sotto questo titolo del Buon Rimedio. Che la Vergine Maria allora possa

aiutarci, proteggerci, assicurarci la sua materna intercessione per tutte le nostre necessità umane e spirituali, e invochiamo soprattutto la protezione di Maria Vergine per quanti oggi ancora soffrono semplicemente perché restano fedeli al Vangelo e restano fedeli a Cristo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, gioiamo, glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Saluti a tutti.

Allora riprendiamo, carissimi telespettatori di, Maria Vision, scusate, è venuto Television, però vabbè, Maria Vision. Ecco, ci eravamo fermati mettendo in evidenza alcune critiche, ecco, sul comportamento di noi cristiani. Ecco, alcune critiche che ci muovevano persone non cristiane e che invece avrebbero voluto vedere nella nostra vita qualche frutto appunto della messa, qualche risultato nel nostro comportamento dalla partecipazione, ricavato dalla partecipazione alla Santa Messa, a cui noi abbiamo partecipato e cui usciamo. Ecco, allora noi chiediamoci positivamente, quindi non ci fermiamo soltanto alle problematiche che ci sono, ma soprattutto guardiamo la bellezza, la ricchezza, la necessità proprio della Santa Messa. Chiediamoci che cos'è l'Eucaristia, che cos'è la Messa nel pensiero di Gesù, cioè Gesù come l'ha pensata, Gesù come l'ha voluta. Prima di tutto direi, la Messa è una volontà esplicita di Gesù, una volontà esplicita di Gesù. Fate questo in memoria di me, ci dice Gesù. La Chiesa, cioè di Gesù, è la Chiesa che custodisce e celebra l'Eucaristia. Custodisce e celebra. Quindi dove non c'è Eucaristia, non c'è la Chiesa di Gesù. O perlomeno non c'è la Chiesa in modo completo e totale, soprattutto nella sua espressione più alta e più bella. Alla Messa allora ci si va. Ecco lo scopo, ecco il motivo, ecco il desiderio profondo. Alla Messa ci si va per il Signore, alla Messa ci si va per Cristo, esclusivamente per Lui. Quindi Lui è il motivo dominante ed è l'unico motivo della Messa. Lui è colui che celebra la Messa. E noi, peccatori tutti quanti, ecco, celebriamo con Lui, celebriamo con Lui. Quindi la Messa, dicevo, è una volontà esplicita di Gesù, la vuole Gesù, l'ha voluta Gesù, è la sua presenza. Ecco l'altro aspetto, la Messa è presenza di Gesù. Le sue parole sono inequivocabili quanto mai. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, cioè questo sono io, questa è la mia persona. Io sono in mezzo a voi, io sono con voi, io entro dentro di voi per trasformare il vostro cuore nel mio, per conformare la vostra vita alla mia, per conformare la vostra volontà alla mia. E questo è bello. Ecco, la Chiesa sa che niente è impossibile a Dio e quindi crede ciecamente nel miracolo della presenza di Gesù. Certamente è un miracolo che Dio ha confermato con innumerevoli prodigi nel corso dei secoli. Se il Signore ci darà tempo, ci darà la possibilità, vedremo anche questi aspetti, cioè questi innumerevoli prodigi distribuiti in tante parti d'Italia o dell'estero, oppure anche internazionali, dove ci sono i cosiddetti miracoli.

eucaristici, che sono il segno proprio presente, visibile, che quel pane non è più pane, ma è diventato corpo del Signore, eccetera. Ce ne sono tanti, ecco, anche questo sarà molto importante. Ma continuiamo un pochettino il nostro discorso. Ecco, tanti dubbi derivano, vedete, dal fatto che noi spesso pensiamo a Dio soltanto come un grande uomo. Questa è un'eresia, eh? Dio è onnipotente, Dio è Dio, e quindi la cosa è molto diversa. Dio non è soltanto un grande uomo, come vorrebbero farci intendere alcuni, anche nella cultura contemporanea. Dio non è soltanto un grande uomo, perfetto quanto volete, ma solo uomo. Non saremmo salvati da Dio se fosse soltanto uomo, se fosse restato soltanto uomo. Dio invece ci ha potuti salvare, redimere, liberare, ci ha potuti portare con sé, ci ha fatto sperimentare la sua vita divina, perché Lui è Dio. Quindi è pienamente uomo e pienamente Dio. Sono verità di fede queste che devono entrare profondamente nel nostro cuore, nella nostra vita di ogni giorno. Allora la messa è presenza di Gesù. Ecco, la messa è presenza di Gesù sotto il segno del pane. Ecco, per che cosa? Per ricordarci che in fondo l'uomo e la donna, quando si dice uomo si intende sia l'uomo che la donna, si intende la persona umana, eh? Quindi le donne non si devono offendere, anzi, tutt'altro, eh? Però diciamo appunto la persona umana, forse è meglio, no? Ecco, non vive, per ricordarci appunto che l'uomo e la donna non vivono soltanto di solo pane. C'è nell'uomo una sete, una fame e una sete che soltanto Dio può sfamare, può soddisfare. Lo diceva Sant'Agostino in quella celebre frase, il nostro cuore è senza pace finché non trova te. Il nostro cuore è senza pace finché non trova te. E Sant'Agostino questa frase l'ha detta dopo un percorso, un cammino di conversione, che non era soltanto il suo cammino intellettuale di ricerca della verità, ma era un cammino nel quale, vedete, e mi rivolgo in questo momento soprattutto alle pie donne, alle pie anziane, persone che pensano ai loro nipoti, ai loro figli, a coloro che si sono allontanati per qualche motivo dalla Chiesa, ecco, che spesso sono scoraggiati perché si sono allontanati da Dio. Ecco, se Sant'Agostino ha scoperto Dio è anche e soprattutto grazie alle preghiere di Monica, cioè la sua mamma. Ecco, questo ci dice molto sulla nostra vita, cioè noi dobbiamo veramente credere, certo, conoscere il Signore, ma soprattutto amarlo e pregare continuamente. Ce lo ricorda il Papa Francesco, quante volte ci dice pregate per me, io prego per voi, pregate per me, ne ho tanto bisogno, eccetera. Ma la preghiera non è una cosa facoltativa, è fondamentale nel nostro crescere insieme come famiglia, come comunità, come Chiesa. Allora, partecipando alla messa, noi dobbiamo sentirci poveri di Dio. Dobbiamo cioè essere profondamente convinti che abbiamo bisogno di Lui. E quindi è Lui che cerchiamo. E quindi è Lui che ci manca, fondamentalmente, nella nostra vita. E se ci manca Lui, ci mancano tutte le altre cose. Anche se abbiamo soldi, anche se abbiamo la salute, anche se abbiamo tutti i beni terreni, questi beni terreni sono sempre provvisori, questi beni terreni sono caduchi, ecco, questi beni terreni prima o poi finiscono, ma soltanto Lui dà pienamente il significato alla nostra vita. Ecco allora alcuni aspetti che vi ho ricordato in positivo della Santa Messa, la quale è anzitutto esplicita volontà di Gesù, è la presenza stessa di Gesù ed è una presenza di Gesù sotto il segno del pane, per ricordarci che l'uomo non vive di solo pane, ma vive anche e soprattutto della grazia di Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, allora riprendiamo il nostro discorso sull'Eucaristia, sulla Santa Messa, sull'importanza della Santa Messa a partire da quello che il Signore vuole, cioè come la Messa la concepisce il Signore stesso, come vuole che sia, insomma, ecco. Anzitutto abbiamo detto, giusto per riprendere un po' il discorso, per non distrarci troppo, no? Ecco, che la Messa è innanzitutto una volontà esplicita di Gesù, fate questo in memoria di me. Ma la Messa è soprattutto la sua presenza, la presenza di Gesù sotto il segno appunto del pane, sotto il segno del pane proprio per ricordarci che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive anche e soprattutto della sua grazia e della presenza di Dio. Possiamo continuare anche a mettere in evidenza altri aspetti della Santa Messa, brevissimamente ovviamente, ecco, in una discussione, in una, diciamo, presentazione così semplice, no, per tutti, ma precisa. Ecco, la Messa è presenza nascosta di Gesù, presenza nascosta. E questo perché? Questo perché il Signore vuole ricordarci, ecco, che ancora il Regno di Dio non è pienamente manifestato. La Chiesa è il cantiere in cui si costruisce il Regno di Dio, è un po' come il cantiere navale, il cantiere edile, eccetera, dove si costruisce a fatica, grazie alla collaborazione degli uomini, certamente il suo spirito e lui stesso è presente, perché non solo è presente, ma è il fondamento di questo cantiere, perché se non ci fosse lui noi lavoreremmo in vano, ovviamente. Ma ecco, in questo cantiere, cioè la Chiesa è proprio questo cantiere dove si costruisce il Regno di Dio. Ecco, ancora è tempo quindi di cammino, noi dobbiamo camminare, camminare, camminare continuamente, e quindi è tempo di attesa del ritorno di Gesù, ma non è un'attesa inoperosa, un'attesa, diciamo così, in cui non si fa niente. Quando uno parla di attesa pensa quasi sempre, dice, a mettersi le mani concerte oppure le mani in tasca e aspetta, attende come sta davanti al medico, oppure magari, ecco, attende in sala di attesa oppure in una pubblica, in una realtà pubblica, no? In attesa dell'incontro o dell'appuntamento. No, questa attesa del Signore è un'attesa operosa. Quando noi diciamo e ripetiamo con l'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia, vieni Signore Gesù, vuol dire che noi ci attiviamo con tutte le nostre forze a far sì che il Signore venga veramente. Cioè, vieni Signore Gesù significa fa che noi ti lasciamo spazio in modo tale che tu possa trovare lo spazio dentro di me, nella mia famiglia, nella società, nel mondo in cui viviamo. Quindi ecco, questa attesa è un'attesa operosa del ritorno del Signore che desideriamo, aggiungo, non che temiamo, perché quando uno parla di incontro con il Signore, allora lì pensa un po' a qualcosina, alla morte, certo alla morte, ma alla morte come incontro con il Signore, che uno desidera ardentemente. Perché? Perché tutta la sua vita è stata e sarà un cammino verso questo incontro, che uno desidera appunto attuare e realizzare. Per cui tutta la sua vita l'ha impostata.

in questo modo per arrivare e raggiungere proprio il Signore. Quindi la desidera, non la teme, come facciamo noi. Ecco allora la visione pagana e la visione cristiana anche qui della morte. Cioè attendere il ritorno di Gesù significa desiderare.

0: che tutti siamo chiamati dal Signore all'incontro con Lui, così come siamo nati, ecco, siamo chiamati a ritornare da Lui, così siamo chiamati a ritornare a Lui. Ecco. E allora dobbiamo veramente ripeterci spesso questa verità. La messa è presenza nascosta di Gesù proprio per ricordarci che il Regno di Dio si manifesta, si realizza grazie al nostro, alla nostra collaborazione, anche alla nostra collaborazione. Per cui i dolori di quaggiù sono i mali dell'esilio, sono le fatiche del viaggio che ci sta conducendo alla meta. È come quando uno deve scalare una montagna, insomma, deve equipaggiarsi bene prima di tutto, deve allenarsi prima, poi deve percorrere tutta la salita con fatica. Ci sono delle cadute e quindi ci si rialza e quindi si riprende il cammino, eccetera. Così anche la vita nostra, la vita cristiana è fatta così. Per cui l'Eucaristia allora è il pane dei pellegrini, è il pane certo, dei pellegrini. E ad ogni messa dobbiamo venire ben consapevoli, ben convinti che camminare è un dovere vivere aspettando la grande festa di Dio, oppure avvicinando, favorendo e desiderando ardentemente la grande festa di Dio, perché questa appunto è il senso della vita. Allora ecco, la messa è presenza nascosta di Dio, ma e poi dico ancora che la messa è presenza di Dio umile, non è un Dio che mette paura, un Dio lontano, un Dio potente nel senso delle potenze umane, nel senso delle potenze terrene, per carità. Non è questo il Dio del Vangelo, non è il Dio che Gesù ci ha rivelato, non è il Dio che ha seguito, che hanno seguito tutti i santi, San Francesco in modo particolare. Io sono francescano, il Papa pure si chiama Francesco, io pure mi chiamo Francesco o Franco, che è la stessa cosa. Ecco, e quindi la messa è presenza di Dio umile, umile. E questo proprio per ricordarci che la vera grandezza non è quella del potere, non è quella del potere, ma la vera grandezza è quella del servizio, è il servizio fatto per amore, servizio fatto per amore. Quindi il clima giusto, l'atmosfera più adatta della messa l'ha fissata Gesù con il gesto della lavanda dei piedi. Quello è il clima giusto, la lavanda dei piedi, la lavanda dei piedi. Ecco, quante volte Papa Francesco ci ricorda che bisogna che noi usciamo dalle sagrestie per arrivare alle periferie esistenziali del mondo. Ecco, questo significa il clima giusto, ed è il clima giusto appunto fissato da Gesù con il gesto della lavanda dei piedi, che si esprime in mille modi, quanti sono i modi e i bisogni dell'uomo che ci sta accanto. E anche di quelli che non ci stanno accanto, perché possiamo fare tanto anche per loro, sia con la preghiera, come con l'offerta dei nostri sacrifici, delle nostre sofferenze, per la conversione dei peccatori, per tante necessità emotive, soprattutto quindi per la salvezza dell'uomo, per la salvezza dell'umanità. Ecco, dopo la messa siamo più pronti allora a vivere questo servizio del prossimo? Una domanda bisogna che ce la facciamo, una verifica bisogna che la facciamo. Dopo la messa siamo più umili veramente? Siamo più benevoli? Più attenti ai fratelli che Dio ci ha messo accanto e ce li ha messi accanto come prove e occasioni di amore, per crescere nell'amore? Ecco, in ogni messa ci vengono consegnati direttamente da Gesù la brocca e il catino e l'asciugatoio. Brocca, catino e l'asciugatoio. Noi di queste cose ne siamo consapevoli, perché questo significa partecipare alla messa e poi testimoniarla nella vita quotidiana.
1: Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi

con la corda delle inquietudini e dell'odio. Non permettetegli di prevalere ma lottate. Figlioli, per la santità di ogni vita umana, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Bene, allora, carissimi telespettatori, vogliamo concludere queste nostre riflessioni sull'Eucaristia, riflessioni iniziali, ovviamente, riflessioni semplici che speriamo possano essere di aiuto per la nostra crescita, per la nostra crescita, per la partecipazione, soprattutto all'evento centrale della nostra fede, che è appunto la messa, l'Eucaristia, è il mistero pasquale di Cristo. E nel quale noi siamo pienamente inseriti e che viene rinnovato, ripetuto e noi lo riviviamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Certamente l'evento è avvenuto una volta per sempre, ecco una sottolineatura di carattere teologico, ma penso che sia importante anche questa. Ecco, l'evento una volta per sempre. Il sacrificio del Calvario il Signore l'ha compiuto una volta per tutti e per tutta l'umanità. Ecco, però ecco, sacramentalmente tutto questo riavviene, riaccade, viene nuovamente rivissuto e ripresentato nel sacramento dell'Eucaristia. Ogni volta che si celebra una messa, da quanto il Signore ha istituito il sacramento dell'Eucaristia, o meglio, da quanto il Signore ha offerto se stesso sulla croce per unirsi al Padre per la salvezza dell'umanità, ecco, da quel momento tutte le sante messe non fanno altro che ripetere, rivivere, farci rivivere questo mistero centrale della nostra fede, cioè la sua morte e risurrezione, la sua Pasqua. Allora, riprendendo il discorso di prima, di poco tempo fa, ecco, sulla messa come presenza del Signore, presenza di Gesù, presenza nascosta, umile di Gesù, ecco la presenza nascosta e umile, ecco, vogliamo anche unirci l'altro aspetto, un ultimo aspetto direi, ecco che la messa è presenza di Cristo nel dono di se stesso. Ecco, attenzione a queste parole, presenza di Cristo nel dono di se stesso. Fate, questo è il mio corpo dato per voi. Questo è il mio corpo, non è soltanto una visione, diciamo, ecco, della trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore, ma è anche un dare, un donare se stesso la sua vita per voi, per la vostra salvezza, per l'umanità intera. Questo, ugualmente, questo è il mio sangue sparso per voi. Quindi ecco la finalità del sacrificio di Cristo è l'amore, è l'amore. Il motivo per cui Gesù è morto in croce è l'amore. Non ci sono altri motivi. Questo è il motivo fondante e fondamentale di tutta la vita del Signore, ma in modo particolare, ecco, del mistero della Pasqua, il dono di se stesso. Allora, vedete, noi non possiamo celebrare la messa, non è legittimo celebrare, e non parlo soltanto di noi sacerdoti, certamente in prima persona ci sono il Papa, i Vescovi e noi sacerdoti. Ecco, come guide del popolo di Dio. Ma questo discorso vale per tutti, in quanto cristiani battezzati e che partecipano proprio al sacrificio di Cristo. Dicevo, non è legittimo partecipare, celebrare la messa senza carità, privi di carità. Non è legittimo celebrare la messa con il rancore.

Non si può dire scambiatevi il segno della pace da parte del sacerdote e noi compiamo il gesto di scambiarti il segno della pace quando nel nostro cuore c'è rancore, risentimento e odio. Forse non verso quella persona che sta accanto a noi in quel momento, ma verso altre persone magari della nostra famiglia, magari dell'ambiente del lavoro in cui viviamo, magari in altri settori. Ecco, abbiamo dentro il cuore non la pace, non la carità, non la serenità, ma abbiamo il rancore. Quindi non è legittimo celebrare la messa con il rancore, con il risentimento, con l'egoismo dentro. Perché la messa è altruismo, dicevo, la messa è amore, la messa è presenza di Gesù nel dono di se stesso e noi dobbiamo assumere lo stesso identico stile se vogliamo dirci ed essere realmente discepoli del Signore, discepoli del Signore. Sarebbe questo, cioè venire alla messa ma senza l'intenzione di togliere da noi o perlomeno di sforzarci di dimenticare i torti subiti, le disattenzioni, le offese subite, almeno con lo sforzo. Ecco, tutto questo sarebbe un tradimento, anzi sarebbe il tradimento, il tradimento. Tradiamo il significato fondamentale della messa, che è amore. Perché? Perché noi non amiamo ma odiamo. Invece no, Gesù ci dice ama, ama. Forse dopo queste piccole riflessioni penso che sia più facile capire e vivere anche che basterebbe una messa, una vera messa, una messa sinceramente sentita proprio per cambiare la vita a chiunque. Basterebbe una messa soltanto vissuta in questo modo, ecco, proprio perché veramente possiamo radicalmente cambiare, essere totalmente cambiati proprio interiormente e quindi crescere nel cammino della santità. Ecco, dobbiamo chiedere al Signore nella preghiera, Signore Gesù, facci dono di una messa così. Cioè facci dono di una messa in cui non siamo lì come spettatori freddi, non siamo lì come persone che pensano a chissà che cosa e guardano chissà dove, ma siamo lì come protagonisti insieme con te, siamo lì come collaboratori del tuo piano di salvezza, offrendo anche noi la nostra vita insieme alla tua, al Padre, proprio per la salvezza dell'umanità. Ecco allora, la messa possiamo dire che è un dono spesso incompreso, ma se noi questa messa la celebriamo così, come volontà di Gesù esplicita, come presenza di Gesù che vogliamo incontrare sotto il segno del pane, se noi vogliamo veramente vivere la messa come presenza nascosta, quindi umile del Signore Gesù per ricordarci che la messa ci deve portare proprio a vivere il cammino della vita come un cammino di ritorno al Padre, come un cammino, come una vita che è un viaggio verso la meta che è l'incontro con il Padre. Ecco, se noi veramente vogliamo vivere la messa come presenza di Dio umile che ci ricorda che la vita è un servizio sempre fatto per amore, ecco, se noi comprendiamo anche che la presenza di Cristo, la messa è la presenza di Cristo nel dono totale di se stessa, cioè nell'atto più alto e più grande dell'amore, ecco, noi abbiamo compreso ciò che è essenziale nella Santa Messa. Ecco, io vi ringrazio per la partecipazione, per la così per aver seguito queste indicazioni, e mi fermerei con delle frasette semplici. Una è di Madre Teresa di Calcutta. Maria, appena ebbe ricevuto Gesù, andò in fretta a darlo a Giovanni. Anche noi, appena riceviamo Gesù nella Santa Comunione, andiamo in fretta a darlo alle nostre sorelle, ai nostri poveri, agli ammalati, ai moribondi, agli emarginati e ai respinti. È così che noi veramente viviamo la messa,
Facciamo sì che la messa trasformi la nostra vita e attraverso la nostra vita possiamo avvicinare tanti fratelli e tante sorelle al Signore Gesù Cristo. Con queste parole io termino queste mie queste riflessioni, mie diciamo prese di qua e di là, però sono anche mie perché ne sono pienamente convinto proprio di queste considerazioni che verranno poi approfondite successivamente con delle indicazioni particolareggiate per aiutarci tutti quanti a comprendere i vari momenti anche del rito della messa e il significato di fede teologico che c'è sotto, in modo tale da partecipare, ripeto, in maniera ancora più intensa. Ecco, grazie per la partecipazione a questa trasmissione che noi abbiamo pensato di intitolare Fame di Dio. È una rubrica che continuerà, speriamo che il Signore ci dia veramente la capacità di continuare su questa linea, anche con la vostra collaborazione, con la vostra partecipazione. Ecco, quindi la rubrica si chiamerà Fame di Dio. Gustare e vivere la messa nella vita di ogni giorno. E allora, proprio nel nome della Santissima Trinità e con la protezione di Maria Santissima, ecco, vi do anche la santa benedizione a voi che avete partecipato a questa riflessione televisiva e a tutte le persone più bisognose delle vostre case, in modo particolare gli ammalati, coloro che vivono nelle proprie famiglie problematiche di vario tipo, soprattutto nell'ambito del matrimonio, nell'educazione dei loro figli, ecco, nella malattia, nella sofferenza e in tanti altri modi in cui la croce del Signore si rende più manifesta. Ecco, e a loro in modo particolare dico: state vicini al Signore nella fede, perché il Signore è già vicino a voi e Lui con la sua croce porta anche la vostra croce, porta anche la nostra croce. E la croce ha un significato di salvezza, di redenzione, così anche la nostra piccola croce diventa un mezzo, un segno per la santificazione e per la salvezza di tutta l'umanità, una volta portata insieme a Cristo. Allora, per l'intercessione della Beata Vergine Maria di Loreto, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ecco, sotto tutti i titoli che noi conosciamo, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone più bisognose e a voi più care, e con voi tutti rimanga per sempre. Amen.

Sono qui per parlare di come appare la condizione di senza tetto e di cosa potreste pensare che sia. Per me, per la maggior parte della mia vita, sono stata senza tetto, ma non nel modo in cui alcuni di voi potrebbero immaginare. Nel 2007 ero in un matrimonio che stava fallendo e lavoravo come cameriera in un ristorante di lusso, in un matrimonio terribile. Tutto quello che si può pensare di aver vissuto in un matrimonio, io l'ho fatto, ci sono passata. Mio marito ed io eravamo fidanzati dai tempi del liceo e dopo 17 anni di matrimonio, il matrimonio era finito. Mi sono resa conto di quanto fossi senza speranza quando lui era in terapia intensiva perché aveva tentato il suicidio, sopraffatto dal senso di colpa per tutto quello che mi aveva fatto passare. E ricordo di non provare assolutamente nessuna emozione per lui. Ho pensato, sai una cosa, spero che muoia perché la mia vita è bloccata. Non ho la forza di andarmene, non so cosa dovrei fare. Non voglio fare questo ai miei figli, così sono diventata insensibile. Un giorno mi sono ritrovata a pregare Dio sotto la doccia. Signore, ti prego, vieni a salvarmi perché non posso più vivere così. Così un giorno mi ha mostrato di guardare mio marito e dire, non guardare l'uomo che ti ha ferita, ma guarda il bambino che è stato ferito nella sua vita, il motivo per cui voleva suicidarsi e il senso di colpa con cui viveva. Così un giorno mi è venuta questa idea e ho capito che se c'è speranza per me e c'è speranza per te, allora deve esserci speranza anche per gli altri. Così ho raccolto questi 40 sacchetti di carta marrone e una cassa d'acqua, li ho messi nel mio SUV e sono andata giù con le mie scarpe col tacco alto da UCI. E mi sono detta, ok, non so cosa sto facendo, non ho idea di come sia una persona senza fissa dimora. Vedi il barile che brucia e i carrelli della spesa, ma non avevo mai parlato in vita mia con una persona senza tetto. Ero quella all'angolo, sai, che guarda dritto davanti a sé, sperando che il semaforo diventi verde, che diventi verde, senza guardare, chiudendo la portiera, alzando il finestrino. Ero completamente terrorizzata. Non avevo nemmeno idea di cosa stessi cercando. Ma Dio mi ha guidata laggiù e mio marito, i miei amici, la mia famiglia, la mia chiesa, tutti pensavano che fossi pazza. E lo sono. Sono molto pazzo. E così mio marito dice, sai, tutte queste persone vogliono solo soldi, ti chiederanno solo soldi. Loro lo faranno, sai, ne hanno bisogno solo per drogarsi e per bere. E io dico, sai cosa? No, non lo fanno, hanno bisogno di speranza. Qualunque cosa, va bene. Qualunque cosa, questo è quello che vuoi fare. Così, per il primo mese, sono andata da sola e ogni settimana mio marito mi chiedeva, allora, quanti soldi ti hanno chiesto? E io rispondevo, non mi hanno chiesto nulla. No, stai mentendo. E io, sono seria, non hanno chiesto nulla di tutto ciò. Ma avevo pregato, Dio ti prego, porta mio marito perché ha bisogno di provare la stessa gioia che provo io nell'aiutare queste persone. Così un giorno mi dice, sai cara, forse non dovresti andare laggiù da sola. E io ho pensato, sì, finalmente. Così lui viene con me ed era proprio molto, molto, come posso dire? Cosa devo dire? Ha detto, beh, chiedi loro se hanno fame. Così, la prima sera ha incontrato Homer, che era stato senza tetto per 28 anni, aveva lasciato la sua famiglia 20 anni prima ed era l'uomo più dolce e affascinante che si potesse incontrare. E Mike e lui hanno legato come padre e figlio. Così mio marito ora sentiva il bisogno di venire con me ogni settimana. Per i primi 3 anni eravamo solo io e Mike. La non-profit Blessings Under the Bridge non esisteva ancora. Stai scherzando? Non era nemmeno previsto, doveva essere solo per un sabato, non certo 3 anni dopo. Così abbiamo tolto Homer dalla strada. L'abbiamo fatto sistemare, tagliare i capelli e radere. Guarda quell'uomo, è davvero così affascinante. Voglio dire, guardalo, è proprio così carino. Lo è davvero. Mio marito gli ha rasato la barba e, sai, gli ha tagliato i capelli e tutto quanto. Homer era malato. Homer stava morendo. Così ho detto, devo trovare la sua famiglia. Non avevo altro che dei nomi. Così ho detto, sono in missione. Ho fatto ricerche su ricerche su ricerche. È stato molto difficile, ma ironicamente ho trovato la sua famiglia su MySpace all'epoca. E ho preso contatto con la famiglia. Homer non lo sapeva. Ho chiamato la famiglia. Ciao, credo che siate il figlio e la figlia di Homer Hill. No, mio padre è morto da 17 anni. Ho detto, no, non è vero. Sai che la madre ha detto che la sua bambina Heather sta morendo di fibrosi cistica? Così Mike ed io andiamo da Homer e diciamo, Homer, indovina un po', ho trovato i tuoi figli. Non sapeva come prenderla. Ho detto, tua figlia sta morendo. Ti ci porteremo noi. Vuoi andare? Sì, ci andrò.
Mike ed io lo abbiamo portato per la prima volta in aereo a Jacksonville, in Florida, nel 2010, solo per stare con sua figlia morente. Ha vissuto gli ultimi giorni di sua figlia cambiandole i pannolini, mentre lui era attaccato all'ossigeno e lei ha un sondino per l'alimentazione. E tutto ciò che lei voleva era che suo padre fosse lì per il suo ultimo desiderio. E noi glielo abbiamo dato. Quest'uomo si è riscattato in modi che non riesco nemmeno a spiegarti. Torniamo dalla Florida e pensiamo, è fatta, ce l'abbiamo fatta, benedizione sotto il ponte, abbiamo finito. Abbiamo fatto la nostra buona azione e torniamo indietro. Il nostro matrimonio è salvo. Le cose vanno alla grande, sì, certo. Dio, questo è solo l'inizio per voi ragazzi. La gente diceva che dovresti fondare un'organizzazione non profit. E io dico, cosa? Sono per le persone intelligenti. Va bene, non so cosa significhi 501C3HD, R2D2, ADHD. Non ho idea di cosa sia. Non voglio sapere di cosa si tratta. Ma sapevo davvero che volevo stare insieme con mio marito e fare squadra, veramente. Oggi, Blessings on the Bridge, abbiamo creato un mostro. Diamo da mangiare a circa 300 persone ogni settimana da 7 diverse postazioni, da bevande Starbucks preparate al momento, a generi alimentari, a tagli di capelli Paul Mitchell, qualsiasi cosa tu possa immaginare. Li viziamo tantissimo perché vogliamo che si sentano degni e meritevoli delle cose che tu ed io diamo per scontate ogni singolo giorno. È stato un viaggio pazzesco, davvero pazzesco, dal 2010. Siamo apparsi al Rachel Ray Show non molto tempo fa e su People Magazine. Quando è successo sono caduta in una depressione totale perché non abbiamo mai chiesto tutto questo. Non abbiamo mai chiesto di essere qualcosa. Stavamo solo cercando di seguire ciò che sentivamo nel cuore. Una settimana è diventata 4 settimane, poi 2 mesi, poi 2 anni. E ora eccoci qui, 8 anni dopo, a gestire una vera e propria organizzazione non profit. Organizziamo anche 2 eventi ogni anno che in media raccolgono circa 1000 persone. Diventa sempre più grande, sempre più enorme e più cresce. Più vorrei solo nascondermi perché non ho mai chiesto nulla di tutto questo. Durante il tempo in cui abbiamo fatto tutto questo, abbiamo raccontato molte storie di persone, abbiamo organizzato matrimoni, commemorazioni, cose che significano essere presenti per le famiglie. Dwight era una persona che abbiamo incontrato. Nel corso di questo periodo fu abbandonato in una scatola di lattine di birra a 9 mesi. La sua data di nascita non è mai stata realmente determinata. Suo figlio è stato colpito, ferito da un colpo di pistola in una sparatoria da un'auto in corsa quando aveva 12 anni. Dwight è passato dalla sua vita meravigliosa, la famiglia, la casa, il bel lavoro, a perdere il lavoro, la moglie, il figlio e poi la ragione. La cosa successiva che sai, viveva sotto lo stesso identico ponte sotto cui viveva Homer. Alla fine Dwight, 2 mesi fa, è stato investito da un'auto. È stato in terapia intensiva per 28 giorni. Non aveva famiglia. Così io e Mike siamo intervenuti come la sua famiglia e l'ospedale ci ha dato la tutela su di lui per stargli vicino nei suoi ultimi giorni di vita. Quello che desiderava era una famiglia e lui è diventato parte della nostra famiglia. Ha anche potuto accompagnare Carol Ann, la donna che era una prostituta a cui abbiamo regalato il matrimonio dei suoi sogni e fare da figura paterna per lei. E inoltre l'ho riunita con suo figlio dopo 20 anni. Non ho tutte le risposte e sinceramente non ho idea di quello che sto facendo. Ma quello che so è che dentro di noi siamo tutti un po' senza casa. Vogliamo esattamente le stesse cose che vogliono tutti. Vogliamo essere amati, vogliamo essere ascoltati, vogliamo essere accettati. Vogliamo essere riconosciuti, apprezzati, vogliamo sapere di essere

essere semplicemente degli esseri umani? Non ho tutte le risposte e non so quali siano tutte, ma quello che so è che per me l'essere senza casa è iniziato molto prima dei miei problemi matrimoniali. È iniziato quando avevo 6 anni. L'ho capito solo di recente. Avevo una mamma negli anni 70 che non riusciva ad alzarsi dal letto. Stava sveglia tutta la notte e dormiva tutto il giorno. Quindi i miei pranzi erano inesistenti. Mia madre non era il tipo di mamma che poteva darmi un bacio sulla fronte e mandarmi a scuola con un sacchetto del pranzo o un biglietto rosso per la mensa. Così dovevo prepararmi da sola il sacchetto del pranzo, che di solito era un panino al burro d'arachidi e una banana vecchia. E se non avevo quello, rubavo i pranzi dagli zaini dei miei amici. E ogni tanto mia madre si faceva vedere. Dal nulla ricevevo una chiamata dall'ufficio e io pensavo, oh mio Dio, sono nei guai. Scendevo e vedevo mia madre, con quei lunghi capelli, un sorriso bellissimo e un sacchetto del pranzo con dentro circa 5 cose, tutte impilate. Sembrava un regalo. Non mi sentivo più in imbarazzo davanti agli altri bambini. Mia madre mi faceva sentire orgogliosa e mi faceva sentire amata e cancellava tutte le volte in cui mi aveva fatta sentire dimenticata. Quello che so essere vero è che Blessings Under the Bridge non riguarda loro, riguarda noi. E noi non aggiustiamo loro, sono loro che aggiustano noi. Siamo noi quelli incasinati, siamo noi quelli che hanno dei problemi, non loro. Queste persone ci rendono migliori. E quando siamo laggiù, stiamo semplicemente servendo un'immagine speculare di noi stessi che porta Blessings Under the Bridge. Grazie.

La musica cattolica sta vivendo un momento di ricerca e trasformazione. Sempre più giovani e adulti sentono la chiamata a esprimere la propria fede attraverso l'arte, ma molti non sanno da dove cominciare. Alcuni nascondono i propri talenti per paura del giudizio, per paura del giudizio, per mancanza di sostegno o perché pensano di non essere abbastanza bravi. In un mondo saturo di rumore, gli artisti cattolici hanno la missione di essere luce, bellezza e verità. Per questo l'episodio di oggi si intitola Non nascondere la tua luce. Una conversazione profonda su come crescere come artista cattolico oggi, con strumenti, comunità e scopo. Benvenuti a Sotto lo stesso cielo.

0: Ciao, come va? Benvenuti a Sotto lo Stesso Cielo, uno spazio dove la fede, la bellezza e l'anima si incontrano per accompagnarti e ricordarti che non sei solo nel cammino. Sono Firelei Silva e sono felice di avervi qui davanti a me. Quindi preparatevi una tazzina di caffè o di mate se venite dal sud e andiamo insieme a vivere un'ora piena di luce e di arte con uno scopo e di conversazioni che nutrono il cuore. Ho il piacere di condividere questo spazio con una donna che sta accendendo luci nel mondo dell'arte cattolica. Lei è Laura Sanchez, direttrice del Ministero Puro Talento Positivo, una piattaforma nata dal desiderio di formare, promuovere e dare visibilità ad artisti cattolici con autenticità e sede. Laura ha dedicato il suo percorso a motivare chi sente quella chiamata a evangelizzare con i propri doni. E la sua testimonianza invita proprio a non nascondere i talenti, ma a metterli al servizio di Dio. Quindi il tema di oggi lo abbiamo intitolato Non nascondere la tua luce, perché ci sono molti che hanno bisogno di ciò che tu hai da offrire. E forse oggi sarà il giorno in cui avrai il coraggio di crederci. Benvenuta Laura Baio, sotto lo stesso cielo, come stai?
1: Molto benedetta, grazie Pirelli. Beh, sono super felice di essere qui in questo spazio mariano. È molto speciale per me, Maria Vision, essere qui. Guarda, con la vocazione di Nostra Madre di Fatima, che è la vocazione del giorno del mio compleanno e ha un significato molto speciale per me. Te, già il Signore, come si dice, fin da prima di nascere, fin dal grembo di Nostra Madre, aveva un proposito per noi. E niente, niente è casuale. Tutto è una bioincidenza.

0: Quindi grazie per l'invito.
1: Beh, siamo noi a doverti ringraziare per essere qui con noi e permetterci di conoscere un po' di più su di te, sulla tua storia. E per la nostra comunità che ci sta ascoltando oggi, mi piacerebbe che iniziassimo, Laurita, a condividere dunque chi è Laura, come sono stati i tuoi primi passi in questo mondo e, insomma, perché hai deciso di creare Puro Talento Positivo. Partiamo prima dalle basi.
0: Bene, per quanto riguarda i miei inizi, innanzitutto sono colombiana. La mia famiglia, grazie a Dio, proviene da credenze cattoliche. In particolare mia nonna era molto credente, molto devota a Maria. Faceva parte della Legione di Maria e, insomma, ci ha trasmesso la preghiera del Santo Rosario. I miei genitori, invece, con una fede piuttosto tiepida o con molte lacune, no? Ma nonostante tutto questo, ho avuto la benedizione di studiare in una scuola cattolica. Però sento che tutti quegli insegnamenti, fino a un certo punto, soprattutto nell'adolescenza, sappiamo che è una fase di grande ribellione e cerchiamo la felicità nel mondo o fuori, quando in realtà l'abbiamo sempre avuta in casa. L'ho avuta nel privilegio che ho avuto di crescere all'interno della Chiesa Cattolica. E in qualche modo mi sono allontanata parecchio da quelle radici della fede. Sognavo di venire a vivere qui negli Stati Uniti. Oh, guarda, è fantastico! Ecco cosa ho fatto. Sono venuto qui principalmente perché volevo studiare. A quel tempo volevo studiare ecologia. Bene, inseguendo quel sogno, sono venuto a vivere qui. Allora, ero molto giovane.
1: Molto giovane?
0: Sì, sono arrivato abbastanza giovane. Sono venuto a vivere con alcuni parenti.
1: Va bene, oh.
0: Beh, sono stato il primo della mia famiglia ad andarmene di casa.
1: Oh, wow. Deve essere stato difficile per la tua famiglia, vero?
0: Sì. Ho lasciato casa e sono andato in un altro paese. Voglio dire, è stato fantastico, o almeno credo di esserlo ancora. Un avventuriero. Spero di non perderlo. Sì, molto sognante. Eh beh, sì, era profondamente radicato nella mia fede cattolica, ma in un modo che cominciava a perdere la sua coerenza. Un'altra cosa che mi piaceva da bambino erano le cose artistiche. Anche i miei nonni e alcuni zii, per la precisione, hanno il dono della musica.
1: Sabina, artistico.
0: Sì, i miei nonni suonavano strumenti, cantavano, i miei... Quello!
1: Bello!
0: Ho due zii che erano cantanti, uno più professionista, l'altro un po' di più. E canti un po'? Ci ho provato per un po', ma non so, forse penso che il Signore non l'abbia permesso, perché...
1: Sì, sicuramente avevo un altro scopo.
0: Poi... Sì, sì, e in quel momento ci provavo e ora mi rendo conto che il Signore mi ha protetto perché ero circondato da un'atmosfera pesante, che se le cose fossero andate bene probabilmente non sarei qui, sarei in luoghi molto bui. Ecco, un'altra cosa per cui bisogna essere grati, le porte che si chiudono.
1: Sì, sì, sì.
0: Dicevo, l'altro giorno leggevo una frase, non so se fosse di un santo o meno, ma diceva che il sì di Dio è tanto valido e buono quanto il no. Sì, cioè, quei no che ho ricevuto in un certo momento della mia vita.
1: Benedetto sia Dio per quei no, perché altrimenti non sarei seduta qui.
0: Gloria a Dio, sì, chissà che storia triste avrei avuto.
1: Io nella mia vita. Laurita, sai che noi, prima di iniziare il programma, cominciamo sempre con una preghiera. Però con l'emozione di averti qui mi è sfuggito, ma non vorrei che continuassimo senza prima mettere, sai, il Signore al centro tra di noi e la Madre che ci porta sempre a Gesù, affinché Lui stesso possa mettere le parole nella tua bocca e le domande nella mia e affinché questo episodio possa essere una grande benedizione, pensi? Chiara, bene, allora facciamolo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E diciamo, Signore Gesù, grazie per averci chiamati a essere luce in mezzo alle ombre, per averci ricordato che i nostri doni non sono casuali, ma una scintilla della tua vita che dimora in noi. Oggi ti chiediamo di benedire ogni artista, ogni persona creativa, ogni anima inquieta che desidera servirti con la propria voce, con le proprie mani e con la propria arte. Che questo incontro sia un seme fecondo, che illumini cammini, risvegli vocazioni sopite e ci aiuti a comprendere che ogni talento, donato con amore, diventa un grande talento, in uno strumento della tua gloria. Onen. Bene, ora possiamo continuare, Laurita. Allora, ci stavi raccontando dei tuoi inizi qui in questo paese. Sei arrivata con un mondo di sogni e quindi...
0: Sì, con una valigia piena di sogni. Da una parte, come ti dicevo, pensavo di studiare.

0: Era ecologia, che a quel tempo nel mio paese non era una carriera molto conosciuta. Dall'altra parte, anche da bambina, come ti stavo raccontando, la mia famiglia aveva anche certe doni, talenti. Il mio non è stato tanto per la musica. Inizialmente mi interessava e non è stato per la moda, col tento, con la recitazione, ma nel periodo della moda avevo già partecipato a qualche concorso a scuola, in club sociali e cose così, piccole cose. Quindi avevo già quella vena artistica, quell'idea e volevo portarla avanti, proiettarla di più qui in questo paese. Ecco, questi sono stati i miei inizi. In quel periodo poi tutto era anche molto più sano. Le telenovelas, per esempio, erano storie d'amore, si curavano molto le scene, era tutto più puro, più pulito. E allora la mia famiglia la vedeva così e mi ha sostenuto. Poi, arrivando qui, le cose cambiano. Nella mia famiglia, il Signore, ora capisco che tutto quello che non si è potuto realizzare. Come stavamo dicendo, era semplicemente Dio che mi proteggeva in modo davvero grande. Per non dilungarci troppo su questo argomento, non sono riuscita a studiare ecologia, ma ora, per chi immagino lo capisca e lo sacca, è così. Anche se è una cosa buona, il nemico l'ha molto distorta e la maggior parte di questi movimenti ecologisti laici la sostiene molto l'aborto. E io sono sempre stata una persona attivista, quindi a New York l'ecologia, la personalità potrebbero avermi portato a trovarmi in quell'ambiente. In realtà il mio sogno era di essere all'ONU, cosa che alcuni di voi sanno, altri no, ma l'ONU sostiene molto l'aborto. Quindi, se Dio avesse realizzato i miei sogni, sarei stato anch'io molto condannato, perché sarebbero andati contro il piano di Dio. Quindi Dio è perfetto, Dio ci porta fuori e ci porta dove?
1: Si prende cura di noi.
0: Si cura noi.
1: Com'è nato Pulo Talento Positivo?
0: Beh, dopo un po', ovviamente, la mia vita, la mia storia è lunga, ma per andare un po' avanti, soprattutto a causa del freddo, non mi sono adattato a New York, che è dove ho finito per vivere per diversi anni. Il freddo mi ha spinto a uscire. Tremendo. E poi, beh, Miami, in un modo o nell'altro, mi ha anche aperto molte possibilità in televisione. E ho iniziato a coinvolgermi con le emittenti televisive, facendo cose piccole e poi un po' più grandi. Per me era tanto, perché ovviamente poter essere su canali, che non nomineremo qui, ma che la gente conosce, su canali nazionali. E anche se fossero solo piccoli spot pubblicitari, li ho fatti anch'io. E per me erano grandi traguardi. Ma anche, come ti dicevo, ormai la cultura si è andata contaminando. E ormai a quel punto fare la modella non era più solo mostrare dei bei vestiti, ma piuttosto mostrare pochi vestiti. Quindi ormai il lavoro richiedeva di essere molto sexy, di mostrare molto. Era anche un ambiente molto competitivo, quella che era più, non so, quella più sexy, quella che cercava di sedurre di più il produttore, cose così, un ambiente davvero duro. Nelle telenovela, soprattutto, in quel periodo iniziò anche la popolarizzazione delle narconovelas. Quindi si trattava di promuovere disvalori, di denigrare anche la cultura latina. Quindi la verità è che, te lo dico adesso, ma in quel momento ero cieca, cieca spiritualmente, e tutto questo non mi dava fastidio. Quello che volevo era riuscire, che mi dessero un personaggio, ottenere quel progetto. In quel momento la mia cecità spirituale era così. Ma come dici tu, e come so, il Signore, nostra madre, le nostre radici, dico che le preghiere dei nostri genitori ci proteggono sempre. E qualcuno mi ha invitato a. Non mi sono mai allontanata dalla Chiesa Cattolica, andavo a messa, ma era come vivere una doppia vita. Cioè, ero in chiesa, ma fuori facevo tutto ciò che non era coerente. Qualcuno mi invita a un ritiro che si chiama Liberi di Amare. Forse qualcuno ne ha sentito parlare del movimento Casti per Amore. Qui a Miami sono andato a quel ritiro per invitare un amico, perché ho visto che questo amico stava peggio di me. Vuoi aiuto? Sì, pensavo che fosse una fanta.
1: Un cieco che guida un altro cieco.
0: Dicevo che questo è davvero sbagliato, perché vediamo sempre gli altri come santi, ma è molto difficile riconoscerli. E sono andato a prenderla e a fare tipo, come lo chiamerei?
1: Come guida.
0: No, come guida, come custode. Non volevo che abbandonasse la pensione. Guarda.
1: Cose come bio.
0: Sì, Dio lo sa. E quando ero in quel ritiro hanno toccato argomenti di cui non avevo mai sentito parlare prima. o di cui avevo sentito parlare ma non li avevo capiti, come l'argomento più approfondito dell'aborto, l'argomento dei contraccettivi, molte persone potrebbero non saperlo ma sono anche abortivi, l'argomento della teologia del corpo, di cui non avevo mai sentito parlare prima, e questo era per me. Un prima e un dopo. È stato impressionante aver conosciuto quell'argomento. Beh, te lo dico, io pensavo, anzi, non volevo nemmeno andarci, perché ho detto, la base di quel ritiro è la castità, casto per amore al movimento. E quell'argomento già lo conosco. Cos'altro possono dirmi? Cioè, non sarà niente di nuovo? Insomma, già lo so. Quindi, però, per la mia amica ho detto, perché la mia amica ci andasse. E ho detto, no, cioè, io non sapevo nulla, né di cosa fosse la castità, né della Bibbia, né delle cose, perché la Chiesa chiede certe cose, no? Perché questa è l'altra cosa. Una cosa è pensare che siano solo divieti, e un'altra è, quando ti prendi il tempo, ti apri a chiederti perché la Chiesa li proibisce. Mi ricordava un po' i genitori, no? Mia mamma mi diceva, non puoi andare a quella festa. Ma perché, mamma? Perché lo dico io e basta. E a me faceva arrabbiare tantissimo. Io dicevo, voglio essere libera da questa casa. È la stessa cosa. A volte vediamo la Chiesa così, come quella che ti dice non fare, no, no, no, no. Ma prendiamoci il tempo. Adesso è molto facile. Se hai la fortuna di poter andare a un ritiro, vai. Ma se no, vai su Google, perché la Chiesa, su quali basi si fonda, scientifiche, perché ha basi scientifiche per tutto quello che ci chiede. Si sta proteggendo. Dio, con i comandamenti, non ci limita, ci sta proteggendo, ci sta guidando affinché possiamo avere una vita felice e piena, già da ora. E in quel ritiro ho capito tutto questo. Ho iniziato a sentire quella incoerenza, a dirmi, cioè, perché sono in questo ambiente? Non è coerente? Iniziavo già a sentirmi a disagio. Ricordo che il cambiamento nel mio modo di vestire è stato molto difficile per me, perché mi vestivo in modo molto, molto sexy, proprio per la situazione in cui mi trovavo. E alcune amicizie della chiesa avevano iniziato a...
1: È incredibile quando... Faccio una pausa qui, perché può succedere lo stesso anche alle ragazze, perché è incredibile che quando non... Cioè, meglio dire, quando sei in quel mondo, lo vedi come una cosa naturale, tutto quell'esibizionismo, perché non è necessario essere così, cioè mostrare così tanto, parlando delle ragazze che ora si vestono con pochissimi vestiti, meglio dire.
0: Un pochissimo, sì.
1: Con pochissimi vestiti, e quando apri gli occhi, quando fai un piccolo passo avanti, ti rendi conto e dici, wow, ma se in realtà non mi dava nulla. Anzi, cioè, mi metteva in una posizione molto al di sotto del valore integrale di una donna, no?
0: Proprio così. Sì, ed è stato un tema che mi ha costato, te lo dico, nonostante abbia fatto il ritiro e tutto, e siano iniziati dei cambiamenti nella mia vita. Dicevano, mi facevano commenti, mi mettevano sempre a disagio. Io pensavo, ah, che fanatici queste persone, sono proprio esagerati, dicevo a Maggio. Dicevano, no, bisogna essere così perché la Chiesa sembri attraente, non sembri noiosa, non sembri, no? Ma il Signore, come si dice, lavora dentro di te e sono cose che a volte...
1: né troppo poco.
0: Sì, quindi ho iniziato con il mio armadio, a non sentirmi più a mio agio, fino a quando mi sono resa conto, ehi, questo non lo metto più e finisco per regalarlo. Ci sono vestiti che ho dovuto buttare via perché non volevo nemmeno darli a nessuno o farli indossare a qualcuno. Chiaro. E fu una trasformazione graduale quella che il Signore stava operando in me. Lo dico anche perché mi capita, anche a me, di evangelizzare e di voler vedere questa trasformazione immediata. Vogliamo che qualcuno vada in ritiro e ci aspettiamo che il giorno dopo sia un santo perfetto. E bisogna avere pazienza.
1: Penso che sia un percorso personale.
0: Bisogna avere...
1: pazienza. Perché la tua docilità forse non è la stessa docilità di... della mia o di un'altra donna. Quindi sì, bisogna avere molta pazienza affinché nel tempo di Dio Lui compia la sua opera in ognuno di noi. Fine.
0: Beh, grazie a Dio è stato un tema che ho imparato a comprendere. E poi, insomma, è arrivato anche il momento in cui non ce l'ho più fatta a convivere con quella incoerenza. Un fattore scatenante è stato anche ascoltare la testimonianza di Edoardo Verasteghi. Per questo sono così importanti questi programmi, perché non sappiamo chi potrebbe vederli, a chi potresti dare quello scossone, che ascoltando possa identificarsi. E ascoltando un video di un'intervista fatta a Edoardo Verasteghi, sento la sua testimonianza e mi rendo conto che lui, solo su

0: Certe cose simili, non è vero? Beh, molte persone conoscono Edoardo Verasteghi, sì.
1: Chiaro.
0: E comincia anche a confrontarsi con la sua fede o con la sua coerenza con il lavoro che ha svolto nel mondo dello spettacolo. E anch'io comincio a mettere in discussione la stessa cosa, giusto? Cioè, tipo, ok, sono cattolica, però sto per recitare in una telenovela che promuove antivalori, che mette in cattiva luce i latini, persino la mia stessa razza, la mia stessa patria, cioè la Colombia. Tante telenovele che fanno fare una brutta figura ai latini. Insomma, inizio a pormi delle domande, proprio come ha fatto lui. E beh, lui ha preso la decisione, una storia molto lunga su come è arrivato a quella decisione, ma di tagliare con tutti quei lavori. E io rimango lì a pensare, e adesso cosa posso fare? Perché comunque tutto quel mondo, le telecamere, la televisione, tutto quello mi ha sempre attirato. Grazie. E adesso cosa succederebbe se non potessi più farlo per il mondo? Perché fin dall'inizio avevo detto che sarei stato selettivo con le proposte. Eh no, tutte le proposte, in un modo o nell'altro, finivano per offendere Dio. Infatti, per far sapere alla gente, ad esempio in un romanzo, spesso non viene detto tutto quello che accadrà al personaggio.
1: Naturalmente, si tratta di una situazione in evoluzione.
0: Ah, si sviluppa prima di essere scritto.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ma le poche volte che ho fatto una domanda, mi hanno detto: se hai un problema, guarda la fila delle donne che fanno il provino.
1: Ce ne sono migliaia.
0: Ci sono molte domande. Incredibile. Sì, esatto. Cioè, dopo che firmi, non sai se dovrai interpretare un ruolo da lesbica, se dovrai spogliarti. Incredibile. Cioè, ti ritrovi già in un problema legale perché hai firmato e accettato tutti quei loro termini. Grazie. Quindi sono arrivata a un punto in cui ho detto, no, cioè, a che serve fare un'audizione se sono più nervosa all'idea che mi prendano o che non mi prendano? Allora ho detto, no, questo ormai non ha più senso.
1: Non era quella la strada, almeno. Guarda quanto è interessante tutto quello che ci stai raccontando, Laura. Bene, ma siamo già arrivati alla fine della prima parte di questo episodio. Però, no, abbiamo ancora un po' di tempo. Adesso, amici, facciamo una pausa musicale. Andiamo a condividere. Una canzone che ha un messaggio bellissimo anche per noi donne, quindi vi invito ad ascoltarla e torniamo subito con molto altro di Sotto lo stesso cielo.

amata profondamente, umile nel cuore e nell'anima, la principessa più amata, preziosa e stimata da Dio, che ti guarda con infinito affetto e ti protegge con la sua benevolenza divina. Oggi apri le tue ali e vola libera come una bellissima farfalla colorata. Sali sempre più in alto nel cielo, alza con gioia le tue mani verso l'alto e ora, in questo momento speciale, ringrazia profondamente Dio per tutto ciò che hai. Ringrazia Dio con tutto il tuo cuore, perché siamo donne di fede, donne di Dio, donne virtuose dal buon cuore, donne che ogni giorno cercano di vivere con sincerità e dedizione secondo i valori della fede cristiana. Siamo donne di fede, donne di Dio, che, come Maria, la madre di Gesù, testimoniano il Signore attraverso le proprie azioni, le parole e l'esempio di una vita vissuta con amore, bontà e virtù.

segreto, questo sei tu. Ecco voi, noi siamo donne di fede, donne di Dio, donne virtuose dal buon cuore, donne di fede, donne di Dio. Siamo donne che vivono con la luce della fede nel cuore, donne che cercano di essere sempre generose e pazienti, donne che si affidano con fiducia alla volontà del Signore. E come Maria diciamo sì al Signore con amore, devozione e speranza, accogliendo ogni giorno la sua chiamata e cercando di seguire il suo esempio con umiltà.

0: deciso e sicuro di sé.
1: Oh wow, well...
0: Dio sceglie una donna proprio perché è bella, perché è vergine, perché possiede una purezza e una grazia particolari.

buono e puro. Siamo donne di fede, donne di Dio, donne che, come la Vergine Maria, dicono con tutto il cuore un sì sincero e profondo al Signore. Donne che vivono la fede ogni giorno, con amore, speranza e dedizione. Donne virtuose, dal cuore buono. Donne di fede, donne di Dio. Donne virtuose, generose e di buon cuore, sempre pronte ad aiutare gli altri con gentilezza e dedizione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora

presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Lacocque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Lacocque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Lacocque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: E siamo di nuovo qui a bajo il mismo cielo con la nostra ospite di oggi, Laura Sanchez, parlando del suo ministero Puro Talento Positivo. Continuiamo, Laurita, quindi eravamo rimasti in quella situazione che ci stavi raccontando, così difficile, del mondo dello spettacolo. Immagina se questo succedeva già qualche anno fa, come sarà adesso, e che un figlio o una figlia tua ti dica: almeno a me stresserebbe molto se mi dicessero voglio fare la modella, voglio essere... Wow, davvero è difficile. Ma va bene, continuiamo ad ascoltare.
1: Una parte che non vorrei che rimanesse fuori da questo argomento. Uno degli errori che più rimpiango quando ero confusa e molto immersa in quell'ambiente dello spettacolo, nel voler essere accettata, nel voler assomigliare agli altri, e succede sia nel mondo dello spettacolo che fuori, è che sono arrivata a farmi alcuni interventi di chirurgia plastica, tra cui un aumento del seno. Questa è una cosa che solo di recente il Signore mi ha mostrato. È qualcosa di molto recente, circa 2 anni fa, che il Signore mi ha mostrato che è stato qualcosa che lo ha offeso molto. È molto comune, ho scoperto che tantissime persone lo hanno fatto, anche casalinghe. Ma è qualcosa che è molto doloroso per Dio, perché stiamo rovinando l'opera d'arte più perfetta. Ognuno di noi, parlando di talenti artistici, del mondo dell'arte, ognuno di noi, il nostro corpo è un'opera d'arte irripetibile. Immagina che da Adamo ed Eva non ci sarà mai un disegno, un modello, come quello che Dio ha fatto per ognuno di noi. E io gli ho detto: non mi piace il disegno che hai fatto tu, voglio che sia come quello di quell'artista.
0: Seguendo una moda, perché adesso la moda è non avere il seno grande, quindi ora si stanno togliendo, si operano di nuovo per togliersi tutto.
1: Io credo che ormai non sia più una questione di moda, è perché ormai si è dimostrato scientificamente che porta molte malattie, si chiama sindrome di Asia per chi vuole informarsi, e può portare a conseguenze gravi come il cancro. Può dare sintomi che non ti immagini nemmeno che siano collegati. Per esempio, io soffro di rinite cronica e mai avrei immaginato che il naso...
0: Certo che potesse essere collegato a questo.
1: E tu?
0: Ti sei fatta l'espianto?
1: Sì, grazie a Dio mi sono fatta l'espianto 2 anni fa. Grazie, sono rimasta molto bene. Ma è stato qualcosa che è arrivato proprio da quella pressione di quell'ambiente e di quell'ambiente verso l'esterno.
0: Ricordo che 15 anni fa le ragazze chiedevano come regalo per i 15 anni proprio quello, cioè immagina a che punto...

0: nipote di padre Luis Toro e mi trovavo in quel processo di guarigione, perché è una guarigione sia fisica che spirituale, quando reagisci e capisci quello che hai fatto. E gli raccontavo questo affinché pregasse per me. E lui mi ha parlato di questo tema perché non molto tempo fa aveva appena dato l'unzione degli infermi a una ragazza di 15 anni, a cui la madre aveva regalato per i suoi 15 anni una lipoescultura e delle protesi al seno. E la chirurgia si è complicata e lui ha dovuto entrare a darle l'unzione degli infermi. E la ragazza, una bambina di 15 anni, gli diceva: "Non voglio morire", ma lui non ha potuto fare altro che dirle, cioè ormai non c'era più nulla da fare e lei è morta. E la ragazza di 15 anni è morta.
1: Non posso crederci.
0: Quindi è grave perché ci costa la vita spirituale e può costare a qualcuno anche la vita terrena. Allora, so che questo sarebbe argomento per un altro programma, ma vorrei comunque parlarne perché serve a farci vedere l'impatto che hanno le mode e il mondo dell'intrattenimento nelle nostre vite. Te lo dico, conosco casalinghe che non hanno mai voluto uscire in televisione, che non volevano mai apparire, ma lo hanno fatto per seguire gli stereotipi che hanno visto in TV. Ricordo un periodo in cui erano molto popolari le serie come Sin Senno No Hai Paraíso, o qualcosa del genere, ce n'erano diverse con nomi molto simili ed è stato il boom più forte che ha spinto molte donne a volere fare questo tipo di cose. Quindi il mondo dell'intrattenimento, dell'arte, non è come la gente lo percepisce, che è qualcosa di molto sottile, che non ha nulla a che vedere con la mia fede, che non ha nulla a che vedere con la mia morale, cioè invece c'entra e come. Ed è proprio lì che entra in gioco la chiamata che mi fa il Signore.
1: Beh, che bello che davvero il Signore, con quell'amore immenso che ha per ognuno di noi, abbia saputo proteggerti e tirarti fuori in tempo da quel mondo così difficile. Qual è stata quella scintilla che ti ha portato a fondare questo ministero così bello che chiamiamo puro talento positivo?
0: Sì, proprio durante il ritiro di cui ti ho parlato, in cui ho vissuto quella forte conversione, sono rimasta legata a quel movimento. Già al ritiro successivo, o ai due successivi, ho iniziato a servire e in una occasione c'era un gruppo di genitori che mi dicevano: "Cosa facciamo se i nostri figli ammirano? Non solo seguono, ma ammirano gli artisti secolari. E questi parlano loro di immoralità, di sessualità disordinata, di droghe. Come faranno a seguire i valori cattolici se ammirano questi artisti?" Cioè la parola ammirare significa che vuoi assomigliare a loro, come abbiamo appena detto. Allora mi ricordo che sono rimasta un po' così, senza sapere cosa rispondere, davvero sono rimasta senza parole. Qualcosa avrò detto, non ricordo, ma quella domanda ha continuato a risuonarmi dentro. E dopo quell'attività c'era un momento di adorazione davanti al Santissimo, così sono andata con questa inquietudine nel cuore e ho sentito il Signore che mi diceva molto delicatamente: "Prega e chiedi che si preghi per gli artisti. Ti ringrazio che lo abbiamo fatto, che abbiamo pregato e tu hai incluso questo nella tua preghiera." Questa è stata la richiesta che il Signore mi ha fatto in modo molto delicato. Infatti, come ti dicevo, in quel periodo ero ancora molto immersa in quell'ambiente e andavo sempre a delle premiazioni, premi secolari, non so se posso menzionarli, i Premios Lo Nuestro, e stavo pensando a cosa mi sarei messa, con chi sarei andata, eccetera. Quando quella vocina è tornata a dirmi di pregare e chiedere di pregare per gli artisti, allora wow, questa occasione è davvero ideale per farlo. Inviterò la gente della Chiesa ad accompagnarmi a pregare durante quei premi. Io sarei dovuta entrare, ma ho detto no, no, lo farò fuori, farò un rosario. E così è stato.
1: Guarda che bello.
0: Ho convocato amici della chiesa, è stato con una o due settimane di anticipo. Sì, non c'è stato tempo di organizzare qualcosa di grande o invitare tanta gente, circa 10 persone, 15 mi hanno detto sì, andiamo, andiamo. L'invito è circolato, sai, nelle chat e alla fine è arrivato un ragazzo che conoscevo di vista, ma di cui non conoscevo la testimonianza, l'artista cattolico Comunio, Alvaro Vega.
1: Sì, mi ricordo di lui.
0: lui è stato l'unico che è arrivato tra le persone che avevano detto che sarebbero venute. Sono l'unico

0: Ma Dio sa perché, no? Abbiamo avuto l'opportunità di parlare, lui mi racconta la sua testimonianza, mi dice: guarda, io ero nel mondo della musica hip hop secolare, con testi volgari, anche se andavo in chiesa perché la mia famiglia è molto cattolica, ma comunque era tutto molto incoerente, però mia madre pregava sempre per me, e io avevo anche alcune dipendenze. Bene, finché un giorno in quello stato che chiamano Guayabado, torna da una festa, si sveglia un po' disorientato e gli viene voglia di leggere un libro della madre, che è il libro dell'imitazione di Cristo.
1: Ah, che bello, che meraviglia, quel libro è spettacolare.
0: E aprendo una pagina lì sente che il Signore gli parla in modo personale, sente, dice, che in quel momento è stato guarito dalle sue dipendenze. Immagina che a volte sono così difficili. Ovviamente anche un lungo percorso secondo la sua testimonianza, ma in conclusione lui inizia a trasformare il suo talento per Dio, a cantare con testi cattolici. Ora va anche nelle scuole, anzi, beh, ho perso i contatti con lui, ma addirittura sta discernendo la sua vocazione al sacerdozio. Immagina, per me questa trasformazione è stata come una conferma del Signore, come a dire: guarda cosa è riuscita a fare la preghiera di sua madre, il potere della preghiera a cui a volte non diamo il valore che ha.
1: Ma ha tutto il valore.
0: Sì, io ricordo che il Signore mi chiede di pregare e pregare, tutto il resto lo ha permesso Dio, ma so anche che è uscito da lì, proprio grazie alla preghiera. Ebbene, lui mi dice: da quando ora sono coinvolto nelle cose cattoliche, non sento il sostegno.
1: Volevo proprio parlare con te di questo punto, perché certamente c'è un'ondata di musicisti e cantautori cattolici, tutti con dei talenti davvero straordinari che 20 anni fa non si vedevano, che stanno mettendo in campo puro talento positivo per sostenere questi giovani. E secondo te, dal tuo punto di vista, come sta gestendo questa situazione la Chiesa Cattolica?
0: Sì, lui mi dice questo e io mi sentivo allo stesso modo. Io ho pensato: bene, ora che voglio fare cose positive, chi mi sosterrà? Dove posso fare qualcosa di positivo? Perché ormai mi sono reso conto che nel mondo no. Ed è quello che dici tu, la Chiesa come sostiene o come può sostenere, no?
1: Non hai trovato quegli strumenti, quel sostegno?
0: Sì, è qualcosa che bisogna capire dalla radice. Mi è costato un po' capirlo. In effetti, all'inizio pensavo che quel messaggio fosse rivolto all'esterno, che fosse per il mondo secolare, e decidemmo di creare inizialmente l'idea, era pensata come un'agenzia, poi come un ministero. In realtà, all'inizio pensavo di coinvolgere anche persone secolari e protestanti, ma il Signore ha fatto così con il progetto. Io ero anche molto immatura, così lo ha chiuso. Prima era così, per gli artisti secolari, per gli artisti protestanti e per i cattolici, ma il Signore lo ha guidato, lo vuole cattolico. E in quel momento la mia fede era ancora molto acerba, avevo anche un piede tra i protestanti, uno o due piedi nel mondo, cioè ero ancora nel mio percorso di conversione e crescita. Il Signore mi ha dato la verità e, come hai detto tu, la luce. Siate luce e sale del mondo. Siamo noi, i cattolici battezzati, che riceviamo questa eredità di appartenere alla Chiesa che Cristo ha fondato. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa al singolare. A te do le chiavi del Regno dei Cieli, cioè tutto il potere, tutta la grazia, sono nella Chiesa Cattolica e da lì proviene quella luce e sale del mondo. Quindi è questo che il Signore mi stava mostrando. Ho bisogno che sia a partire da qui. E ho iniziato a rendermi conto che anche all'interno della stessa Chiesa Cattolica mancava molto la conoscenza dei nostri talenti. Infatti io, come ti dicevo, sono sempre stato nella Chiesa, anche se con una vita incoerente, ma non ho mai conosciuto gli artisti cattolici come li conosco adesso. Mi svegliavo ascoltando musica protestante e andavo a dormire, dato che in quel periodo incoerente andavo spesso in discoteca, ascoltando musica pagana, chiamiamola così. Quindi non conoscevo gli artisti cattolici, pensavo che non esistessero.
1: O che fossero noiosi.
0: o che fossero solo quelli che ascoltano la messa, che no, che no. A quel punto, già tramite communion, che Dio lo benedica, gli mando un saluto, lui mi disse, no, esistono, aspetta, ti do un contatto. Infatti è stato lui a darmi il tuo contatto, tramite lui. Ci siamo messi in contatto, ha iniziato a darmi questo e quello, era un bombardamento di numeri di telefono e ho iniziato già a metterli in contatto e anzi pensavo di aver inventato la ruota, che li avrei aiutati a fare il loro primo video in cui cantano. E cioè quando mi mostra l'anno dopo o quello stesso anno di inizio del ministero, sono già 7 anni per la gloria di Dio. Quello stesso anno, l'anno successivo al Farero, il gruppo Alfarero vince un Grammy.
1: Sì, esatto.
0: Un Grammy mondiale. Allora Dio mi ha fatto capire che quella che non sapeva eri tu, ma questo è successo da tempo. Alfarero in quel momento credo che avesse già 25 anni. Allora mi sono reso conto, il Signore mi ha mostrato che è necessario dentro di noi imparare ad apprezzare. Apprezzare e valorizzare tutti questi talenti. Dico valorizzare perché non si tratta di fargli un favore. La gente pensa di fargli un favore andando al loro concerto, facendo una donazione, comprando il loro merchandise. Beh, una volta erano i CD. No, il favore lo fanno a noi. Perché è quel messaggio che può salvare te, che può salvare la tua famiglia. Ascoltare la loro musica è ciò che può purificare la tua casa, che può motivarti nel dolore. Infatti, quando ho iniziato a smettere di ascoltare musica protestante e musica secolare per ascoltare musica cattolica, i miei desideri hanno cominciato a cambiare. Ho iniziato a desiderare di andare a messa tutti i giorni. Ora io, grazie a Dio, vado a messa tutti i giorni. Quando prima ero una ragazza da discoteca, sempre in mezzo a eventi e feste, era difficile rompere con tutto questo, perché era qualcosa che la mia carne desiderava, voleva continuare a stare in quelle feste, in quelle cose, in quella vanità. La musica cattolica, i film cattolici mi hanno aiutato a far sì che non fosse più un peso, ma che io stessa desiderassi le cose di Dio. Lo spirito stava nutrendo, lo spirito non stava più nutrendo la carne. E parlo per quelli che magari dicono, ma la musica protestante non ha problemi perché parla anche di Dio. E alcune sono davvero molto belle, è la verità. Magari alcune persone si chiedono perché non ascoltare la musica protestante? Ma voglio chiarirlo velocemente. So che il tempo sta passando. Il Signore dice nella sua parola, voglio adoratori in spirito e verità. Quindi con tutto il rispetto per i nostri fratelli separati, per i quali dobbiamo pregare. In spirito e verità, cioè una persona che canta molto bene a Dio, ma quando scende dal palco, spegne il microfono, è capace di dire che Gesù non è presente nell'Eucaristia, è capace di dire che la Vergine Maria ha avuto altri figli, è capace di dire che il Papa è l'Anticristo, è capace di chiamare i cattolici idolatri. Lo so di prima mano perché io sono stata con loro, come dicevo, sono stata molto coinvolta con loro nel mondo. Quindi nessuno me l'ha raccontato. Perciò è in spirito e verità che quando ascoltiamo la musica cattolica sappiamo che chi sta cantando dietro, anche se non lo conosci, è una persona che probabilmente è adoratrice del Santissimo, che ama e venera la nostra Madre Maria, che serve la Chiesa che Cristo ha fondato, cioè è in spirito e verità ed è quello spirito e verità che ti trasmetterà quel messaggio e quella purificazione di cui uno ha bisogno e che cerca quando ascolta la musica di Dio. Ah.
1: Che bello, Laura. E ora per concludere, che consiglio daresti al cantante cattolico?
0: Bene, prima di tutto,
1: ecco le telecamere, parla loro dal tuo cuore e da quel bellissimo ministero che hai di puro talento positivo, così che possano sentire quella guida di cui hanno bisogno in questo momento, perché molti forse hanno sogni, hanno ideali e non hanno saputo come canalizzarli e tutto questo.
0: Bene, prima di tutto sappiate che questo ministero puro talento positivo, su richiesta del Signore, come ho raccontato, è stata una sua idea. Da quasi 7 anni stiamo pregando ogni giorno per le vostre necessità, per la vostra perseveranza, per la vostra santificazione, quindi sappiate che non siete soli. Vi invito anche a non mettere il vostro cuore nei risultati, ma a metterlo nel vivere il processo. è qualcosa che io sto apprezzando, il processo di questo cammino con il Signore. I veri risultati sono le anime che possiamo toccare. Prima di tutto, tocchiamo la nostra, perché quando diciamo sì al Signore, senza aspettarci applausi, senza aspettarci una ricompensa economica, già stiamo purificando noi stessi, mettendoci in obbedienza. E vi esorto anche a prepararvi, perché siete ambasciatori della Chiesa di Cristo, siete i suoi rappresentanti, e quindi dovete prepararvi con molta apologetica. San Pietro dice nella sua prima lettera che dobbiamo essere sempre pronti a dare ragione della nostra fede. Quindi queste persone che sono, per così dire, il volto pubblico della Chiesa Cattolica, le esorto a essere molto preparate per poter dare ragione della loro fede e portare quel messaggio, essere luce e sale della terra come il Signore e come questo programma le ha chiamate a essere.
1: È proprio così, cara Laura, ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi.
0: Vorrei dare i miei contatti social prima che finisca. Bene, potete trovare tutte le informazioni su ciò che stiamo facendo, tutti gli eventi che ci sono a Miami e in altri paesi, perché questo è qualcosa che si trova sui social network in molti luoghi. Potete cercare Puro Talento Positivo. C'è il sito web, YouTube, Facebook, Instagram, Puro Talento Positivo.
1: Così è, amici, e a voi tantissime grazie per averci accompagnato oggi, che il messaggio che abbiamo trattato oggi, non nascondere la tua luce, ti incoraggi a fare ciò per cui il Signore ti ha creato. Quindi ci vediamo alla prossima occasione e che Dio vi benedica.

Nel silenzio profondo e sereno della mia anima, ascolto con attenzione la sua dolce e rassicurante voce che parla al mio cuore. La Vergine ci chiama con amore sincero a vivere ogni giorno nell'amore e nella pace interiore. E sulla montagna sacra, luogo di pace e silenzio, lei ci guida con amore verso la luce che rischiara il nostro cammino. Con la sua presenza materna ci mostra la strada sicura di casa, conducendoci con dolcezza e fermezza nel cuore di Gesù, dove troviamo speranza, conforto e rifugio.

è così importante per il nostro futuro. E in ogni preghiera del rosario sentiamo profondamente il suo amore materno. Ci guida con dolcezza.

parole ci invita tutti alla conversione, un cammino di crescita personale e di apertura verso il prossimo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

La mia testa un pacco vuoto già da un po'. Non è vero che si soffre meno quando il tempo passa e passa senza te. La mia testa corre come un treno che si perde nella nebbia dietro te. È la mia vita.

Voglio raccontarvi la mia storia. Voglio raccontarvi la mia infanzia. Cosa facevo con la mia mammina? Quali erano le mie abitudini? Quali erano i miei giochi? Ascoltatemi. Non sapete quello che facevo da bambina? Ero felice e vivace. Mi piaceva giocare a nascondino. La mia mammina mi seguiva ovunque per proteggermi nelle mie birichinate. Scappavo fuori sempre sotto la pioggia e mi rotolavo nel fango. La mia mammina giocava sempre con me e mi solleticava. Lei, per convincermi a rientrare dentro casa, mi cantava così.

cado di nuovo nel fango. Mi alzo e cado di nuovo. Mi piacevo molto. Ma come ci rico? Come ci faccio capire? E mia mamma continuava a soleticarmi dicendomi: ti prego, alzati. Vuoi che ti porto una pagnotta, brioche o biscotti? Come faccio a dircillo che voglio stare qua? Comunque, come trasmettere la virtù della speranza? Prima esigenza, sorridere. Il sorriso liberaziona. Sì, il sorriso fa bene alla salute. Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Forza, andiamo fratelli, ridiamo insieme.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Preghiamo, Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Parola di Dio.
1: Preghiamo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. Benedetto il tuo nome glorioso e santo.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.

seduti. Diciamo che potrei, dopo aver ascoltato e proclamato il Vangelo, ascoltato le letture, potrei sedermi e prima di sedermi potrei dirvi che l'omelia stasera consiste nel dirvi e comunicarvi che Dio è amore. Ci state così? Massetto, mi si... Ecco perché la Santissima Trinità non è altro che amore, perché Dio, tre persone in un unico Dio. Quindi la liturgia di oggi ci introduce in questo grande mistero della nostra fede. Dicevo, Dio uno, ma non è solitudine, perché è comunione di amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Dunque la Santissima Trinità

non è, come dire, un enigma matematico da risolvere, ecco, ma è il volto di Dio che si rivela nella storia della salvezza. In parole ancora più povere potremmo dire ancora che Dio è misericordia. La prima lettura ci presenta l'incontro tra Mosè e il Signore sul monte. Il Signore Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Prima il canto d'ingresso che ha introdotto questa celebrazione diceva: ti esalto Dio mio Re, ma la prima strofa è quello che abbiamo appena ascoltato dalla prima lettura. Dio si manifesta anzitutto come misericordia. Dopo il peccato del popolo che aveva adorato il vitello d'oro, Israele avrebbe meritato il castigo. Invece Dio si rivela come colui che perdona e ricomincia un'altra volta. Mosè si prostra e chiede: cammini il Signore in mezzo a noi. Ed è la grande aspirazione dell'uomo che Dio non resti lontano ma abiti in mezzo al suo popolo. Già qui si intravede il progetto di Dio che raggiungerà la sua pienezza proprio in Cristo Gesù. A questo abbiamo notato che il Salmo era un po' diverso dai soliti salmi, c'era il ritornello e la strofa era appena un rigo, ecco, del Salmo, ecco, ma il Salmo ci invitava e ci diceva che tutta la creazione, quindi anche noi uomini, siamo invitati a benedire il Signore. Davanti al mistero di Dio, la prima risposta non è tanto la spiegazione, ma è l'adorazione. Non possiamo comprendere pienamente Dio, ma possiamo lasciarci affascinare dalla sua grandezza e dal suo grandissimo amore. San Paolo, nella seconda lettura, conclude la sua lettera con un augurio che ancora oggi risuona in mezzo a noi. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In poche parole, l'Apostolo Paolo racchiude tutta la vita cristiana. La grazia viene da Cristo, l'amore dal Padre, la comunione dallo Spirito. Quindi la Santissima Trinità non è una teoria astratta, ma è la sorgente della nostra vita quotidiana. Ogni volta che amiamo, ogni volta che perdoniamo, costruiamo unità e pace, quindi comunione. E quindi partecipiamo alla vita stessa di Dio. E arriviamo al Vangelo, uno dei testi più conosciuti, ma nello stesso tempo più profondi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Non dice che Dio ha amato solo i giusti, i perfetti o i santi, ha amato il mondo intero. L'iniziativa parte sempre da Dio. Prima ancora che l'uomo lo cerchi, Dio lo ama. E Gesù continua: Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Molti portano nel cuore l'immagine di un Dio severo, pronto a giudicare e a punire, ma il Vangelo di oggi ci presenta invece un Dio che salva. Certo, esiste la responsabilità delle nostre scelte, ma il desiderio di Dio è proprio la salvezza, non la condanna. Quindi la Trinità Santissima si rivela come un movimento d'amore. Il Padre ama, il Figlio si dona, lo Spirito Santo unisce
e vivifica. L'ho detto l'altro giorno alla lezione, lo dico anche stasera, per citare uno dei più grandi padri della Chiesa, che è Agostino, Sant'Agostino. Quando lui si esprimeva e parlava della Santissima Trinità, diceva che Dio Padre è Padre perché è l'amante, cioè colui che ama. Dio Figlio è Gesù Cristo, che è l'amato, cioè colui che riceve questo amore dal Padre. Lo Spirito Santo, Dio Spirito, ecco, è invece, che cosa? L'amore, quest'unione che c'è di comunione, di amore tra il Padre e il Figlio. Ecco, allora, se siamo creati a immagine di un Dio che è comunione, sicuramente non possiamo vivere chiusi nell'egoismo. La famiglia, la comunità cristiana, le amicizie, ogni relazione autentica diventano il luogo in cui riflettere qualcosa della vita trinitaria. Quando facciamo il segno della croce, giusto però, no, a così, non si capisce certe volte. Quando facciamo il segno della croce, dicendo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, professiamo che la nostra esistenza è immersa in questo mistero d'amore. Non siamo figli del caso, ma siamo figli del Padre. Non siamo soli, perché Cristo cammina con noi. Non siamo abbandonati, perché lo Spirito Santo abita nei nostri cuori. E allora chiediamo al Signore che la contemplazione della Santissima Trinità non resti una verità da celebrare una volta all'anno, ma diventi uno stile di vita per tutti noi. Vivere nell'amore del Padre, seguire il Figlio e lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Professiamo la nostra fede con il simbolo detto degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore, nella venuta del Figlio unigenito e nel dono dello Spirito Santo. Diciamo insieme: Signore Dio nostro, ascoltaci.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci. Per la Santa Chiesa attesti al mondo intero di essere il popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre per mezzo di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Signore Dio nostro, ascoltaci.
1: Per i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano che in Gesù Cristo l'invitato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Preghiamo.
0: Signore Dio nostro, ascoltaci.
1: Per coloro che sono nella sofferenza e nella prova, sperimentino la misericordia del Padre e la presenza consolatrice dello Spirito di Cristo. Preghiamo.
0: Signore Dio nostro, ascoltaci.
1: Per l'umanità lacerata,

0: guidata da lotte e discordie. Lo Spirito Santo agisca con forza nell'intimo dei cuori e il perdono elargito dal Padre nel Figlio crocifisso. Disarmi ogni vendetta e incoraggi alla pace. Preghiamo.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci.
0: Per noi qui presenti, la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi in un'adesione profonda al disegno divino. Preghiamo.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci. Accoglio, Padre, la preghiera di questa famiglia, partecipe dell'amore trinitario rivelato per mezzo del tuo Figlio. Fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia dell'umanità nuova. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, con il tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini, non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti pregamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiateni tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che martedì 2 giugno è la festa della Repubblica, noi celebreremo la Santa Messa alle 9 del mattino e poi mercoledì 3 sarà l'ultimo giorno della Lectio Divina. Prima della pausa estiva riprenderemo poi ad ottobre. Poi volevo ricordare che per tutto il mese di giugno gli orari della messa osserveranno quelli invernali, per cui da lunedì fino al dal giorno 1 fino al giorno 30, nei giorni feriali la messa sarà ancora alle 18, sabato alle 18.30, domenica alle 11, quindi per tutto il mese ci saranno questi orari. Poi dal 1 luglio ovviamente subentrerà l'orario estivo, poi però ve lo dirò man mano perché altrimenti ve l'ho dimenticato e poi mi arrivano le telefonate. Ma chiura Hermes, così, quindi per cui evitiamo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Buona serata a tutti e buona domenica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

festa della Santissima Trinità. Tutti potremmo pensare che festeggiamo qualcosa di astratto, e invece festeggiare la Trinità è festeggiare l'esperienza concreta della nostra salvezza e la concretezza della nostra fede. Festeggiare la Trinità è festeggiare lo Spirito Santo che ci fa incontrare Gesù vivo. Avete presente quando diciamo oggi questa parola del Vangelo è proprio per me? Riguarda la mia vita, mi tocca profondamente il cuore. Allora lo Spirito Santo ci fa incontrare Gesù vivo. Il Figlio è colui che ci salva e ci fa sentire figli amati e ci fa incontrare e conoscere l'amore del Padre. Possiamo fare a meno di questo? Assolutamente no. Abbiamo bisogno di credere nel Padre che ci fa vivere da figli amati, altrimenti vivremo quel tempo che Papa Francesco chiamava la condizione dell'orfananza, vivere tutto da soli. Possiamo vivere da soli? Possiamo vivere senza sentirci amati e senza amare? Abbiamo bisogno poi di credere nel Figlio che è il Redentore di tutte le nostre schiavitù, colui che ci fa risorgere da tutte le nostre morti nei fatti concreti della nostra vita. E abbiamo bisogno di credere nello Spirito Santo che è il Signore dell'incontro e il Signore della comunione, perché lo Spirito Santo ci fa vedere come niente succede per caso nella vita, ma tutto accade al posto giusto e nel momento giusto, perché il Signore sarebbe

rendere giusto anche ciò che per noi umanamente parlando è sbagliato. Ma lo Spirito Santo è anche il Signore della comunione, perché non basta che marito e moglie vivano insieme perché possano dar la vita l'uno per l'altro. Non basta stare insieme in famiglia. Abbiamo bisogno, come direbbe Sant'Agostino, del Padre che ci genera nell'amore, nel Figlio che è l'amato e si sente amato, e dello Spirito Santo che è l'amore che circola tra le persone. Tutto questo lo vediamo benissimo in quell'icona meravigliosa di Andrei Rublev, che rappresenta la Santissima Trinità proprio come una mensa. Al centro c'è il Figlio incastonato nelle linee di un calice, il Figlio che si offre a noi e ha i colori, il rosso e il blu, dell'umanità e della divinità, ma la stola diaconale, perché il Figlio è il servo, colui che paga, che dà la vita per tutti noi e si offre nel calice dove accoglie e raccoglie attraverso l'Eucarestia il frutto della terra, cioè il dono, e la fatica che viviamo ogni giorno. E sopra il Figlio c'è un albero che ricorda l'albero della croce, ma non è un albero secco, è un albero fecondato che porta frutto, perché se rimaniamo in Lui anche i nostri tagli porteranno frutto. Il Figlio guarda il Padre, perché dal Padre è eternamente amato, e il Padre è rivestito dell'oro della divinità e indica e mostra e dona il Figlio continuamente a noi. È seduto su un trono perché Lui è Re, perché tutti abbiamo bisogno di disobbedire ai re che ci rendono schiavi e obbedire a quel Re che ci rende liberi, perché siamo figli di un Re e tanti peccati nella nostra vita li facciamo proprio per disprezzo di noi stessi, degli altri e delle cose sante. Sopra il Padre c'è una casa, perché Gesù ci dice: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. E tutti abbiamo bisogno di trovare il nostro posto nella vita. E se troviamo il nostro posto nel cuore del Padre, poi lo troveremo anche nella storia. E infine c'è lo Spirito, che è vestito dei colori della speranza. Quest'anno è il giubileo della speranza ed è già pronto per partire, perché lo Spirito viene continuamente mandato, ci viene continuamente in soccorso, è l'Advocato, il nostro vero Consolatore, che abbraccia ogni nostra solitudine e ci fa scoprire qual è il senso e la direzione della nostra vita, perché la nostra vita poggi sulla roccia e la nostra vita sia capace di scalare anche le montagne. D'altronde, ci dirà quest'anno il Vangelo della Santissima Trinità, molte cose ho ancora da dirvi, ma non siete capaci di portarne il peso, che sembrerebbe un'affermazione che la speranza, anziché darla, la tolga. Cioè, come quando i genitori dicono a un figlio 14enne che già non ce la fa, dice: beh, vedi, la vita è già pesante, però vieni avanti e poi ti accorgerai che lo diventerà ancora di più. Davvero una prospettiva di grande speranza e fiducia nei confronti della vita. Ma peso, invece, nella Bibbia è l'altro nome con cui si traduce la parola gloria. La gloria di una persona, il peso di una persona, il peso di una parola, il peso di un atto d'amore, il peso di un abbraccio. Noi preghiamo la Santissima Trinità col gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, perché tutto si riempa di quell'amore che è in cielo, cioè la gloria, e che vuole vivere in terra. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini che Gli ama, si cantava la notte di Natale. E nello stesso tempo noi preghiamo la Trinità quando diciamo, nel segno della croce, non il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, perché sempre dobbiamo entrarci e sempre da un altro nome dobbiamo uscire, dal nome che ci è stato dato dalla nostra storia, dal nome che noi ci siamo dati per reagire alla nostra storia, entrare in quel nome che dice il libro dell'Apocalisse è come quella pietruzza bianca che ci farà sedere alla mensa dell'eternità. E infatti a questa mensa, che davanti ha la tomba vuota, manca un posto,
è per me.

0: Pace bene, cari telespettatori della televisione Maria Vision, voi state guardando la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Il nostro argomento di oggi sarà preghiera e lavoro. E perciò abbiamo invitato in nostro studio un nostro caro amico, Alessandro Vedeschi.
1: Buonasera a
0: Benvenuto,
1: tutti,
0: Alessandro.
1: grazie.
0: Ecco, come facciamo di solito, leggiamo un messaggio della Madonna, poi io e Alessandro cominciamo a parlare. Messaggio 30 maggio 1985. Cari figli, vi invito nuovamente alla preghiera del cuore. Che la preghiera, cari figli, sia nutrimento quotidiano per voi, soprattutto in questi giorni in cui il lavoro dei campi vi affatica a tal punto da non poter pregare col cuore. Pregate e così potrete superare ogni stanchezza. La preghiera sarà per voi gioia e riposo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Eccoci. Alessandro,
1: Ecco.
0: padre di famiglia,
1: Sì.
0: un cristiano, un praticante, come diciamo noi. Alcuni dicono, credo non pratico quella cosa che non esiste. Ci può raccontare? Com'è entrata la preghiera nella tua vita quotidiana?
1: Allora, sin da bambino mamma e papà ci hanno sempre insegnato a pregare. Io e mia sorella, ecco, siamo in due in casa, i bimbi, ci hanno battezzati, messa la domenica, oratorio fino all'età di 15 anni. Poi qualcosa mi ha portato fuori, mi ha allontanato un po' a seguire gli amici e quant'altro. Poi un bel giorno, un viaggio a Medjugorje, esattamente dopo tanti anni, quindi da 15 anni che ho lasciato, diciamo, la parrocchia, il gruppo. A 33 anni sono venuto a Medjugorje per la prima volta. Esattamente,
0: Proprio 33 anni, quindi.
1: è un'età, un numero particolare. Morto e risorto, io dico sempre, perché conducevo una vita un po' sbagliata, ecco, non buona. E io dico sempre morto e risorto, proprio all'età di 33 anni, come il Signore. E quel viaggio a Medjugorje mi ha cambiato completamente la vita. Ho trovato subito, al primo momento, come ho appoggiato i piedi per terra, nel sussuolo di Medjugorje, davanti alla chiesa, ho provato un amore infinito, un amore materno, che non si può spiegare, è immenso, è immenso. È stato veramente un colpo di fulmine, come si dice tra fidanzati. È stato meraviglioso.
0: Diciamo.
1: L'amore di una mamma che è infinito, l'amore di mia mamma è infinito, ecco, in confronto a quell'amore che ho sentito in quel momento, da quel momento in poi, io lo paragono sempre a un granello di sabbia. L'amore di mia mamma, che è un amore infinito, in confronto a quello della Madonna, è un granello di sabbia. Quindi è stato un crescere nell'amore quotidiano fino ad oggi, e credo che sarà sempre di più.
0: Bene, quindi questo è inizio, sempre questo Medjugorje che apre ai orizzonti, la gente cambia la vita e dà un'altra prospettiva

0: alle persone, chi forse non viveva una vita della fede, molti hanno cambiato modo di vivere venendo qua a Medjugorje. Padre di famiglia, lavoratore, quindi Alessandro è pasticcere, ha un negozio, ha una pasticceria, è molto bravo, un lavoro con le mani, lavora tanto. Come trovare equilibrio tra lavoro, impegni familiari, le cose e poi dedicare anche una parte della giornata al Signore, cioè la cosa fondamentale per un cristiano?
1: Sì, allora partiamo dal matrimonio, un matrimonio cristiano. Quindi un matrimonio in Cristo, tra me e mia moglie c'è Gesù, non c'è prima mia moglie, c'è Gesù che ci unisce, quindi questo ha fatto di noi una famiglia cristiana e ha fatto sì che Gesù fosse al primo posto nella nostra vita e nel nostro quotidiano. Sono un padre di famiglia, abbiamo 3 figli. Gesù è sempre al primo posto, dal momento in cui ci svegliamo al mattino con una preghiera di ringraziamento tutti insieme, o comunque se io esco prima al mattino la faccio da solo e poi la fa mia moglie con i bambini. E a metà giornata con i bambini si fa un momento breve di preghiera per ringraziare come è andata la scuola, l'asilo e per andare avanti fino a sera. E la sera si conclude con una parte del rosario per i bambini quando non riescono a farlo tutto e poi completiamo io e mia moglie. Abbiamo ricevuto questa grazia, ecco, di accogliere Dio, Dio ci permette questo nella sua vita, nella nostra vita. E cambia tutto, non ci porta via tempo il Signore. Ovviamente tanti mi dicono come fai a pregare, a lavorare con i bambini. Noi siamo laici, non siamo preti, suore o religiosi comunque. Allora far sì che il nostro lavoro diventi preghiera. Durante il lavoro magari parlare col Signore, ringraziarlo perché ci dà del lavoro, ringraziarlo per una cosa che magari non ci riesce. Ecco, io come pasticcere non sempre mi vengono bene le cose, lo ringrazio lo stesso perché da quella cosa che non mi è
0: Certo.
1: uscita bene
0: È la prova, si
1: riesco a capire
0: entra.
1: qualcosa, a crescere nella pazienza, quindi recito il rosario mentre lavoro, ma anche semplicemente essere sempre felice, ringraziare anche quando pulisco una canzone, lodare il Signore perché ho la capacità, la possibilità di pulire il mio negozio, di dare lavoro anche a persone, ecco. Far sì, come diceva poi San Francesco, ecco, fare del lavoro una preghiera, essere preghiera vivente.
0: Gesù faceva falegname con suo padre,
1: Ecco.
0: San Giuseppe, no?
1: Sì.
0: Che dire, è importante noi come padri di famiglia per l'educazione. Io penso che nel futuro, forse sei d'accordo, che una delle cose più difficili sarà da fare l'educazione dei figli, con tutte queste prove che ci sono intorno,
1: Sì.
0: no? E cosa dice per quello, educare i figli con esempio? Sia che lavoro, anche la preghiera, che vedono quello che facciamo noi, loro ripetono, vero?
1: Sì, con i figli, ecco, noi non imponiamo perché, come sappiamo benissimo, l'imposizione allontana, non avvicina. Noi preghiamo, i nostri figli ci copiano, ci seguono, ovviamente gli diamo delle spiegazioni con le parole di un bambino, cerchiamo di spiegargli un attimino, Gesù, la storia di Gesù, i miracoli e quant'altro, poi loro vedono noi. Io e mia moglie spesso, non litighiamo spesso, però
0: Succede in tutte le famiglie,
1: quando succede,
0: è
1: ecco, o
0: normale,
1: quando c'è
0: fa parte della
1: qualcosa che
0: vita.
1: non va, abbiamo ricevuto questo dono di riuscire a stare in silenzio, prendere il rosario in mano e inginocchiarci subito davanti alla parola di Dio e iniziare a pregare. E questo fa sì che cambia tutto, dopo la prima decina cambia tutto, si calmano gli
0: Si
1: animi.
0: affrontano le cose diversamente, si può dire
1: Esatto,
0: così.
1: quindi c'è una luce diversa, poi il problema rimane, ma lo andiamo a risolvere diversamente, tra le mani di Gesù con Maria, e quindi anziché finire a offendersi o magari qualche parola di troppo, che fa male anche ai bambini, torna la pace, il problema viene risolto, ecco. i bambini vedono questo, copiano e ce lo fanno notare, se a volte ci sfugge, ma perché non prendete il rosario anziché discutere? Quindi questo è bello, allora vediamo che stiamo facendo qualcosa di buono, che fa bene a loro. E anche durante la celebrazione, durante la consacrazione, noi ci inginocchiamo perché arriva Gesù e i bambini noi non gli diciamo mai nulla, lo fanno da soli di spontanea volontà e questo è bello. Penso che un giorno un frate mi disse: i bambini sono quello che vedono, quindi se vedono i genitori pregare con devozione, con amore, con fede, loro faranno lo stesso e stiamo sperimentando questo nella nostra vita.
0: Educazione è quello, perché è inutile che noi diciamo a un bambino il fumare non va bene, bere non va bene, cioè se noi siamo stessi quelli che fanno certe cose, le parole non valgono, vero?
1: Esatto, esatto.
0: Cioè, i bambini sono sempre più intelligenti.
1: Sono molto.
0: Grazie a Dio.
1: Sono loro che ci fanno notare tante cose, tante.
0: A me fa un po' simpatico quando vengo da te in pasticceria, ogni tanto quando vengo che ti aiutano qualcosa, stanno con te. Questa è la cosa molto importante, che imparano già da piccoli che le cose vengono con lavoro, con impegno, con fatica, quindi apprezza la cosa più anche la preghiera.
1: Allora, ora mi viene in mente una cosa molto molto bella che mi ha detto un sacerdote: tuo figlio è la medicina per le tue ferite. Perché? Perché quando io andavo in laboratorio da mio papà, era pasticcere, è pasticcere, perché è ancora qua, grazie a Dio, lui preso da mille cose, preso dal lavoro, non mi dava molte attenzioni e tante volte un po' bruscamente magari mi diceva di andare su a casa, di andare di là in negozio a star con la mamma o con mia sorella perché non aveva tempo. Quando mio figlio viene in laboratorio da me, e come dice Mario che l'ha visto aiutarmi...
0: È simpatico proprio.
1: Inizialmente avevo quasi... cioè mi veniva da comportarmi come faceva mio papà. Invece con la fede, con la preghiera e questo sacerdote che mi ha dato queste parole, ho capito quella ferita che io avevo, quel dolore che sentivo, attraverso mio figlio, accogliendolo, stando con lui, spiegandogli come si rompono le uova, di fargli vivere questa, parte la mia guarigione, ma fargli vivere con amore quello che sto facendo io. Poi chissà se un giorno anche lui riuscirà o vorrà fare il pasticcere. Questo penso che dipende anche da come glielo dimostro, da come lo tengo in negozio, da come mi comporto io con lui.
0: Certo. Prima anche di lavoro. Noi in questo nostro tema che abbiamo fatto, per un cristiano lavoro e preghiera non possono andare neanche separatamente. Cioè, esempio, questo che abbiamo intervistato un po', Pellegrini, a Međugorje, ora fra un po' vedremo anche i video, e ci sono alcune risposte che la gente dice: la preghiera va insieme con il lavoro, cioè la cosa non puoi neanche dividere. Certe volte anche, esempio, uno che, mentre cucina, no? Prende una o qualsiasi cosa che fai, che riesci mentre guida la macchina, in un certo momento della situazione, quando c'è traffico grande, si può pregare una decina di rosario, poi riprendi anche dopo, vero?
1: Sì, certo, perché durante il lavoro non mi fermo a pregare tutto il rosario, magari inizio una decina, la interrompo 3-4 volte perché entra gente in negozio, la riprendo dopo. Per fare un rosario capita che ci metto 2-3 ore, però rimanere sempre in comunione col Signore. E lui è contento, cioè si percepisce questo suo amore, questa sua gioia. Ci dà la forza di superare i problemi, di vivere la giornata col sorriso, è tutto più leggero.
0: Perché tutti siamo diversi, il mondo è bello perché siamo tutti diversi, no? C'è chi ha avuto la chiamata per la vita contemplativa e ovviamente che questa persona dedicherà più tempo alla preghiera. Però chi segue la vita familiare, che è una chiamata importante per i nostri tempi, e anche lì c'è la preghiera, però diverso, organizzata, diciamo così.
1: Sì, mi capita di confrontarmi, cioè, spesso con delle persone e la nostra preghiera di padri di famiglia, di genitori, è proprio la famiglia. Io credo che sia proprio la famiglia. Non credo abbia senso che io mi estranio per recitare 2, 3, 4 rosari e poi ho il giardino in disordine, la casa in disordine, l'erba da tagliare, mia moglie ha tutta la cucina sotto sopra, i bambini sono in giro per la casa che non mettono a posto i giochi. Penso che educare i figli all'ordine, alla pace, alla pulizia, alla tranquillità, questa è preghiera, una famiglia ordinata, certo, pulita, dove c'è pace, ecco, non dove c'è confusione.
0: Equilibrio. Una volta in una omelia ti racconto, sentita da un sacerdote, una cosa che mi è rimasta proprio, che diceva che tra la vita spirituale e la vita terrena, diciamo, è come guidare una barca ai remi. Cioè, se lo fai solo destra o solo sinistra, gira intorno.
1: Barca gira.
0: Devi fare proprio con tutti e due insieme andare avanti.
1: Questa equilibrio, la... equilibrio, esatto.
0: Equilibrio, che è sempre una situazione. Però col Signore, tutto...
1: Col Signore, certo, non è facile, niente è facile, ma con la preghiera,
0: certo,
1: è possibile.
0: Certo, e anche il lavoro, quando è più difficile, quando sono dei momenti di prove, anche in lavoro, magari ti fermi un momento e dici: Signore, aiutami. Anche questa è preghiera con due parole.
1: Sì, spesso mi capita di essere dietro al lavoro, di dire: caspita, devo fare quello, mi arrivano ordini, sono in ritardo. Mi fermo, paradossale, mi fermo, quindi non perdo tempo, ma mi fermo, faccio una decina e poi riprendo a lavorare. E alla fine finisco sempre prima dell'orario previsto, avendo fatto tutto. Mistero.
0: Perché il Signore ha lavorato insieme, sì, con te. Bene, cari amici, adesso andiamo un po' in giro a Međugorje. Parliamo con i nostri pellegrini, vediamo cosa loro dicono su questo argomento.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: tra poco.
1: Io qui ho un'idea un po' personale, che però si basa sui messaggi di Maria. Maria è fuori dubbio che ci fa un invito a una preghiera costante, incessante, perché è davvero il bene più prezioso. Quindi io credo che anche in una vita quotidiana normale, quanto più tempo si riesce a dare alla preghiera, meglio è, anche sottraendolo a quelli che sono degli impegni considerati molto importanti, che sono considerati molto importanti, ma non credo che ci sia niente di più importante che rispondere a questo appello di Maria e quindi dedicare quanto più tempo alla preghiera. Maria lo dice: non vi preoccupate, pregate, affidatevi a Dio, ma questa lo dice veramente, cioè nel concreto della vita di tutti i giorni, qualsiasi tipo di problema portato nella preghiera con perseveranza e cercando di chiedere bene, e anche per chiedere bene c'è bisogno di pregare per capire cosa chiedere. Dio Padre, attraverso questa mamma, non può che darci quello che noi cerchiamo.
2: Gesù nel Vangelo di San Giovanni, quando ha fatto il testamento dopo l'istituzione della Santa Eucaristia, ha detto: Padre, fa che questi miei figli che mi ha dato siano una sola cosa con me, come sono io con te. Quindi, partendo da questo presupposto, che Gesù vuole che noi stiamo sempre con Lui, come Lui sta col Padre, diventa semplice, nel senso che noi, vivendo in comunione con Gesù, partecipando della sua vita, viviamo tutta la giornata in preghiera, facendo quello che è il nostro ufficio, chi è impiegato, chi è insegnante, chi è lavoratore, chi è alunno, ognuno nel proprio compito sta pregando perché sta con Gesù. Quindi Gesù ci dà la possibilità, nell'atto di fusione, di poter partecipare della sua stessa vita. Quindi noi, decidendo di voler vivere con Gesù, anche se camminiamo, preghiamo perché siamo con Gesù. Se dormiamo, preghiamo perché siamo con Gesù. Quindi qualsiasi cosa che facciamo, la facciamo con Lui ed è preghiera, perché Lui è sempre unito al Padre.
3: Madonna ci dice come dobbiamo vivere nel questo mondo, nel buio di questo mondo, con luce interno nel cuore. La preghiera, il nostro contatto con Dio, è come respiro, come l'acqua per la vita. Senza questo l'uomo vede realtà del questo mondo non solo per queste cose che tocca. Quando siamo nel contatto con Dio, vediamo anche non solo questo mondo, vediamo anche il cielo. Cioè, sì. Senza contatto con Dio, lavoro è solo pesantezza della questa vita. Libertà si nasce nel contatto con Dio. La preghiera è come luce, fa vedere che cosa è importante nella questa vita, nella questa presenza sulla questa terra. Dobbiamo lavorare, ma solo lavoro non basta. Lavoriamo per dare nostra vita per gli altri, per servire per gli altri, per organizzare la vita nel questo cammino nel mondo, nel cielo.
4: Lei dice bene quando dice che nel Medjugorje è facile pregare, perché vieni per quello e vieni a fare il pellegrinaggio. Il problema è quando torni alla tua vita quotidiana e metti in pratica, diciamo, la fede, la vita di Gesù, quello che dice Gesù, metterlo in pratica quotidianamente, è lì la vera difficoltà. Se però tutto quello che fai nella vita pensi che sia opera tua, allora tu non stai pregando, anzi stai bestemmiando, a mio avviso. Deve entrare nella consapevolezza che tu tutto quello che fai è perché qualcuno te lo chiede, qualcuno te lo comanda, e quindi la tua stessa vita, se entri in questa consapevolezza, è una preghiera continua. Nel lavoro, mentre viaggi, mentre cucini, mentre parli, come dire, sei Gesù dentro, chi ti guarda lo vede.
2: Io saluto tutti coloro che sono chiamati dalla cospa, sia nella preghiera, sia nel pellegrinaggio e sia a stare con Gesù.
0: Eccoci qua. Molto interessante l'opinione che hanno condiviso con noi i pellegrini qua a Međugorje. Noi torniamo a parlare con Alessandro. Alessandro, ecco. Međugorje. Međugorje è un luogo importante per te. Io ti do del te perché siamo più coetanei, siamo amici, sì, ci conosciamo, sì, e
5: assolutamente.
0: Così siamo più spontanei, anzi più semplice. Anzi, parlo anche alla Madonna, a Međugorje. Sceglie le persone semplici, anche le veggenti erano bambini o in altri posti. Lei ama la semplicità, io ho notato questo. E quello che volevo chiederti, come è avvenuta la decisione per venire a vivere proprio a Međugorje?
5: Međugorje, allora, io avevo una pasticceria a Milano, in provincia di Milano, aperta nel 2014. Dopo circa un paio d'anni abbiamo cominciato a sentire il desiderio di fare qualcosa di più. Una pasticceria era particolare, quindi una pasticceria francescana con la Bibbia al centro del tavolo, le preghiere scritte sui muri, e regalavamo rosari a tutte le persone, pillole di fede, cercavamo di evangelizzare attraverso il lavoro. Giusto per tornare al discorso di prima,
0: sì, sì.
5: Preghiera, lavoro, lavoro.
0: Non è per caso che sei per questo tema in questo studio.
5: Legati molto a San Francesco per via del mio carisma, ho fatto un anno e mezzo in convento con i frati minori rinnovati, quindi il legame forte, e pensavamo di andare ad Assisi a fare una casa famiglia. Ma le strade si sono chiuse, cioè abbiamo trovato proprio ostacoli.
0: Non era la volontà del Signore.
5: Esatto. Al che siamo andati avanti con il lavoro lì in provincia di Milano e pensavamo a una comunità con delle famiglie, come si usava una volta, comunità piccolina con delle regole.

0: sinceramente, il primo impatto è detto: è troppo bello andare a Medjugorje a vivere e prendere un terreno. Poi, per scherzo, siamo andati avanti in questo desiderio, diciamo, chiamiamolo desiderio. Io e mia moglie siamo venuti a fare il primo pellegrinaggio per vedere, eravamo già stati altre volte, ma siamo venuti proprio con quel pellegrinaggio a Pasqua.
1: Con questo obiettivo di stabilirsi qua.
0: Sì, di capire un attimino il territorio, conoscere un po' le cose. Certo, abbiamo visto che cominciavano ad aprirsi delle conferme, cioè arrivavano delle conferme sul luogo, su quello che dovevamo fare, sulle case, cominciavamo a tastare il terreno, le persone che incontravamo. Allora, tornando a casa, ogni volta che facevamo il pellegrinaggio sentivamo questa conferma. Di tutte le famiglie siamo rimaste l'unica che avrebbe lasciato tutto per venire a vivere a Medjugorje. E passo dopo passo, aiutati da un sacerdote che è la nostra guida spirituale, padre Gianmarco.
1: Salutiamolo.
0: Ciao padre. Ci siamo trovati, abbiamo avuto tutte le conferme, abbiamo trovato la casa, ci siamo dati un tempo, abbiamo trovato la casa, abbiamo venduto la pasticceria, si sono proprio incastrate tutte le cose, ma con pace, con serenità, tutto questo guidato dalla preghiera. E più facevamo i passi, più sentivamo pace. Più sentivamo pace, più ci immergevamo nella preghiera per chiedere ancora ulteriori conferme, e sentiamo sempre queste carezze, come se il Signore ci avesse preso in braccio e ci accompagnava Lui, non fossimo noi a camminare.
1: Le cose si mettevano davanti proprio come, sì, come dovevano andare, per la vostra strada, diciamo.
0: E a maggio di quest'anno, maggio 2024, ci siamo trasferiti ufficialmente a Medjugorje, definitivamente, ecco. Devo dire la verità, i mesi che siamo stati in Italia per completare tutte le pratiche, il trasloco, sono stati veramente leggeri. E io dico sempre, la Madonna ci ha preso in braccio, ci ha accompagnato e ci ha appoggiati a Medjugorje. È stato bello. Viviamo un momento di grazia particolare, ma non vuol dire che non lo si viveva in Italia o non lo vivamo prima, è semplicemente abbiamo risposto a una chiamata, a un desiderio che il Signore ci ha messo nel cuore, potevamo dire di no,
1: certo,
0: abbiamo
1: certo.
0: detto di sì e siamo qui.
1: Chiamati dalla Gospa.
0: Esatto.
1: Ecco, vivere Medjugorje o vivere a Medjugorje possono andare pari passo, no? Si dice così, però possono non deve essere, io dico sempre, per vivere Medjugorje non è necessario proprio vivere a Medjugorje, perché ci sono della gente anche negli altri continenti che seguono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che emettono, rispondono proprio con la vita propria e seguono tutto quello che lei ha iniziato a Medjugorje. Questo è un progetto, no? Voi lo avete seguito anche già dall'Italia,
0: sì,
1: messaggi
0: sì.
1: che arrivavano da me. Ora siete trasferiti qua a Medjugorje, vivete anche a Medjugorje. Ci può dire qualcosa su questo? Perché già hai l'esperienza di vivere un po' a Medjugorje. Magari qualcuno dall'Italia ha idea di trasferirsi e vivere qua. Potrebbe sembrare semplice, però non è una cosa per tutti, forse, no? E non è necessariamente neanche venire a vivere qua per vivere messaggi.
0: Assolutamente.
1: Può dire qualcosa su quello?
0: Allora, Medjugorje lo vivevamo prima di venire qua a Medjugorje. Vivere i messaggi, vivere la Gospa, vivere proprio il Signore nella propria vita, nel quotidiano, nel lavoro. Noi eravamo in provincia di Milano. È come qua, lavoro, preghiera, evangelizzazione, aiutare le famiglie, ascoltare le persone in difficoltà, i sacramenti. Ovunque tu sei nel mondo puoi vivere Medjugorje, cioè fai tua questa chiamata ovunque ti trovi. Cioè, il Signore non dice chi viene a Medjugorje vive la Madonna, vive i messaggi, sta con me, chi non è a Medjugorje non lo
1: certo.
0: fa. Assolutamente no.
1: C'è chi vive anche vicino, magari ha risposto alla chiamata un certo periodo, però non ha mantenuto.
0: Esatto.
1: Mancava perseveranza, quello che dove siamo più provati,
0: esatto.
1: nel tempo si è allontanato anche.
0: Ma anche perché vivere, ora che siamo qua, vivere a Medjugorje, non per forza perché si vive a Medjugorje.

0: Medjugorje, vivi Medjugorje e comunque c'è il lavoro, non siamo pellegrini, c'è il lavoro, quindi il quotidiano, i bambini vanno a scuola, i compiti, la casa, e porti un bimbo in palestra e porti un altro bambino a messa e porti l'altro dal
1: Cioè, impegni
0: pediatra. Gli
1: quotidiani,
0: impegni sono
1: tutto.
0: tantissimi, quindi chi vive a Medjugorje...
1: Io penso che è molta l'idea, come per certi pellegrini che vengono a Medjugorje, venendo qua, facendo un pellegrinaggio che dura 3, 4, 5 giorni, vivendo questa bellezza immerso nella preghiera, pensa che è sempre così. Quando ti stabilisci, sicuramente vengono diverse prove, le situazioni, come fare la vacanza, sei in vacanza, sei tranquillo, però quando finisce la vacanza bisogna
0: Tornare al
1: tornare.
0: quotidiano,
1: Beh,
0: esatto.
1: come dicono, il vero pellegrinaggio che comincia a casa, no? E questo, siamo tutti pellegrini sulla terra, no? Quella è la cosa.
0: Esatto, quindi qua facciamo una vita come a Milano, prima in provincia di Milano, a Caronno Pertusello, uguale, si va al lavoro, si portano i bimbi a scuola, si va in palestra, si va a fare la spesa, il quotidiano, le dinamiche ordinarie. Sei a Medjugorje, che è comunque una grande responsabilità, ecco. Passano tantissime persone, è una grande responsabilità, ma la responsabilità da cristiano è anche a Milano, a Parigi, a Londra, in Messico,
1: Certo,
0: ovunque, in
1: dappertutto.
0: tutto il mondo. Quindi Medjugorje è ovunque. La Madonna dice sempre: prima di tutto voglio abitare il vostro cuore,
1: Certo.
0: perché se non c'è Gesù nel cuore. Non ha senso, tutta pratica esteriore, il Signore vuole i nostri cuori prima di tutto.
1: Certo. E come ti senti accolto dalla gente del posto? C'è la barriera linguistica, ci sono certe problematiche che trovi qua, magari in Italia non esistono, però come fino ad ora come sta andando?
0: Allora, la lingua sì, allora dire che è semplice è una bugia, la stiamo studiando, è interesse nostro, è per i figli, ma anche per integrarci. Piano piano, nulla è impossibile a Dio, sempre preghiamo, ci facciamo dare una mano dal Signore in tutte le cose e anche nello studio della lingua. L'accoglienza è un popolo con una storia importante e questo non va sottovalutato perché quando arrivi qua, se trovi un po' di durezza non è perché non hanno un cuore di carne o perché non amano. C'è una storia alle spalle, una guerra che non è da tantissimi
1: Lasciata
0: anni che è
1: così.
0: passata, quindi... È un popolo che ci ha accolto bene, ci ha aperto le porte, ci devono conoscere, come noi in Italia. Comunque, se tu non conosci una persona, non gli dai le chiavi di casa,
1: Certo.
0: aspetti un attimino prima di farlo sedere a tavola con te. È la stessa cosa, in tutto il mondo è così, non solo qua, in tutto il mondo. Ma devo spendere parole buone, non posso dire nient'altro.
1: Sì.
0: E poi, ovviamente, la cultura è diversa. Siamo qua, non posso portare la cultura italiana, altrimenti stavo in Italia. C'è una cultura diversa, la vogliamo imparare e abbiamo la nostra e acquisiremo anche la cultura croata,
1: È
0: ecco.
1: importante che c'è questa apertura per adattarsi.
0: Assolutamente. E poi pian piano, ogni giorno un piccolo passo.
1: L'Italia manca ogni tanto di fare qualche giro, forse gli amici, a visitare.
0: Sì, andare a trovare gli amici, i genitori vengono qua più spesso e ogni tanto andiamo anche noi quando è possibile.
1: E questo è anche un modo per invitare le persone, forse che stanno più lontano da Medjugorje come progetto, per venire nel Medjugorje del posto.
0: Sì, devo dire la verità, siamo qua non da tantissimo, però già alcune persone si stanno organizzando per venire a trovarci, quindi è anche un tramite, ecco, ci sentiamo tramite per farli venire a conoscere questo posto e a stare un attimino in questo luogo particolare, ecco, benedetto.
1: Non è per caso che la Gospa vi ha chiamato qua, lei sempre ce l'ha qualche
0: Sì, un progetto grande. E
1: progetto.
0: poi ogni giorno è una chiamata. Non siamo arrivati qua bene, dobbiamo fare quello per un anno, 10 anni. Ogni giorno è una cosa nuova, ogni giorno è una novità e questo è anche il bello. La freschezza, cioè Gesù non ti fa annoiare, il Signore non ti fa annoiare per niente perché ogni giorno c'è un qualcosa di nuovo che tu non ti aspetti, quindi sei sorpreso ogni volta.
1: Poi anche qua, a Medjugorje c'è questo ambiente anche internazionale, veramente è una bella cosa, che conosce la gente da tutto il mondo, però uniti in preghiera.
0: Sì, stiamo sperimentando anche questo, pregare con americani, indiani, cinesi. Ucraini, romeni, albanesi, polacchi, pregare con tutte le persone del mondo una sola lingua che è bello. Bellissimo.
1: Bello, bello. Ecco, amici telespettatori della televisione Maria Vision, la nostra trasmissione Chiamati dalla Gospa, questa con Alessandro stiamo per concludere. Il nostro argomento era lavoro e preghiera, come trovare questo equilibrio, mettere tutto nelle mani del Signore. Noi ci salutiamo come sempre con un messaggio dalla Madonna. Alla prossima puntata.
2: Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2024. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera, da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Miei cari fratelli salesiani, SDB, mia cara famiglia salesiana, giovani e tutti coloro che forse potranno ascoltare questo video. Provo una profonda emozione e sono felice di registrare questo saluto da qui, da Panama, nei giorni della Giornata Mondiale della Gioventù. E di farlo in questa cappella che è stata preparata per accogliere il nostro amato padre Don Bosco con l'urna e la sua reliquia, e che possa essere un luogo di pellegrinaggio per gran parte dell'America. E stando qui mi sono detto che non posso lasciar passare l'occasione di salutare i miei fratelli, tutti i miei fratelli, e di invitarvi a continuare a vivere con passione la nostra vita. In questi giorni sono circondato da migliaia, da 3.000 giovani del nostro movimento giovanile salesiano provenienti da alcune parti del mondo. Incontro decine di migliaia di giovani di tutta la Chiesa, forse fino a 100.000 o anche di più. E pensavo, che opportunità così belle abbiamo, perché i nostri giovani, anche con le loro difficoltà, ognuno di loro continua ad essere così vicino a noi. Continuano ad aver bisogno di noi, a volte come amici, a volte come qualcuno che li ascolta, a volte come un fratello maggiore che dà loro quell'abbraccio di conforto nelle loro storie forse turbolente. A volte come un padre. Miei cari fratelli, ve lo dico con la mano sul cuore, abbiamo una congregazione meravigliosa, abbiamo un carisma che è affascinante, un dono di Dio. Abbiamo una realtà di giovani nel mondo che sono straordinari. Tantissimi non hanno opportunità, ma hanno noi. Voglio invitarvi, cari fratelli, e prima di tutto me stesso, a vivere con una vera passione educativa ed evangelizzatrice salesiana. Voglio invitarvi alla speranza. Voglio invitarvi a realizzare i sogni di Dio per i nostri giovani, per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Voglio invitarvi a vivere una vita davvero autentica.

il nostro modo di vivere sia qualcosa che li attiri a tal punto da non poter fare a meno di lasciarsi toccare da questa chiamata che Dio rivolge loro. Voglio invitarvi, in definitiva, a essere quei salesiani di Don Bosco che lui ha sempre sognato. Voglio invitarvi a vivere in modo molto semplice un cammino di santità salesiana. Nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità. Coraggio, un abbraccio fraterno e andiamo avanti insieme anche in questo. Vi prometto la mia preghiera nella festa di Don Bosco da qui e, più tardi, quando vi arriverà questo saluto, ogni giorno. A presto, miei cari fratelli. Ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace bene a tutti, sono Sor Daniela Del Gaudio, docente di teologia dommatica presso varie università di Roma e voglio salutare in modo particolare tutti gli spettatori di Maria Vision.

E oggi vogliamo parlare insieme della Santissima Trinità. Questo grande mistero è centrale per la nostra fede. Innanzitutto, anche se superficialmente, lo portiamo spesso alla nostra mente, perché quando facciamo il segno della croce, noi diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E certamente è un mistero molto difficile da comprendere, perciò diciamo mistero. Ma questo è bello perché fonda la nostra fede come una rivelazione. La nostra fede non è una credenza, non è inventata, non parte da un'esperienza umana, ma parte da una comunicazione di Dio, o meglio autocomunicazione, perché Dio si fa conoscere. Si presenta a Mosè, ecco nell'Esodo 3:15, al roveto ardente dice il suo nome. E il suo nome è Io sono colui che è, cioè il Dio unico, eterno, sussistente, ma anche il Dio creatore, il Dio personale, il Tu che ci ama. Ma poi piano piano, sempre nella rivelazione, quindi anche nella Sacra Scrittura, arriviamo al Nuovo Testamento e Gesù esplicitamente ci presenta il Padre e ci presenta lo Spirito Santo. E qui entriamo proprio nel cuore di questo mistero bellissimo. Ecco, io utilizzo alcune pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica perché voi poi anche su internet potete riprenderle e approfondire quello che sto dicendo. Dunque, è un mistero rivelato, prima velatamente nell'Antico Testamento, attraverso vari segni, attraverso vari eventi, le teofanie, e poi nel Nuovo Testamento in maniera esplicita. Ed è stupendo questo mistero, perché innanzitutto cosa ci dice? Noi adoriamo un solo Dio, e questo sia molto chiaro, quindi la nostra è una religione monoteista, tant'è vero che nell'Antico Testamento Dio, quando comincia a chiamare il popolo eletto, lo educa ad allontanare gli altri dei perché esiste un unico vero Dio. Però poi questo Dio è in tre persone, allora com'è la situazione? Cerchiamo di capirla. Una spiegazione molto semplice potrebbe essere quella appunto di una famiglia dove c'è il padre che è l'origine, che ama il figlio e si dona al figlio. E poi c'è il figlio, generato non creato, della stessa sostanza del padre, poi ve lo spiego, che è quindi l'amato e che ricambia il padre dello stesso amore, perché è identico a lui nella sostanza divina, ma ha un posto diverso, perché il padre è l'origine, il figlio invece è il generato, è appunto il figlio. E Gesù, che è il figlio, poi incarnato, no? Si è fatto uomo, ci teneva spesso a dire io compio le opere del padre, io faccio la volontà del padre, il padre mi ha mandato, chi vede me vede il padre, io e il padre siamo una sola cosa. Quindi vedete questa vita intima così bella di famiglia. E lo Spirito Santo è il dono d'amore che l'amante, il padre e l'amato, il figlio, si scambiano a vicenda. Dall'eternità. In teologia noi chiamiamo questo circolo immanente d'amore pericoresi trinitaria, perché è un dinamismo continuo. E dall'eternità in eternità, quindi per sempre, continua questo circolo d'amore. E questa è la bellezza del nostro Dio, che pur essendo uno, al suo interno contiene tre relazioni sussistenti che indicano che lui non è come il Dio dei Greci, il motore immobile che tutto muove senza essere mosso, che non ha passioni. No, il nostro Dio è amore, e questo amore si effonde dall'eternità in questo circolo immenso e eterno tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi veramente c'è una relazione stupenda. Ecco perché fin dall'inizio i cristiani sono battezzati
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E Gesù stesso, salendo al Padre, affida questo mandato agli Apostoli: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché? Perché la Trinità è il fondamento della nostra fede. Questo Dio unico, ma in tre persone, è il modello della nostra relazionalità. Tanto è vero che Sant'Agostino escogita una maniera per spiegare questo mistero altissimo e profondissimo che viene chiamata la definizione psicologica della Trinità. Cosa dice Agostino? Come è formato l'uomo? Intelligenza, memoria e volontà. O anche intelletto, parola e amore. E allora ecco la Trinità. All'interno dell'uomo, che è un'unica realtà, ci sono varie dimensioni. Così nella Trinità, che è un'unica sostanza divina, ci sono tre relazioni sussistenti, tre persone. E allora il Padre, no? Che rappresenta il momento di origine, è il creatore, e allora l'intelligenza, il Verbo, no? La memoria, perché è il Figlio che è il Verbo incarnato di Dio, e poi dopo, cioè prima dell'incarnazione, è solo il Verbo, il Logos, come dice il prologo di San Giovanni. Dopo l'incarnazione è il Verbo incarnato, e poi ecco lo Spirito Santo, l'amore, la volontà. Quindi veramente è stupendo, perché anche noi siamo chiamati ad essere come la Trinità, una sola unità psicofisica, ma che valorizza tutte le sue dimensioni e che è aperta all'amore, alla relazione. E quindi questa è la teologia forte della Trinità, questa relazionalità intrinseca nell'essere. Che vuol dire? C'è un solo Dio, un solo essere. Ovviamente parliamo di entità spirituali. Solo Gesù poi, cioè il Logos, a un certo punto prende la carne nel seno della Vergine Maria per mezzo dello Spirito Santo e si fa uomo e conserva il suo corpo all'interno della Trinità. E qui c'è un altro grande mistero, fortissimo, unico della nostra fede, il Logos incarnato, perché in nessuna religione c'è un Dio che si incarna. I due ambiti, quello di Dio, quello eterno, quello trascendente, e quello dell'uomo, della storia immanente, sono sempre separati. Da noi no, perché a un certo punto uno della Trinità, il Logos eterno di Dio, che era presso Dio, che era Dio come il Padre, prende anche la natura umana. Quindi un altro grande mistero. Però, ritornando al fatto che il Padre e lo Spirito sono entità spirituali, allora noi comprendiamo questo dinamismo senza i legami spazio-temporali del corpo, ma veramente steso in una dimensione trascendente che declina però questa natura dinamica di Dio, aperta alla relazione infinita. E ancora, ecco, diciamo bene che si tratta di una natura, un'unica natura divina, eterna, che è uguale a tutte e tre le persone. Ecco perché nei primi secoli della Chiesa ci sono stati dei concili che hanno discusso su come chiarire bene gli errori, le domande che potevano venire fuori proprio da questa complessità del mistero. E si è arrivati subito a definire, poi dopo ci sono voluti più di 400 anni per continuare a completare, ecco, tutte le varie questioni, non ancora completamente e ovviamente spiegate, perché rimane sempre poi un mistero che trascende la nostra mente, ma possiamo in un certo modo penetrarlo, ecco, che questa sostanza divina, che è al cuore del mistero, però comprende in se stessa, come vi ho detto, tre relazioni sussistenti, tre persone. Persone senza il corpo, perché poi vi ho detto il Verbo si incarna dopo. Ma che vuol dire? E vedete che nessuno lo dice, ma in realtà il concetto di persona, come il concetto di relazione, sono mutuati dalla teologia trinitaria, in particolare da tre grandi teologi della Cappadocia, San Basilio Magno, San Gregorio di Nisa e San Gregorio Nazianzo.
Cioè, capite che bello? Questi tre teologi, per dare una risposta a questi grossi problemi che attanagliavano la Chiesa, che dividevano, perché poi nascevano le eresie, e che hanno dato origine a questi grandi concili dei primi secoli, Nicea, Costantinopoli, ancora Efeso e Calcedonia, e così via, andiamo avanti, ecco, loro hanno inventato queste categorie. Certo, prese dalla cultura greca, ma inserite e interpretate nella rivelazione ebraico-cristiana, cioè nella Sacra Scrittura. Quali sono queste categorie? Persona, essere, relazione. E da lì poi si è cominciato a definire l'essere umano persona. Guardate che bello! E questo concetto è entrato nella filosofia, è entrato nella teologia, ma è nato dalla Trinità.

Perciò, se noi conosciamo e approfondiamo il mistero della Trinità e soprattutto poi lo contempliamo, conosciamo meglio chi siamo, perché anche noi siamo un mistero a noi stessi, anche noi siamo un'unità psicofisica complessa. San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi dice che siamo formati di corpo, anima e spirito e ritorna questa triade. E allora l'anima è il padre perché è il principio informante, no? Come dice anche Edith Stein, Santa Teresa Benedetta che commenta questo brano di San Paolo. Il corpo è il verbo perché è lui che si è incarnato e pneuma è lo spirito che appunto è detto pneuma perché è il soffio vitale di Dio. Allora capite che bello, questi termini che poi sono diventati dottrina della Chiesa e noi li recitiamo nel credo, ci spiegano questa dinamica, perché noi, come diciamo nel credo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, Gesù è della stessa sostanza del Padre. Ecco il cuore del mistero trinitario. Il figlio è Dio come il padre, luce da luce, non un'emanazione come il raggio dal sole, no, il sole col sole, della stessa sostanza del padre. Ecco, nel concilio di Nicea nel 325 d.C. abbiamo per la prima volta un termine che non è della scrittura, ma viene inserito in una definizione di fede che diventa simbolo di fede, cioè il credo che recitiamo. Homoousios, della stessa sostanza del Padre. Stupendo. Mette fine a tutte le diatribe trinitarie. Gesù è Dio come il Padre, della stessa sostanza. E poi anche lo Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Vedete, ci sono voluti tanti secoli per formare il dogma trinitario che noi oggi assumiamo nella fede e recitiamo nel credo. Tutte le domeniche. E esprime proprio questa realtà stupenda. In Dio c'è una sola natura, una sola essenza, che è partecipe sia del Padre, sia del Figlio, dello Spirito Santo, però ci sono tre persone distinte nelle loro relazioni: il Padre è il Padre, il Figlio e lo Spirito è lo Spirito. E cosa fanno dall'eternità? Si amano, si conoscono, si generano. O meglio, il Figlio è generato, lo Spirito Santo è ispirato insieme dal Padre e dal Figlio. La Trinità allora è una, ma è fatta appunto da tre persone divine distinte realmente fra di loro, che non indicano soltanto una modalità dell'essere, perché anche questa è stata un'eresia, il modalismo, no? No, ma indicano una vera e propria persona sussistente o ipostasi e che però è relativa l'una all'altra. Quindi vedete, anche questa è bella. Il padre non sarebbe padre se non ci fosse il figlio non sarebbe figlio se non ci fosse il padre. È proprio in questo abbraccio tra il padre e il figlio che si può identificare meglio chi è l'uno e chi è l'altro. E così lo Spirito Santo. E allora ecco, le relazioni che ci sono all'interno della Trinità ci richiamano a questo mistero di comunione e di amore. San Gregorio Nazianzeno, detto anche il teologo, ci consegna questa bellissima sintesi della fede trinitaria della Chiesa. Dice così: innanzitutto, conservatemi questo prezioso deposito perché è una ricchezza che noi abbiamo, per il quale io combatto e voglio morire e mi rende capace di sopportare ogni male, cioè la professione di fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Io ve la dono prima di ricevere il battesimo e per noi che siamo stati già battezzati per riscoprire che siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e dobbiamo conservare questa fede integra come un dono prezioso che Dio ci ha rivelato, perché una sola è la divinità e la potenza, dice San Gregorio, ma contiene i tre in modo distinto. Quindi c'è una divinità senza differenza di sostanza o di natura.
senza grado superiore o inferiore, tutti e tre sono uguali. Infatti c'è un'icona stupenda.

dipinta da Rublev sulla Trinità, che mostri tre angeli, che poi sono quelli apparsi ad Abramo alle querce di Mamre, che sono seduti alla stessa mensa, quindi sono pari nella dignità, eppure uno è il Padre, uno è il Figlio e uno lo Spirito Santo. Com'è bello, vedete? Di tre infiniti e l'infinita connaturalità. Ciascuno considerato in se stesso è Dio tutto intero. E Dio, un solo Dio, le tre persone considerate insieme. Unità e diversità. Vedete, ci ritroviamo anche con i caratteri della famiglia e della Chiesa e della persona, come vi ho detto, no? Anche nella famiglia ci sono i compiti diversi, il padre, la madre, i figli, ma tutti hanno pari dignità, tutti stanno insieme alla stessa mensa. Così nella Chiesa ci sono vari ministeri e carismi, ma tutti abbiamo la stessa dignità di figli di Dio. Ecco cosa ci insegna praticamente poi la Trinità, l'unità nella diversità, l'unità, non l'uniformità, la comunione, pur nella differenza dei ruoli. E la relazione, perché senza relazione personale, intersoggettiva, non ci può essere vera comunione. Ecco, il mio fondatore, padre Ludovico Acernese, insomma le suore francescane immacolatine, ci diceva: le suore si devono amare come si amano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E poi ci proponeva l'esempio di Maria, che poi il Concilio Vaticano II ci ripropone nelle sue relazioni con la Trinità. Maria, figlia prediletta del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo. Se vogliamo avere allora un esempio concreto su come vivere questa comunione con Dio, Trinità e fra di noi, guardiamo a lei. Guardiamo a Gesù, Figlio. Quindi riconoscere la figliolanza nei confronti di Dio, abbandonarsi a Dio Padre che ci ama e non può volere il male perché Lui è il Padre, non è patrigno, no? Non è giudice, ma è Padre prima di tutto. E ci ha generati dall'eternità, come ha generato il Figlio. Noi certamente siamo anche creati, il Figlio no, però ecco, dall'eternità siamo chiamati a essere figli nel Figlio che ci ha redenti per ridarci quella dignità perduta col peccato originale. Maria nei confronti di Gesù è la madre e noi dobbiamo generare Gesù nella nostra vita, diventare generativi, ecco la maternità spirituale. E poi ancora sposa o tempio dello Spirito Santo, perché ognuno di noi deve essere così unito allo Spirito Santo che ha la missione di santificare, di interiorizzare la verità, di farci comprendere la via che Gesù ci ha insegnato, allora dobbiamo essere dimora dello Spirito, docili a Lui, come Maria. Infine, voglio concludere questa riflessione con le operazioni divine e le missioni trinitarie. Le operazioni divine sono appunto questo grande disegno che la Trinità fa ad extra, come la creazione, la redenzione, la santificazione. È un grande progetto d'amore, perché vedete, Dio era immensamente felice soltanto vivendo questo circolo di pericoresi al suo interno che è eterno, ma invece ha voluto aprirsi creando noi, creando il mondo. E quindi ecco questo progetto bellissimo della creazione è la prima attività che fanno sempre insieme. Le operazioni ad extra sono fatte sempre da tutte e tre. E infatti, se leggiamo i primi capitoli del Genesi, cosa leggiamo? Il Padre Dio disse. Il Verbo è la parola di Dio. E la luce fu. E poi lo Spirito aleggiava sulle acque. Ci sono tutti e tre. È stupendo questo progetto. È un progetto d'amore che ci vuole rendere partecipi non solo della dignità di persone, ma della dignità di figli di Dio. Quindi con il dono della grazia che ci viene dato col battesimo, siamo elevati a conoscere e amare Dio in maniera soprannaturale e quindi a godere anche noi di questa comunione trinitaria dentro di noi, come dimora di Dio, e attorno a noi, nel creato e fra di noi, nella Chiesa, nel mondo. È stupendo.
e l'altro progetto la redenzione, e qui è il figlio che si incarna. E però, come leggiamo nella pericope lucana di 1:28-32, il padre ti adombrerà, dice l'angelo Gabriele a Maria, il figlio scenderà dentro di te e lo Spirito Santo poggerà su di te la sua mano. Che bello, no? C'è tutta la Trinità. E così nell'opera di santificazione che viene attribuita allo Spirito, ma è chiaro che è il Padre che manda lo Spirito, che è il Figlio che dice: se non me ne vado non viene il Consolatore, e manda lo Spirito Santo. E allora, vedete, agiscono sempre insieme. E infine abbiamo le missioni del Figlio in particolare e dello Spirito. Quella del Figlio, l'incarnazione, passione, morte, risurrezione. Quella dello Spirito, appunto, di guidarci, illuminarci, sostenerci. È il Paraclito, è il Consolatore, è l'Avvocato, è il Difensore. È stupenda l'azione dello Spirito Santo, che veramente plasma in noi l'immagine del Figlio e ci porta al Padre. Nessuno va al Padre senza il Figlio, nessuno va al Figlio se il Padre non l'ha chiamati, ma nessuno diventa figlio di Dio senza lo Spirito Santo. San Paolo, di nuovo ai Galati, è lo Spirito che grida dentro di noi: Abba Padre. E allora, la nostra preghiera deve essere trinitaria. Nella liturgia ufficiale è sempre così. Ci si rivolge al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito. Ma noi dobbiamo imparare questo afflato trinitario anche nella preghiera personale. Dobbiamo metterci in contemplazione dei tre amanti, della Trinità Santissima, e dobbiamo imparare veramente a vivere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché la nostra vocazione, cioè la nostra vita, non termina su questa terra. Noi siamo chiamati a essere figli, e lo siamo già col battesimo, ma lo saremo nell'eternità quando entreremo nella piena comunione con la Trinità e con tutti i fratelli e le sorelle che formano la famiglia di Dio. Allora, vedete, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi, Padre, Figlio e Spirito Santo, verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. E voglio concludere con un altro brano bellissimo sulla Trinità, di Santa Elisabetta della Trinità, una giovane carmelitana contemplativa che ci ha regalato pagine stupende, perché lei ha vissuto come lode della Trinità questa esperienza anche sulla terra. Oh mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente, per stabilirmi in te, immobile e serena, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Questa è la bellezza della nostra vita cristiana. E noi facciamo questa esperienza se veramente ci mettiamo con fede, con la fede dei piccoli, no? A pregare il Padre. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni minuto mi porti più addentro nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, fanne il tuo cielo, la tua dimora amata e il luogo del tuo riposo, che io non ti lasci mai sola, o Santissima Trinità, ma che sia lì con tutta me stessa, tutta vigile nella mia fede, tutta adorante, tutta offerta alla tua azione creatrice. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo a

Fratelli e sorelle di Maria Vision, bentrovati, benvenuti in questa puntata di Dolce Sentire, una trasmissione a voi dedicata perché chiunque vuole può chiamare e chiedere la sua canzone. La canzone naturalmente non del cuore, quella che proviene dagli LP degli anni 70 e 80, ma la canzone del cuore di Dio, del vostro cammino spirituale, della vostra vita di chiesa, del vostro movimento cattolico, una canzone che innalza la lode al nostro Signore. La preghiera deve arrivare a Lui. Per cui se avete questo desiderio di ascoltarlo o di ascoltare la vostra canzone preferita, chiamate e fatelo allo 071 7501 707. Con chi facciamo tutto questo? Ma lo sapete bene, con Roberta e naturalmente con suo sposo, come diciamo noi qua spagnoli, perché sapete che a Maria Vision si parla per metà spagnolo e per metà italiano. Allora alle volte faccio io anche difficoltà in che lingua conduco oggi, certo. Ma insomma, giusto per divertirci insieme. Prima ancora di divertirci, chiedo però la cortesia ai nostri gentili ospiti di cantare insieme un'invocazione allo Spirito Santo, in modo tale che questa preghiera possa realmente essere pervasa di Lui e quindi andare dritta a Lui. Allora cantiamo Ruah.

0: grazie a te, grazie a voi. Abbiamo cantato lo Spirito Santo perché è a Lui che vogliamo rivolgere la nostra preghiera per innalzare questo, appunto, dicevamo, questa loda al nostro Signore. E il canto è una forza incredibile, è una forza dell'amore, perché chi ama canta, chi loda canta, chi inneggia canta. E l'amore di Dio è molto, molto sentito se è cantato. E Sant'Agostino ce l'ha insegnato, d'altronde, in una sua massima celeberrima, che dice: chi prega, chi canta, prega due volte. Vogliamo iniziare questo momento, questo nostro momento di preghiera e di canto, con una richiesta che proviene stavolta dalla redazione di Maria Vision. Ed è una richiesta bella, la cantiamo insieme.
1: Fai la voce principale, io i coretti, se mai. Eh?
0: Ah, bene, e qual è?
1: Come tu mi vuoi.
0: Come tu mi vuoi,
1: perché
0: benissimo.
1: La canta molto bene, è bravissima, questa canzone la sai fare tanto tanto bene, quindi...
0: La cantiamo insieme, io mi avvicino a te. Dedicata naturalmente a tutti coloro che vogliono vivere insieme la missione che il Signore ha per tutti noi. Il Signore ha una missione. Lui sa dove ci vuole, Lui ci chiede di essere presenti, Lui ci indica la strada per noi capirla e Lui soprattutto ci dà il giusto discernimento quando glielo chiediamo. Allora che così sia, fratelli e sorelle, vogliamo cantare a tutti voi e dedicarla a tutti voi che in questo momento ci state seguendo, ad essere dove Lui ci vuole, ad andare dove Lui ci chiede, così fare la sua volontà.

0: Grazie a voi, grazie a tutti voi. Oggi proprio mi sono data accanto anziché alla presentazione, per cui a te adesso tocca presentare il prossimo brano.
1: Va bene, con piacere vogliamo dedicare questa canzone a tutti quelli che soffrono, tutte le persone che in qualche modo hanno delle sofferenze, che tutti gli ascoltatori, tanto penso che tutti, chi più chi meno, no, c'ha dei patimenti. È una preghiera. Questa è una canzone strana perché è l'adagio di Albinoni, che è stata rifatta da Lara Fabian con delle parole, diciamo, del mondo. Però a me piaceva talmente tanto la musica dell'adagio che ho deciso di cambiare le parole. Ci ho messo le parole a Maria come preghiera per Maria. Spero di ricordarle perché non ce l'ho segnate, quindi devo ricordarle in memoria le parole che ci ho messo. Ci provo a farla.
0: No? Bellissime. A chi lo dedichiamo, Roberta?
1: A tutti, indistintamente, soprattutto chi soffre, perché qui in questa canzone le parole fanno molto riferimento al dolore di Maria e all'offerta di Maria. Quindi
0: mi sembra una cosa doverosa, soprattutto all'indomani della giornata della misericordia, dove nostro Signore ci ha ricordato che tutto è possibile venga perdonato, tutto è possibile venga accolto. E allora certi di questa sua presenza nella nostra vita attraverso la sua misericordia che tutto perdona, è bello pensare a quel padre che ama ancora di più il figlio che sbaglia perché lo vuole correggere. E questa è la misericordia di Dio, l'essere accolti nella bontà infinita di un padre, di una madre che vedendo il figlio sbagliare lo implorano, lo cercano, lo aiutano, lo accolgono e vincono la loro rabbia, la loro amarezza, perfino la loro rassegnazione, la vincono in virtù e in onore di un bene più grande che è la salvezza di quel figlio. E allora dedichiamo a tutti coloro che desiderano essere accolti nella misericordia di Dio, di un padre che ama, l'adagio di Albinoni con parole di Roberta.

0: parleremo dei momenti belli della nostra vita. La radio di Albinoni è un classico. Non preoccuparti, Roberta, non preoccuparti. È stato bellissimo e sono state bellissime anche le parole. Lo faremo la prossima volta. Però ecco, dicevo questo, l'Adagio di Albinoni è qualcosa che ci riporta quasi ancestralmente in dei ricordi, cioè l'armonia di questa musica è fatta talmente bene che ci invita a dei passaggi proprio di memoria, di passato, che forse alle volte è bello, come dire, portare fuori. Ma il passato va portato fuori solo per migliorare il presente e solo per pensare ad un futuro, non va portato per creare delle catene. E infatti le parole di Roberta mi sono piaciute particolarmente, perché lei parlava di una sofferenza interiore, ma alla luce della gloria di Dio, alla luce della presenza della Vergine, come dicevano le parole, alla luce della presenza di Dio nella nostra vita, e quelle catene vanno spezzate, quel passato va dimenticato per ricostruirsi, per rinnovarsi, per trasformarsi, perché questo è il Dio che ci chiede la conversione, che ci chiede cambiamenti, che ci chiede i miglioramenti e che ci chiede di vivere in un cammino che sia il cammino verso la santità, quindi verso di Lui. Tra altre cose, questa è una giornata speciale, Roberta e Paolo, è una serata particolare, perché stasera c'è nelle Marche una presenza speciale, e almeno noi la viviamo così, che è quella di Gloria Polo,
1: sì,
0: che abbiamo intervistato questo pomeriggio, e guarda, è veramente uscito fuori il fuoco vivo di Dio nella vita di quella donna, che era una vita peccatrice, totalmente convertita. Però lei ha detto una cosa che a me mi ha colpito particolarmente. Io mi sono convertita perché ho visto con i miei occhi,
1: sì, ho letto il libro.
0: E non ho la fede per quello. È un'espressione bellissima, cioè non ho la fede, nel senso, intendeva dire, non ho la bellezza di quella fede che crede perché non ha visto. Io credo perché ho visto.
1: Anche San Tommaso, no? Voleva mettere il dito nel costato di Gesù, altrimenti non avrebbe creduto, eppure è diventato santo. Quindi, vedi, la santità, il Signore ci ama talmente tanto che ci rende santi pur con le nostre miserie. Quindi,
0: certo.
1: Tommaso, detto Didimo, no? Al quale Gesù dice beati coloro che crederanno senza vedere, e in ogni caso Tommaso è diventato San Tommaso, quindi anche Gloria, tranquilla Gloria, sarai santa comunque.
0: Ma quello senza dubbio, ma quello non credo che sia proprio messo in discussione. Però ecco,
1: però certo, la bellezza di credere senza vedere.
0: È stata una testimonianza forte che ha dato grande senso a coloro che dicono, io per prima, no? Sono messa alla prova. Vorrei delle cose ma non riesco ad averle, perché il Signore mi mette così alla prova, mi mette così in attesa, mi mette così, insomma, ci sono periodi particolari nella vita di tutti. Ebbene, ecco, la testimonianza arriva a dire questo: proprio perché il Signore mette alla prova vuol dire che la tua fede deve essere più forte, perché quando tutto va bene è facile dire credo, è quando tutto va male che la fede viene messa alla prova, deve uscire fuori la persona di fede, quindi la persona che evangelizza nel momento della prova, e quindi poi è bello raccontare quel periodo di prova con tutta la forza e la fede.
1: E poi
0: senza trasformazione,
1: sai,
0: in merito.
1: Comunque, anche se magari, perlomeno io, anche se non ho visto come Gloria Polo, diciamo, non sono stata alle porte del paradiso e dell'inferno come Gloria, però magari nella mia vita ho visto tante comunque cose, no? Tanti segni, tante cose con le quali il Signore ha parlato in qualche modo, perché parla attraverso gli eventi, la parola, le persone,
0: certo,
1: tutto quello che ci accade. Basta saperlo guardare e ci accorgiamo che la presenza è viva, costante. Comunque anche quella è una prova, perché poi comunque lo vedi in maniera forte. Cioè è un Gesù vivo, risorto, quello in cui crediamo, non è qualcosa di lontano.
0: E noi crediamo nel Gesù vivo. Bene, in attesa della prossima canzone, che è nel tuo...

0: Silenzio, che è stata chiesta da Claudia da Loreto, dedicata a tutte le famiglie religiose di vita contemplativa. Vi lasciamo qualche secondo, ma proprio qualche, perché a breve ascolteremo nel tuo
1: Non ce
0: silenzio.
1: l'ho, non lo
0: A
1: so.
0: tra poco.
1: Non lo so, questa è.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buonasera a tutti e benvenuti. È un piacere vedere così tanta gente. A Assisi c'è anche il Calendimaggio, quindi è una cosa doppiamente bella vedere così tanta partecipazione. Siamo leggermente in ritardo, non di tanto, e quindi iniziamo subito. E io darei la parola a Padre Marco Moroni per un saluto iniziale.
1: Saluto iniziale, buongiorno, buonasera, buongiorno, buonasera, a seconda delle usanze, qui si usa buonasera. E a tutti, è davvero bello vedere così tanta gente, così tante presenze, vuol dire che c'è interesse, vuol dire che si è riusciti a sollecitare l'interesse. E quindi grazie a chi ha organizzato, in particolare al parroco, a Fra Domenico che tiene molto a questo e giustamente, cioè mi sembra importante anche radicare tutto ciò che viviamo nella storia e cercare di comprenderla al meglio per vivere al meglio il presente, perché non è solo esercizio di ricordo, ma è un tentativo e sempre quello di chi fa ricerca storica, poi quello di vivere meglio il presente a partire da quel passato che ha segnato le radici, insomma. Quindi grazie a chi ha organizzato e grazie di ciò che ascolteremo a tutti i relatori.
0: Grazie a Padre Marco. Adesso io darei la parola a chi questa bella iniziativa ha pensato, a Padre Domenico Paoletti, che molti di voi conosceranno, parroco a Rivotorto, ma teologo, filosofo, studioso raffinato, e quindi ci dà a lui il senso, lo scopo e la struttura di questo pomeriggio. Grazie Padre Domenico.
2: Approfondire è il verbo che ci accompagna in questo nostro incontro. A tutti benvenuti, grazie della vostra presenza, grazie a tutti, ai relatori e simili che hanno accolto l'invito subito, un segno che forse questo momento era nell'aria. Questo fermarci per riflettere e approfondire dove siamo, perché ci siamo. Il titolo iniziale era Passi e paesaggi di Francesco e dei suoi frati a Rivotorto. Passi, ogni passo nuovo apre un nuovo paesaggio e qui diversi paesaggi sono stati aperti. Dopo mi hanno detto che il titolo è un po' da iniziati e abbiamo

0: preso questo titolo, Ribotorto nell'identità evangelica di Francesco e dei suoi frati. Approfondire è un po' la motivazione di questo convegno. Io sono parroco da 8 mesi, non ho sgomitato per essere parroco, lo sa bene il custode, ma quando mi è stato chiesto mi sono reso disponibile. Sono contento, un'esperienza che mancava nella mia vita, stare con la gente e anche condividere un cammino grazie anche a un'esperienza diversa che ho fatto. E la motivazione è quella che mi sono posto: dove sono? Perché il dove è un luogo teologico, cioè dove siamo e con chi siamo incontriamo il Signore. Ringrazio il Vescovo Felice, che è la prima volta che viene da Vescovo in questa nostra parrocchia, dopo presiede la Messa, che dà anche inizio alla festa della parrocchia, che sarà il 17 maggio prossimo. Allora, dove siamo? È la domanda che Dio rivolge all'uomo, Adamo: dove sei? Dove è tuo fratello? Dirà a Caino, perché dove siamo c'è il Signore. E Ribotorto una ricchezza, ecco, di episodi di Francesco. Ma mi sono detto, qual è l'episodio più importante che caratterizza questo luogo, che dà identità e appartenenza a questo luogo? Ed è emerso chiaramente l'incontro e il servizio ai lebbrosi di Francesco e dei suoi primi frati. È acclarato ed è anche interessante che nel testamento, dettato in prossimità della morte, ricorda per primo questo incontro che l'ha cambiato radicalmente. Questo luogo, dalla ospedale all'Azzo, al quale c'è la chiesa di Santa Maddalena, fino alle Fontanelle, che è qui vicino, 2 chilometri più o meno di raggio, ecco, avviene questo episodio fondamentale e fondante, la vocazione di Francesco e anche dei suoi primi frati. Quello che è strano è che questo episodio così centrale pian piano viene sfumato, accantonato. Come mai? Voglio dire ai nostri relatori, che ringrazio, sono i francescanisti più addentri a questo tipo di momento storico di Francesco, i primi passi di Francesco, le fonti francescane. E quello che mi ha fatto anche interrogare è che qui abbiamo 12 tele del Sermei, che conosce molto bene Elvio, che saluto, che ha fatto gli studi su queste pitture, commissionate dal nostro ministro generale catalano. Non c'è una tela che rappresenti l'incontro di Francesco con i lebbrosi. Ma come mai? E c'è questo slittamento, questo oscuramento di questo episodio. E Francesco non è che è un incontro puntuale, è un servizio, un tempo condiviso con i lebbrosi, e scegliendo questo tugurio abbandonato, non per un momento così, perché ha una scelta della marginalità, come ha ben evidenziato Manselli, cioè non tanto la povertà, quanto stare con gli ultimi, e in quel tempo gli ultimi erano i lebbrosi, per cui anche capiamo la minorità, essere meno di. Questo luogo così importante è stato oscurato, l'ordine crescendo, altre esigenze, altre letture, e io mi sono detto, ma perché non approfondire questa presenza di Francesco qui a Ribotorto, anche per ridefinire con l'obiettivo, per ridefinire l'identità di questo territorio, e anche, diremo, anche l'accento, perché ogni santuario ha un accento, le carceri, San Damiano, ecco, la Porziuncola, Fonte Colombo, la Verna, Greccio, gli accenti. L'accento qui è veramente la regola che io vorrei chiedere ai nostri relatori, oppure l'incontro con le prose, quella prossimità, quell'accoglienza che fa di Francesco l'uomo sempre vicino, specie a chi ha maggiormente bisogno. Questo è un po' anche l'intento del convegno. Dopo un sogno, e vi dico così, con semplicità, la chiesa di Santa Maria Maddalena, che conserva, custodisce la memoria di quell'incontro con i lebbrosi e il servizio ai lebbrosi, è abbandonata da tempo. Come mai? Forse potrebbe iniziare un processo di valorizzazione, restauro, conservazione e fruizione di questa cappella, che è molto preziosa. Hanno fatto un restauro pacchiano, il cemento a vista, non so chi ha tutelato gli interventi, l'erbo dappertutto, costruzioni lì accanto. Come questo episodio ha dato e dà ancora fastidio? E qui c'è il testamento. Noi abbiamo fatto in Quaresima 3 incontri sul testamento con padre Pietro Maranesi per un po' focalizzare anche questo convegno. Cioè, come il testamento e l'autobiografia di Francesco, lui parla di questo incontro con i lebbrosi. Allora intende che anche questa Chiesa venga valorizzata. E qui sotto quell'importanza che ha per noi francescani e per tutti. Quindi questo è un buon intento. Grazie a tutti i relatori e buon convegno.
1: Grazie Padre Domenico per l'introduzione, fatta entrare nel vivo, nello spirito di questo pomeriggio. Adesso io passo man mano la parola ai vari relatori. Dico semplicemente che limiterò i titoli, cioè in questa giornata, in questo pomeriggio anzi, che è scientifico perché abbiamo 3 pezzi da 90, ma anche, come l'ha introdotto Padre Domenico, è un parlare di cose francescane in famiglia, in un certo senso. E quindi dirò quel tanto che basta per presentare i relatori, sono talmente esperti e di lunga data che ci vorrebbe solo il pomeriggio per elencarne tutti i titoli. Adesso passo dapprima la parola a padre Pietro Maranesi, che è frate cappuccino, come vedete, e insegna sia all'Istituto Teologico, all'Istituto di Scienze Religiose di Assisi, dove è professore stabile, e per tanto tempo è stato anche direttore, è stato coordinatore, è coordinatore della licenza in Teologia e Studi Francescani, e insegna anche all'Antonianum a Roma. Cioè, solamente pensare a quello che ha scritto, viene la pelle d'oca, quindi è inutile enumerare. Dunque gli passo la parola perché comincia lui secondo l'ordine. Decidi tu se rimanere qui oppure...
2: Sì, grazie. Grazie dell'invito, grazie delle, parole così introduttive. Io mi ritrovo qui dopo, l'abbiamo detto l'altra volta, nel 2007, che c'era Egidio, era parroco qui, e facemmo volle presentare il libro sul facere misericordia.
3: No, quello te l'ho presentato io.
2: Eri tu qui presente? Allora, le coppie reggono a lungo, certe coppie. E dunque ci ritroviamo insieme, perché quella volta così ho fatto quel lavoro che è stato uno degli inizi di una riscoperta anche attenta della questione dei lebbrosi nella vicenda di Francesco, un'ovvietà che di fatto sembrava così non dimenticata, non evidenziata a sufficienza, nonostante. È quel nonostante che, di cui dirò. Allora, il punto di riferimento che io, a cui vorrei rispondere e mettere come riferimento del mio parlare e della vostra attenzione, sono 2 domande, grosso modo. Qual è il luogo di inizio dell'esperienza cristiana di Francesco, cioè della sua conversione? Li nomino: San Damiano o Rivotorto? Seconda domanda: e qual è il contenuto fondamentale di quell'evento iniziale? Direi quello che sto per dire anche se fosse San Damiano. Dunque non lo dico perché siamo qui, ecco, perché mi sembra che sia un po' quello che risulti dalla testualità che abbiamo a disposizione. Allora, c'è una prima risposta che la darebbe o la dà l'ultimo di un tragitto narrativo, Bonaventura da Bagnoregio. Tutti conoscete l'importanza di questa figura, generale dell'ordine, fino al 1274, quando muore, ed è colui che poi dà il compimento a una narrazione su Francesco, scrivendo la leggenda maggiore, quella che resterà poi per tutti i secoli. È lo scenografo, chi fa la trama di un film, lo sceneggiatore del primo film di Bonaventura di su Francesco. Sapete qual è il primo film, no? Giotto, 28 fotogrammi, gira ancora il film, quando giri tu vedi il film su Giotto, su Francesco, e chi ha fatto la sceneggiatura è Bonaventura. Allora, Bonaventura cosa risponderebbe a quelle due domande? Il punto d'arrivo della conversione, dunque il punto di partenza, faccio ancora un'altra osservazione, perché il punto di partenza determina gli sviluppi, cioè se tu sai dov'è la sorgente di un fiume, in un monte, in un versante o nell'altro, la sua posizione determinerà il viaggio generale. Poi le particolarità non le potrai sapere, ma che vada in quella valle o nell'altra è sicuro. Dunque gli inizi determinano gli sviluppi e normalmente vengono ad essere ribaditi alla fine. Le due momenti narrativi di un santo sono gli inizi e la morte, sono i due momenti importanti, come per Gesù l'inizio del battesimo e la sua morte. Allora Bonaventura risponderebbe così: gli inizi e il punto di arrivo di una conversione, dunque l'inizio di un'identità, sarebbe a San Damiano, dove ha ricevuto una missione, va e ripara la mia chiesa. Allora, la costruzione narrativa di Bonaventura, faccio due accenni velocissimi. Lui pure nella leggenda maggiore parla dei lebbrosi, del lebbroso e poi dei lebbrosi. Al capitolo primo, il numero 5, racconta l'incontro casuale con un lebbroso nella valle, col cavallo, voleva andare avanti, poi dice no, io ho progettato per me una vita diversa sentite questa parola, che se voleva diventare cavaliere di Cristo doveva prima di tutto vincere se stesso. Si ferma, bacia, dà i soldi, prosegue, e che avviene? Che si gira e lui non c'è più. E allora qui faccio sempre la scenetta, non era un lebbroso, ma era Gesù con con i capelli biondi e gli occhi azzurri, ed è bello baciare Gesù. Un'esperienza che lo prepara al momento determinante, che viene raccontato, non lo dice lui per primo, era stato già detto da qualche anno prima, una ventina d'anni prima, cioè poi spinto dallo spirito a pregare in quella chiesetta abbandonata, San Damiano, in un processo di conversione, finalmente lì in ginocchio davanti alla croce, la croce gli parla per tre volte. Tommaso nella vita precedente aveva visto muoversi le labbra e la voce. Bonaventura dice, beh, insomma, muoversi le labbra, diciamo che ha sentito per tre volte la voce, che gli dà una missione, un compito con un potere, quello di essere cavaliere di Cristo. Si alza, va, vende il cavallo e affronterà il padre, il primo atto di un uomo forte. Ora, questa narrazione, dunque il crocifisso di San Damiano, è il punto di arrivo di una conversione, è il punto di partenza di una missione, quella che poi l'ordine di fatto svilupperà anche lui. Noi abbiamo il diritto, dovere di essere quello che siamo, Bonaventura scrive nel 63 con tutti i problemi di dibattito, di scontro che viveva l'ordine, soprattutto dall'esterno. E la risposta che dà è fin da subito: Dio ci ha dato una missione pastorale importante. E il punto di arrivo che fissa questa narrazione diventa un film, Giotto. Se voi avete presente, lui ha parlato del Sermei, ma Giotto prima è sorprendente che quando narra la conversione le prime tre immagini parlano del cavaliere, tutte legate, il mantello, le armi, e diventa cavaliere, c'è l'investitura là a San Damiano, e poi c'è il Michilurk che ridà i vestiti al padre, no? Avete presente tutti quanti il film di Giotto che abbiamo su. Dunque una narrazione che funziona e dove l'elemento forte, l'elemento meraviglioso di cui dirò tra un attimo, e la missione è al centro. Se non ci fosse stato, e questa era, ed è stata la narrazione che è durato fino a ma ancora oggi, nel 2007, quando appunto questo libro sulla conversione, nel 2007 c'è stato il centenario della conversione di Francesco, e le grandi immagini, diciamo, la pubblicità, no? Queste grandi cose che erano messe giù nella basilica della Porziunco, Santa Maria degli Angeli, e in basilica, lì quando si entrava, una grande striscione, c'è 800 anni della conversione, c'era la croce di San Damiano in controluce, in filigrana, e va e ripara la mia chiesa, cioè questo funziona. Se però Francesco non avesse detto nulla di sé. Ed è questa la cosa incredibile. Francesco parla di sé, racconta di sé, determina nel testamento cosa fu importante. Su questo potremmo ragionarci, tutti quei testi narrativi di Francesco, 23 versetti, vanno presi con un... insomma, lui racconta, ma anche un racconto che ha un servizio da svolgere, una preparazione a quello che poi chiederà con obbedienza forte ai frati. Ma è lui stesso che racconta di sé. E quando inizia a raccontare, sente il bisogno di dire cosa fu determinante per me, perché tutto il resto fu influenzato da quell'inizio. Allora la curiosità è totale, no? Cosa racconta di sé? E appunto Domenico ce l'ha ricordato, è sorprendente, eh? Se tu vedi Giotto, leggi Bonaventura e poi vai a sentire Francesco, il Signore ha detto a me, frate Francesco, di iniziare a fare penitenza così. Non lo commento, questo testo l'ho letto mille volte. E quando erano i peccati mi sembrava cosa amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro, e io feci misericordia con essi. E quando venni via da loro, quello che era amaro si era trasformato in dolcezza di anima e di corpo, e dopo un po' stetti e uscì dal mondo. Cioè non andò in un eremo o in un monastero, rimase ad Assisi, ma con un altro modo di starci. Questo è iniziare a fare penitenza, un modo nuovo di pensare. E che da cosa nacque questa esperienza fondativa? Ebbene, da questa doppio incontro, lui dice. Incontrai i lebbrosi, ma attraverso di loro dopo capì che in fondo il Signore mi aveva incontrato. Mi condusse tra loro e io feci misericordia con loro. C'è una doppia esperienza fondativa. Attraverso di loro, in un incontro io-tu, dove non c'era nient'altro se non la loro miseria a cui do il cuore, non per altri motivi, non per diventare cavaliere, ma perché lo scandalo della loro miseria mi toccò il cuore e io non posso scappare. Bene, in questa esperienza di un io tu gratuito, questa è la misericordia, se ci fosse un altro motivo non sarebbe più misericordia, sarebbe cose buone lo stesso, ma non la potresti chiamare con quel termine costitutivo. Bene, in quell'esperienza io incontrai anche, ma dopo me ne accorsi, Dio. In un, con una fava prese due piccioni, anzi tre, perché incontrò se stesso in un modo nuovo, incontrando loro, primo piccione, incontrò se stesso e in questo spazio incontrò una novità assoluta di chi è Dio. E la vita fu un'altra roba, la vita fu un'altra cosa. Capite la conclusione interessante, dopo che lui l'ha accennato, Domenico, interessante questa questione, questo aspetto sembrerebbe piccolino ma non lo è per nulla, eh? Bonaventura diceva si fece violenza, lo incontrò casualmente, si fece violenza, fece un gesto forte, eroico, e poi proseguì e tutto fu un'altra roba, il bacio. Ma sapete che la vita, il vero problema della vita non è gli atti eroici, il vero problema della vita è il quotidiano che dura, e quello soltanto che davvero ti fa vedere chi sei e cosa vuoi essere nella vita, perché ti prova nel tempo, in una ripetitività quotidiana dove l'emozione dell'inizio forse se ne va e resta l'adultità o scappi. Fece un'esperienza del genere. Lui, non voglio insistere su questo perché tutti lo sappiamo, che veniva da un altro mondo. Lui quando dice erano i peccati, lo sappiamo che non è un problema innanzitutto moralistico di fare cose contro i comandamenti di Dio, ridotto spesso, no, la predicazione di moralistica che a volte rischiamo di fare. Qui c'è molto di più, cioè una vita che di fatto veniva accolta dallo stile di vita di tutti, del padre in primis, della città, del diventare il cavaliere, il più di altri, e dunque la vita nel peccati, secondo me, ma insomma è in tutto il linguaggio di Francesco nei suoi testi, innanzitutto non è fare dei peccati, ma uno stile di vita autocentrato, dove la mia esistenza è al centro di tutto e devo essere di più degli altri. È chiaro che i lebbrosi gli scardinano questo meccanismo. O scappo, magari risolvendo il tutto con un po' di offerte, o ci resto dentro e mi lascio trasformare da una novità che mi chiede di ribaltare la logica della vita che dominava fino a quel momento. Dunque lui dice, dopo che venni via da loro, un tempo, non sappiamo quanto, ma un tempo importante, un tempo di fatica, un tempo di incontro, un tempo di elaborazione, un tempo di superamento dei pregiudizi, un tempo in cui venne arato da quelle fatti e si lasciò arare, no? Trasformare. Qui un'altra questione e poi vado verso la fine. Dove questo avvenne? La cosa interessante di Francesco, quel testo di tre versetti che vi ho ricordato, lui sta parlando ai frati, e diremo l'importanza di questo aspetto qui tra un attimo in conclusione, ma i frati conoscevano i fatti, non sta parlando a noi, non mai avrebbe immaginato che dopo 800 anni noi parlassimo ancora di quei tre versetti. Dunque sta parlando della gente che conosceva i fatti. È interessante che lui dei fatti non dà gli elementi, diciamo, particolari, il luogo, il tempo, il come, il perché, non dà nulla in un modo preciso, ma dà l'interpretazione di quei fatti, dall'anima, che è molto per lui e per loro, ma anche per noi, più prezioso che sapere i fatti precisi. Dunque ci dà l'interpretazione che lui dà di quegli eventi e della preziosità di quegli eventi, costitutivi di una nuova vita, non ci mette altro. Quello che viene altro è la conseguenza di questo punto di partenza. Dunque il dove, bisogna anche essere un po' delicati, nel senso, non lo sappiamo di preciso. Qui entra le supposizioni, entra le ricerche di quali erano i luoghi del lebrosari, probabilmente quella chiesetta, si parla di Rivotorto, ho fatto una certa ricerca, insomma poi ce ne parleranno gli altri, di questo fiume a Fiumiciattolo, ma vivace perché c'era bisogno di acqua per il servizio igienico di quegli spazi. però occorre essere anche modesti e umili nel dire molte cose non le sappiamo, non sappiamo il tempo, non sappiamo appunto il luogo, neanche le cause, come mai venne qui. Lui interpreta il tutto, il Signore mi condusse, ma è la soluzione, è il riassunto di interpretante dei fatti che probabilmente lo coinvolsero, lo collocarono qui. Poi dice, ma guarda, quella realtà lì ci fui coinvolto non perché lo volli io, ma qualcun altro. Dunque i fatti banali vengono interpretati come fatti speciali, ma è la tua rilettura. Bene, chiudo. Conclusione. L'ho già accennato, Domenico anche, ma insomma credo che sia ormai evidente, c'è uno stupore testuale. Lo stupore testuale che San Bonaventura, ho accennato un po' agli elementi costitutivi della sua narrazione, e beh, è interessante, diciamo interessante, per noi è un po' scandaloso, sorprendente, scandaloso diventa un giudizio negativo nei suoi confronti, che quell'uomo, Bonaventura, conosceva benissimo il Testamento, al pari della regola, sebbene il Testamento non aveva il valore e tutto il resto che è accaduto dopo, ma che lo conoscesse è sicuro. Del Testamento lui non dice nulla. Non solo non cita questo testo come punto di partenza per ragionare su Francesco, ma del Testamento non dice nulla. Non sapremmo che Francesco abbia scritto un testamento. Perché? Ci sono delle possibili risposte, ma di fatto è sorprendente per noi. Bene, detto questo, a me sembra, in conclusione, abbiamo due direzioni narrative. Vi dicevo le narrazioni che una sorgente poi assume in base al versante del monte da cui nasce. Due direzioni. E che determina anche l'identità dell'ordine. Noi, se siamo in rapporto a Francesco, ma Francesco cosa è stato di importante? E che appunto Bonaventura, ne parlerò in seconda battuta, non ricordi quello, dà una interpretazione per come pensarsi come frati minori nel tempo. Allora, partendo da Francesco, secondo Francesco, arrivo torto, cosa avviene? Allora, avviene un'esperienza drammaticamente naturale, no, non sapevo un altro verbo, ma sta incontrando qualcosa di banale, tra virgolette, fastidioso, tremendamente quotidiano, perché i lebbrosi appartenevano a loro. Non c'è nulla di miracoloso. È l'incontro con qualcosa che ogni giorno tu vedi. E dunque drammaticamente quotidiano, naturale, no? Questo è un po' l'aspetto. Dunque non c'è l'elemento del soprannaturale di cui direi tra un attimo per Bonaventura, che conduce a scelte o scappi o entri in una logica nuova di sottomissione, sottometterti ai bisogni di quella gente, perché tu hai bisogno di me, io non ti ho scelto e ci sto. Ribaltando la logica del faccio ciò che mi avvantaggia. Qui c'è il ribaltamento dell'esistenza, e dunque la parola minorità nasce da questa roba, subditi omnibus, tutto il linguaggio di Francesco è in continuità con questa esperienza fondativa di un modo di essere con se stesso e dentro uno spazio sociale e culturale. Una sottomissione per condividere la sorte degli ultimi. Lascio Assisi, e Assisi chi viveva dentro erano i cittadini, e gli altri erano giù sotto gli ultimi, dai servi della gleba agli ultimi degli ultimi, i lebbrosi, cioè quelli che vivevano in un circolo di pericolo. E dunque, ecco qui l'ultimo atto di questa linea di Francesco, lascia ai frati una eredità legata a quell'esperienza. Voi non potete dimenticare i lebbrosi. Poi non divenne un ordine ospedaliero, eh? Non fu un discorso di servizio semplicemente, che poi difatti i frati lo svolgeranno anche un servizio lebbrosi, ma non è diventare un ordine religio, ospedaliero, ma il loro, noi, io, ho incontrato la mia identità, non dimenticate quella storia. Ciò che invece avvenne. Bonaventura, l'altra linea, quella che di fatto si è imposta e che costituisce un po' la narrazione identitaria per secoli. Quella di Bonaventura è innanzitutto un'esperienza meravigliosamente soprannaturale. Dio l'ha toccato con un dito, va e ripara la mia chiesa in una forma miracolosa, dove questa eccezionalità lo rende eccezionale. Tu sei un unicum, ho scelto te per un servizio e gli altri, grazie a te, saranno salvi. Tu diventi qualcuno, tu diventi Miles Christi. Il sogno si realizza, ma in un'altra forma. E il meraviglioso soprannaturale è l'elemento che lo caratterizza. Gli consegna una missione pastorale per tutti, senza di te che faranno il mondo, tu e i tuoi frati, e appunto l'ultimo atto, i tuoi frati saranno i cavalieri della tavola rotonda, quelli che porteranno avanti una missione speciale che Dio ti ha dato. Chiudo. Sono due linee. La seconda è stata la maggioritaria, quella che si è affermata nella narrazione su Francesco e nell'identità dell'ordine. Io non le voglio mettere una contro l'altra. Di fatto ha dato un servizio enorme questa seconda di Bonaventura. Però forse bisognerebbe recuperare, e credo che sia uno dei compiti in qualche modo di questo piccolo luogo, poi i simboli non si creano, no, per volontà, per processi lunghi, però indubbiamente dovremmo noi, come realtà di ordine, ma anche di narrazione su Francesco, non si può più dimenticare questo primo livello, che è quello, diciamo, più direttamente connesso a Francesco e che va legato al secondo, che resta importante come servizio, ma guai a dimenticare il primo, perché il secondo rischia di avere delle traiettorie davvero a volte non soltanto diverse, ma opposte forse a quanto Francesco avrebbe voluto. Ma questa è la fatica che ci assumiamo accettando questa sfida e tentando appunto di lasciarci educare anche dalle parole che Francesco ci ha lasciato. Grazie.

Grazie Padre Pietro per la bellissima relazione. Qui proprio si vede, prima accennava Padre Pietro, questo testo l'ho riletto tante volte, e questo lo si vede proprio, questo dialogare con le fonti, come se fosse cosa proprio sua. Io comincio a dirlo, poi se avanzerà qualche minuto ci sarà spazio anche, se qualcuno vuole, per qualche intervento. Vedete già le cose che sono emerse, quello che mi ha colpito, l'incontro, che poi è un loro, un se stesso, cioè un noi e Dio. Sembra quasi la seconda via, era quella di Bonaventura. Bonaventura insiste molto nelle opere, questo sul numero 3. Ecco, Padre Pietro ci ha fatto assaporare questa dimensione che ha trasformato Francesco. È l'incontro che trasforma Francesco. Qualche cosa che poteva scandalizzare, che poteva creare una barriera, invece, ecco, parlava Padre Pietro, la maturità, cioè diventare uomini, accettare l'incontro anche quando spaventa. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Adesso passo la parola al nostro vescovo, Monsignor Accrocca, che oltre ad essere pastore è anche un grande studioso di francescanesimo. Anche con lui sarebbe lunga elencare la lista delle pubblicazioni. Ha insegnato sia a Roma alla Gregoriana e sia qui da noi ad Assisi la licenza francescanesima. Io ancora non insegnavo, però già ne parlavano come punto di riferimento assoluto per la passione con la quale insegnava. Prego.
1: Sì, padre Pietro si è concentrato sul testamento, io per il tema che mi è stato assegnato avrò prevalentemente sotto gli occhi un altro testo, non di Francesco, noi diciamo di Francesco, ma le regole sono testi a più mani. E quindi la regola non bollata, la regola bollata, sono sostanzialmente, potremmo dire così, i testi dei frati. Sono i frati. È chiaro che la voce di Francesco non è come quella di tutti gli altri, questo sia chiaro. Però non sono testi di un solista. Non è Francesco che detta la regola. È un processo comunitario nel quale alcune voci per forza di cose sono più forti di altre, un po' come quando nei capitoli generali, provinciali, ci sono alcuni che sono preponderanti tra i frati presenti, come no, pure nelle conferenze episcopali, dappertutto, ci stanno quelli che parlano sempre, tu prima che si cominci a parlare già dici, vedrai che questo parla il primo e questo parla il secondo, e così, e poi è così. Lo stesso avviene, no? È chiaro che la voce di Francesco non è come quella degli altri, però è chiarissimo che quei testi non sono solo suoi. Non è un testamento che in punto di morte lui detta e chi scrive, scrive senza filtri, diremmo così, lo si capisce dalla struttura semplice, paratattica, il testamento a frasi brevi, come quando scrive un bambino di prima elementare, no? Sono andato al cinema, punto. Ho visto cosa. Poi sono tornato a casa, punto. Non apre una principale, virgola, una subordinata dentro. E se si legge il testamento e quindi è chiaro che lui detta, siamo negli ultimi giorni, Gregorio IX nell'Acquae Longati dirà circa ultimum vite sua, 4 anni dopo la morte di Francesco, lui aveva chiarissimo che quel testamento, no, le regole sono testi

Chiaro pure che non suona solo il pianoforte. Ecco, allora il testo preziosissimo, perché il testamento è una memoria selettiva, scritta non per ricordare il passato, ma in funzione, direi, del futuro, nemmeno del presente. Francesco mette lì l'accento soprattutto su quelle cose che lui vedeva traballare, diciamo così, per cui, ecco, ricorda, è la prima parte, quella lo ha detto anche en passant Pietro, la prima parte, quella, direi così, memoriale, narrativa, è funzionale alla seconda. Francesco dice: questa storia non me la sono inventata io, Dio ha mosso i miei passi. Più volte Francesco, anche nel contesto del Propositum Vitae, ecco la frase che dava il titolo, lo stesso Ipsaltissimus revelavit mihi, l'Altissimo mi rivelò, il Signore dette a me, frate Francesco, il Signore mi dette e mi dà una fede tale nei sacerdoti che il Signore mi rivelò la vita, il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto. Lui dice: questa storia è stata scritta col dito di Dio, potremmo dire così. Alla luce di questa storia, adesso io vi dico 1, 2, 3, 4, e infatti c'è come uno scatto semantico, si capisce proprio che il tono cambia e si irrigidisce. Il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: Dominus det tibi, pace. Questa è la prima parte, finisce qui. Come subito, immediatamente, il tono cambia. Caveant sibi fratres, si guardino bene i frati, e via di sé. Si vede che lì c'è una cesura, proprio di tono. La regola non bollata, invece, non è scritta, direi, in un momento, in pochi giorni. È come un diario di bordo, come una specie di... dico di cronaca conventuale, non è questo, però un diario che si scrive nell'arco di 10 anni, sostanzialmente. E in questo diario è interessante osservare proprio i cambiamenti che avvengono. Ci sono dei cambiamenti, già vivente lui nella storia, questo ti consente di registrarlo con un lavoro paziente. Per questo anche Pietro, non facciamo di Bonaventura il solo, sembra quasi, perché che il lebbroso scompare, lo dice già Tommaso nel memoriale. Bonaventura riprende testualmente Tommaso, che il testamento scompare, ancora Tommaso da Celano nella cosiddetta vita prima ne parla, lo cita espressamente. Giuliano da Spira, che scrive poco dopo, deve un po' scorciare, d'accordo? Perché tra Giuliano e Tommaso c'era stata la quale Longati aveva detto, quindi diciamo è un processo di cui Bonaventura è il terminale, diremo così. È interessante, allora, quella fase che Francesco passa da solo, che è dominata in qualche modo da questa presenza di cui Pietro ci ha parlato e dal confronto scontro suo con la città. In questo senso è preziosissima la leggenda dei tre compagni, che peraltro mantiene una struttura coerente col racconto di Francesco. Prima i lebbrosi, poi no. Dopo 2 anni è ancora questo testo straordinario a dare la determinazione cronologica, perché noi diciamo 206, tra il 204. 206 c'è questo processo interiore di Francesco.

Francesco. Exili de seculo, dice lui, uscì dal secolo, è una, no? Poi dal 206 al 208, perché questa è la cronologia che noi diamo, sono 2 anni che lui vive sostanzialmente da solo. E questi 2 anni con la sfida sua alla città, ecco, noi possiamo determinarli grazie a questo testo anche prezioso, ripeto, Tre compagni, l'unica opera per me del corpus agiografico che è scritta da un non frate e forse neppure da un ecclesiastico. Potrebbe essere anche, qui per me mantiene pieno valore la tesi di Manzelli, un notaio cittadino, comunque uno che non conosce il genere agiografico e proprio per questo, come dire, lo supera e fa un racconto anche molto vicino alla nostra sensibilità moderna. È questo che ci dice: 2 anni trascorsi. Dopo 2 anni, qualcuno comincia a dire: questo non è matto. E è Bernardo. E dice: il Signore mi dette dei fratelli. È un dono di Dio anche l'arrivo. È una storia scritta da Dio. Noi sappiamo che in una chiesa cittadina, ad apertura di Vangelo, lui intuisce che cos'è la vita evangelica. Ecco, per Francesco è qui, direi, la sua novità, perché non è certo lui il primo che medita sul Vangelo. Bernardo è il cantore dell'umanità di Cristo, il grande abate di Clairvaux. Stefano di Muret, il fondatore di Grammont, ha un evangelismo radicale, ma Stefano di Muret non trae le conclusioni che trae Francesco. È proprio la riflessione sul Vangelo che ispira la coscienza, la loro autocoscienza, chi sono io, chi voglio essere. Per cui Francesco e i suoi scelgono di stare tra la gente. Se si legge, ecco, questo proposito in vite, si mettono insieme il capitolo primo e il capitolo 14 della cosiddetta regola non bollata. Vedete, i capitoli sono scombinati, ma come dal primo al 14? Non è un testo scritto a tavolino. Non possiamo dire che i capitoli primi sono i più antichi, perché il primo è sicuramente all'origine, ma poi il secondo e il terzo di quel testo sono tra gli ultimi che vengono scritti. E qui è il lavoro un po' complesso. Ma se si leggono il capitolo primo e il capitolo 14, ti dicono come i frati cosa si proponevano di fare nella loro sequela a Cristo. La loro vita doveva essere una sequela di Cristo. Per cui il Vangelo diventava, Cristo era stato tra la gente e i frati stanno tra la gente. Cristo aveva annunciato, predica, i frati, in fondo anche lo stare tra i lebbrosi, che aveva cambiato la vita di Francesco, quella esperienza di misericordia, poi diventa in qualche modo una sequela a Cristo. Cristo cura i malati, loro sono accanto ai lebbrosi. E questo permane nell'ordine per un certo tempo, perché c'è l'episodio bellissimo trasmesso da Compilazio Assisiensis, pericope 44 secondo la vecchia numerazione di Bigaroni, quella che trovate nelle fonti. Adesso io devo ancora memorizzare l'ultima edizione di Me ne sto, dove la numerazione, ma se andate nelle fonti trovate
Compilazio Assisiensi 64, Francesco che si è comportato male con un lebbroso, alla fine si è comportato male, insomma ha fatto una cappellata, come si dice, ha fatto una leggerezza, ha detto a quel frate che aveva portato il lebbroso a Santa Maria, ma tu non li devi portare qua, te l'ho detto 100 volte, quante volte te lo devo dire? E questo, però Francesco dice queste cose davanti al lebbroso, avrebbe dovuto pigliare da parte il frate e dirgli, ma te l'ho detto 100 volte, non lo capisci? Questo era semplice, Giacomo semplice. E dice aveva una grande carità per i lebbrosi, no? Per cui, però era un po' semplice, li portava, non li doveva portare. Francesco riprende il frate, ma riprende davanti al lebbroso, umiliandolo. Per cui sceglie, chiede di, come penitenza, chiede lui al frate che gli deve, se la sceglie lui, e dice al frate mi devi dare sta penitenza. Chi è il frate? Il frate è Pietro Cattani. Si capisce quindi che questo avviene durante il momento in cui Pietro Cattani regge l'ordine. Quindi siamo tra il 20 e il 21, per cui ancora agli inizi degli anni 20 il servizio dei frati tra i lebbrosi era una realtà. Non sappiamo quanto praticata, non sappiamo da chi, però c'erano ancora frati che... Ma Cristo era stato tra i malati. Cristo si era fatto povero. Francesco lo dice plagiando Paolo all'inizio di quel testo che noi conosciamo come Lettera ai fedeli nella seconda redazione. Il titolo lo scelse Esser, io non sarei d'accordo, Paolazzi l'ha mantenuto, mi sembra che in parte travisi il senso di quel documento, ma insomma capiamoci. All'inizio di quel testo lui dice che Cristo, pur essendo ricco su ogni cosa, sta plagiando Paolo e la seconda Corinzi capo ottavo, volle scegliere in questo modo, pur essendo ricco, era Dio, volle scendere in questo mondo insieme alla Beatissima Vergine, madre sua, la povertà. E da Maria, aveva detto prima, Cristo crese la carne della nostra umanità e fragilità, bellissima. Carne humanitatis et fragilitatis nostra. Quindi il Cristo che è Dio, si è fatto un uomo fragile, si è fatto un uomo povero. Questo vogliono essere i frati. È sequela Cristi. Non si tratta di una scelta di campo sociale, però per loro quella scelta di essere poveri tra i poveri è l'unica possibile per dare valenza vera alla sequela Cristi. Allora il proposito, il Signore gli rivelò che dovessimo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Ecco, è, Francesco lo dice con quel testo della prima lettera di Pietro che utilizza, seguire le orme di Cristo. Cristo, Pietro, ricordate in quell'inno, parecchi di voi, no? Col Vespro, nelle domeniche di Quaresima l'abbiamo recitato. Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, egli non si lascia. Perché? Perché seguissimo le sue orme. Ut sequam vestigia eius, affinché seguiamo le sue orme. Ecco, la vita evangelica è questo, è seguire le orme di Cristo. E quello che ne esce fuori è di una novità sorprendente rispetto al monachesimo. Perché? Perché proprio questa scelta porta i frati tra la gente e lì dove sono i poveri, nelle città. Questa è anche l'origine del suo successo. Perché il francescanesimo, perché si espande subito così?
Perché ha questo successo? Dice, certo, Francesco, ok, d'accordo. E altri santi.

uomini non erano meno. Il fatto è che il monachesimo per sua natura non è fatto per stare dentro la città. Il monachesimo è la fuga mundi, sta sul monte. Ma e infatti durante l'Alto Medioevo nel panorama rurale il monachesimo detta legge. I monasteri stanno nei luoghi di passo, dominano. Monte Cassino sta nel luogo di confine tra il patrimonium Petri e il regno. L'altra strada che consentiva Roma-Napoli, io dico sempre così ai studenti, anche oggi i treni da Roma per Napoli, dopo potete passare. Allora diciamo, via Cassino o via Formia, i treni fanno quel giro. Okay. Via Cassino, al confine, c'era l'abbazia di Monte Cassino. Da quell'altro lato, a due passi dal confine, dal salto di fondi, era lì il confine, subito dopo Terracina, c'è l'abbazia di Fossano. I monasteri stanno in luoghi, mica stanno così, domina cioè in quel panorama rurale il monachesimo. Ma quando la città riprende vigore, quando la città, diremo così, esplode, il monachesimo non è fatto per stare là. Perché attenzione, dire che l'ordine, i mendicanti si espandono perché il monachesimo è radicato, perché è dire una grossa fesseria, oltre che dare una lettura moralista. Perché i cistercensi nel XII secolo erano all'apice della loro forza spirituale. I grandi autori del XII secolo sono quasi tutti loro. I grandi legati che sceglie Innocenzo III sono cistercensi, ma ormai la città è Letadore, al tempo stesso si vedono i segni, cioè il mondo sta cambiando. Questo sarebbe interessante riflettere per noi. Dove dovrebbe stare oggi la Chiesa? Dove sta oggi la gente? Perché, attenzione, se noi vogliamo continuare a dire la gente non viene più, e ad esempio come gli orari delle nostre celebrazioni sono quelle che si erano fissate quando la società era contadina e a certe ore. Il fatto è che la società si muove più veloce di noi, noi siamo come un elefante che prima che muovi una cosa si è sempre fatto così. Ho capito. Se può fare pure cosà, no? Abbiamo sempre fatto così e continuiamo a fare così e poi aspettiamo solo sempre, no? Che moriamo piano piano in questa specie di accanimento terapeutico. I frati scelgono questa modalità di sequela Christi, poi segna il loro successo. Poi nel loro successo ci sono i germi, diciamo così, che porteranno tante contestazioni interne, perché il successo porta forza, porta numeri, porta potere, dice, ma noi siamo piccoli, minori, no? Queste sono le dinamiche della storia. Però se si legge la regola non bollata, ed è un invito che vi faccio a leggere questo documento attentamente, magari si vede che la prima scelta che i frati fanno, mendicanti lo diventano dopo, la questua. La questua all'inizio era concessa solo se il lavoro non ti dava da vivere. E nel Testamento quanto sono forti le espressioni di Francesco sul lavoro? E io lavoravo con queste mani e voglio lavorare, ma sta a morire. Ma si capisce che è un'espressione iperbolica, no? Per dire, non sta a dire per sé, lo sta a dire ai frati. E tutti laborent de laborizio. Laborizium è un contratto di società, appunto, rurale, che prevedeva che in cambio del lavoro
potesse ricevere, diciamo così, il sostentamento.

quello che era necessario per vivere, ma non doveva questo essere corrisposto in denaro o pecunia. Fratres laborem equum manibus meis. E infatti, se si legge la regola non bollata, poi mi fermo perché qui il tempo corre, nel capo 7, dove si sancisce il lavoro, e questo è un capitolo interessantissimo perché io l'ho paragonato in altri contesti alle lasagne. Adesso le lasagne si fa al primo strato di sfoglia, poi ci metti la carne, poi ci metti il formaggio, poi ci metti quello, poi fai un altro strato di sfoglia, poi... Ecco, il capitolo è costruito così, cioè ci sono almeno 4 livelli. Quindi quel capitolo è stato scritto in 4 momenti differenti. E tu puoi seguire le variazioni. Ecco il diario di bordo che dice... Come il concetto di lavoro cambia, ma all'inizio i frati devono vivere del lavoro, quelli che ha dato la grazia di lavorare, gratiam laboranti, e possono avere ferramenta et instrumenta, dice il testo. Quindi si capisce, questi frati non è che fanno i professori di religione, i sacrestani, no, come dice, cioè questi mestieri, questi sono fabbri, sono capomastri, se sono, conoscono ogni mestiere che poteva essere esercitato senza scandalo, diciamo. Ma lo scandalo lì non è che, dice, quello scandalo che ha messo il negozio a luci rosse o il sexismo, no, non è quello lo scandalo. E noi con la nostra... No, lo scandalo è assumere un ruolo di potere all'interno del lavoro, per cui non siano, no, camerari. Ma questo è un passaggio successivo, perché qualche frate capirà. Pensate i datori di lavoro, c'erano questi, erano capaci a lavorare. Tu eri sicuro che non te fregavano, non lesinavano sul prezzo, anzi, scusate, chi non vorrebbe avere lavoratori così? Tutti li cerchiamo, no? Oggi la prima paura, dice, cerca di assicurarti dalle vertenze, quindi fa contratti regolari, perché no? Per cui i padroni che facevano? I proprietari tendevano a dargli anche ruoli importanti, perché ci ti do lo scatto di livello, ma non te devo pagare. Quindi, e invece i frati dicono, no, questo non si intercamerari, ho la camera, l'amministrazione. Neque, dice, la prima, l'edizione Esser, usava la cosa cancellari, cancellieri, e Manzelli fece nella sua biografia, mi piace ricordarlo, perché tanto perché è stato il mio maestro, ok, ma perché nella sua biografia molto insiste sul testamento e su questo incontro con i lebbrosi. Lui ha riportato l'attenzione. Ma... lui diceva non siano cancellieri, la nuova edizione dice non siano cellari, non cancellari, quindi non chi lavora nella cancelleria, ma chi tiene la dispensa. È un potere, in una società dove domina la fame, chi tiene... Ricordate nel film Il nome della rosa? È il cellario, come convinceva quella povera ragazza ad avere rapporti con lui, gli dava pezzi di rognone, di agnala, no, quella con la fame. I frati non dovevano avere quel ruolo. Lo scandalo era quello, cioè assumere un ruolo che ti dà un potere. Perché Francesco parla con se stesso, è quel lessico della minorità, in termini di piccolezza. È sempre Cristo, il modello è Cristo, pur essendo ricco sopra ogni cosa, oppure, no? Come dice Paolo nelle lettere ai Filippesi, non considerò un tesoro geloso, insomma, non considerò le sue prerogative, ma spogliò se stesso.

divenne forma di servo. Ecco, credo che forse questo potrebbe aiutare noi a dire oggi, lo dico alle teologhe soprattutto, alle parrocchiane, dico perché 70% sono teologhe nelle nostre parrocchie, i teologi saranno il 15-20%, poi sono le donne quello che fa, insomma lo dico alla comunità, teologi e teologi, come possiamo essere espressione di scelte evangeliche? Dove dobbiamo stare? Quando? Come? Cioè questa riflessione sia proprio a partire dal Vangelo. È il Vangelo il punto di riferimento di Francesco, non altro. E allora ecco, sia un po' anche nostro proposito di vita trovare comunità evangeliche. Il Vangelo è l'unica cosa che può darci a volte delle scelte, se volete, trasgressive, perché il Vangelo è trasgressivo. E basta, e chiudo davvero qui, proprio a partire dal Vangelo, loro sconquassano le classi sociali. Il Medioevo è diviso in classi. Se sei povero non puoi stare con uno che è ricco. Se nasci povero, povero disgraziato rimani. Se nasci ricco, già, pure oggi è. Se nasci figlio di un grosso avvocato, già, dice, fai giurisprudenza che stai sicuro. Se sei figlio di un grosso farmacista, dice, farmacista, poi la licenza ce l'hai già, invece. Pure oggi, però c'è una mobilità maggiore. Mio padre, mia madre hanno fatto la quinta elementare, io ho studiato. Allora no. Bene, Bernardo di Quintavalle, nobile e ricco, poteva andare nel mondo, perché loro andavano due a due, insieme con Giovanni, no, quello era Giacomo semplice, poi c'era Giovanni semplice, che era un sempliciotto. Francesco Dossio, doveva mi da Francesco, tutto sempliciotto. Però Bernardo di Quintavalle e Giovanni potevano andare nel mondo, e quello non era lo scudiero, il Sancho Panza di Don Chisciotte, erano due fratelli. Questa è la più grossa contestazione. Era la critica radicale che io facevo a padre Flavio, questo studioso canadese, frate minore canadese, che ha fatto lavori interessantissimi sulla regola non bollata. Però il tema della fraternità a lui non lo riguarda, pare che non gli interessa. E invece è proprio lì la contestazione a una società di classista. E forse questo il Vangelo ci darebbe anche chiavi per essere meno proni ai potenti, più sensibili ai poveri cristi e per scompaginare tante convenzioni sociali. Grazie.

Grazie Monsignora Crocca per la bellissima relazione, è veramente un dono oggi pomeriggio le parole che abbiamo ascoltato fino adesso. E prima di passare la parola all'ultimo relatore, solamente due parole, alcuni termini. Padre Pietro ha ricordato più volte, forse due o tre volte l'ha citato, esperienza drammaticamente naturale. Prima c'è stato l'incontro, un incontro che cambia Francesco. Poi questo incontro come si trasforma, come dà origine a una nuova forma di vita. Una volta che siamo trasformati, come viviamo? Ecco, è quello che adesso ci ha detto Monsignora Crocca. E direi che è per questo che Francesco da sempre ha attirato l'attenzione anche di coloro che forse di francescanesimo capivano ben poco.

0: grandi filosofi e storici del Novecento, mi viene in mente Max Scheler, cioè la centralità della vita, come vivere, vivere secondo il Vangelo. Questa è la risposta di Francesco. Dunque adesso passo la parola a Giovanni Gradomerlo, che è professore emerito adesso, professore ordinario, pensionato, però beato, e, di storia medievale, lunga frequentazione con Assisi, io lo ricordo da bambino, ragazzetto, quando veniva da Assisi per i convegni della Società Internazionale di Studi Francescani, e non dico quello di cui parlerà, perché lo dirà lui, e gli passo il microfono.
1: Scusate, io sto seduto, ma ne ho diritto per l'età. E poi leggo più facilmente. Non so quanti abbiano presente il dizionario francescano Spiritualità pubblicato dalle Edizioni Messaggero Padova nel 1983 sotto la direzione generale di frate Ernesto Caroli, che era stato l'ideatore delle fonti francescane e successivamente ideò il dizionario francescano. L'impresa editoriale ha prodotto un volume di 2370 pagine circa. Tra le 150 voci, una è dedicata a Rivotorto, autore Nicola Giandomenico, frate minore conventuale, qualificato nel volume come Master of Theology, ma noi lo ricordiamo come vicario della custodia del Sacro Convento e fondatore, è uno dei fondatori, del Tavolo della Pace sul finire del secolo scorso. La voce è scritta con passione e si estende per ben 6 pagine su 2 colonne, caratterizzato da un minuscolo corpo tipografico. Il metodo filologico combinatorio è consentaneo a una finalità apologetica, ma frate Giandomenico si era ben informato su una bibliografia che stava diventando obsoleta. Tuttavia, il quadro tracciato, nella sua essenzialità, fornisce ancora elementi non trascurabili. Per esempio, nelle righe iniziali scrive: posto alle pendici del Monte Subasio, il Tugurio di Rivotorto rappresenta l'inizio creativo della vita di Francesco con i suoi primi frati. Una vita fatta di povertà, gioia, lavoro, preghiera, apostolato. Ovviamente l'impianto generale della voce subisce l'attrazione fatale dell'attualità, portando a concludere che il periodo di Rivotorto può essere considerato il primo noviziato dell'ordine. Dopo 20 anni dalla voce di frate Giandomenico è stata prodotta un'ampia e puntuale trattazione su San Francesco e Rivotorto, ossia, sottotitolo, I primi passi della fraternità francescana, il santuario, il territorio. in un bel libro curato da frate Egidio Canil e pubblicato dalla casa editrice francescana di Assisi. Era il 2004. Vi collaborarono importanti studiosi locali e non. Nel volume troviamo trattazioni puntuali e meditate su San Francesco arrivò torto nelle primitive fonti francescane, autore Silvestro Nessi. Sulla vita della fraternità e la prima regola, già allora, del vescovo Felice Acrocca. Allora non era ancora vescovo, ma era già Felice Acrocca. Su Rivotorto e i protagonisti della prima Fraternitas, 1208-1210, Luigi Pellegrini. Sulla questione Rivotorto, Mario Sensi. Sul territorio di Rivotorto nei secoli XII-XVI, Francesco Santucci, che allora era il segretario della Società Internazionale degli Studi Francescani e a cui mandiamo un carissimo saluto. Sulla cronologia della conversione di Francesco e dei primi compagni del convento e della chiesa di Rivotorto, Thomas Galvez. E ancora, allargando l'obiettivo, Eugenio Canil delinea la storia della parrocchia di Rivotorto e le vicende dell'ospedale di Lebrosi e le altre chiese presenti nel territorio di Rivotorto. Elvio Lunghi, che salutiamo perché è qui presente, non solo, ma perché lo stimiamo e gli vogliamo bene, Elvio Lunghi traccia una trenta fresco sulla vita nel Tugurio di Rivotorto, vista attraverso gli occhi di Cesare Seimei, 1653. Infine, un già ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, che ebbi l'onore di conoscere 20 e passa anni fa al Francescanum, Lanfranco Serrini, offre una coinvolgente meditazione su attualità di Rivotorto nella riscoperta della fraternità francescana. Il bel volume è un tomazzone, come dico, cioè un volume piuttosto ampio, cospicuo e anche pesante, perché pubblicato su carta lucida.
2: Con tante immagini.
1: Poi con tante immagini, sì, poi è largo, non è grasso, però è cospicuo. Allora, dopo l'attenta lettura di tutti i 10 contributi del volume, si presenta una domanda impellente che il fratello Domenico Paoletti, quando mi ha invitato qua, gentilmente, mi ha posto in modo diretto e perentorio. Lui scrive: muovendo dalle fonti, che cosa è possibile dire circa la questione della permanenza di Francesco con i suoi primi compagni nel Tugurio di Rivotorto? E io cercherò di rispondere. La domanda però rinvia in parte a quella che Mario Sensi aveva chiamato la questione Rivotorto, che Sensi aveva affrontato in modo esuberante, se non torrentizio, oscillando fra storia e storiografia e assai spesso mescolando i due piani di analisi. Le sue conclusioni però sono assai interessanti e curiose. E quali sono? Egli scrive: mentre la questione di Rivotorto per due secoli e oltre ha appassionato i cultori di storia sanfrancescana, risulta assai marginale, perché legata com'è alle categorie dello spazio e del tempo. Rivotorto acquista un'importanza fondamentale se riletto alla luce del

Le categorie dello spirito. Confesso che non ho capito bene, rispetto, ma continuo a non capire tanto bene. Però questa distinzione tra categorie dello spazio e del tempo e categorie dello spirito. Comunque, per Mario Sensi, ecco, quivi, arrivo torto, effettivamente ha avuto origine la straordinaria avventura dei frati minori. E ancora, arrivo torto, è effettivamente un santuario dell'identità francescana nell'accezione di luogo della memoria e dove si fa memoria, in quanto effettivamente rimanda ai primordia della Fraternitas. Di conseguenza, ho pensato, si potrebbe forse dire che il luogo della memoria ed esercizio della memoria riescono a fondere in modo profondo categorie dello spazio e del tempo con categorie dello spirito. Più lineare è invece la posizione di Felice Crocca, non ancora vescovo, che scrive: sgombrato il campo da ogni dubbio, possiamo perciò ipotizzare con buon fondamento che Rivotorto fosse stato il luogo di riferimento, anche se non permanente, per Francesco e i suoi compagni degli inizi della loro vita in comune, fino al trasferimento alla Porziuncola, quindi circa per 2 anni. I 2 anni, allora, potevano essere dal 1208 al 1210, come sosteneva Luigi Pellegrini. Poi qualcuno li ha spostati nel 1209, 1211, ma insomma, non è una questione di così di precisione. Pellegrini, però, riferendosi alle cosiddette fonti francescane, non può non porsi il problema di collocare in un più o meno preciso ambiente l'esperienza di Francesco e dei primi mobilissimi fratres. Il confronto tra la vita Beati Francisci di frate Tommaso da Celano e il cosiddetto anonimo perugino, o meglio De Incerzione, scrive lui, suggerisce che siamo di fronte a 2 diverse tradizioni che potremo chiamare di Rivotorto, la cui prima attestazione è nel Celanense, e della Porziuncola, il cui capostipite sembra essere il De Incerzione. Tra le 2 tradizioni alternative o antagoniste, mettetela come volete, riguardante l'anteriorità e la prevalenza dell'una rispetto all'altra, oggi risulta più corrispondente alla realtà una. Ma non aveva già dubbi Luigi Pellegrini allora. Nonostante la tendenza comune a tutte le fonti a fare della Porziuncola la matrice insediativa, anzi la culla dell'ordine minoritico, è a Rivotorto, o in quel torno di tempo che Tommaso da Celano e altri agiografi dopo di lui ambientano una serie di episodi che fanno supporre una presenza diuturna e abbastanza prolungata di quel primo gruppo di fratres. Insomma, prima e al di là della concorrenza e della conflittualità tra le famiglie minoritiche, è sottesa la solita questione di gerarchia delle fonti, non in assoluto, ma relativamente a singoli frammenti del passato. Allora possiamo, anzi dovremmo, rivolgerci a quanto comincia a consegnarci il contributo di Silvestro Nessi, che raccoglie le primitive fonti francescane relative a San Francesco a Rivotorto, a partire dal testamento di frate Francesco del 26

0: per arrivare a un frammento della cronica di frate Nicola Glasberger degli inizi del XVI secolo. Sono 15 testi che purtroppo Silvestro Nessi commenta pochissimo, ma che meriterebbero ognuno una puntuale esegesi. Ma credo che sia sufficiente per noi in questa sede riportare poche righe chiarificatrici tratte, le prime dalla vita Beati Francisci di frate Tommaso da Celano, le seconde dalla cronica cinquecentesca. Chiedo scusa all'umanità, ma io non posso non leggere in latino e poi tradurre in italiano, per chi non ha avuto il privilegio di studiare il latino, però se una roba è scritta in latino, no, leggiamola in latino e poi la traduciamo in italiano, perché
1: se fosse scritto in cinese è un po' più difficile.
0: Sì, no, ma poi soprattutto perché ormai alla scuola materna non insegnano il latino e quindi pochi lo sanno. Recolligebat se Beatus Franciscus conceteris iusta civitatem Assisi, in loco qui dicitur rigus tortus. Qua in loco, tugurium quodam relictum eras, sub cuius umbra vivebant magnarum et pulcrarum domum strenuissimi contemptores, et tuebantur sei bidem a turbinibus pluviarum. Nam ut aite sanctus citius de tugurio quam de palatio in cielo ascenditur. Conversabantur in eodem loco cum beato patre filii et fratres omnes in labore mutuo et in opia universarum rerum. Sepissime omni panis solatio destituti, solis contentis rapis, quam per planitie massisi uc atque illuc in angustis mendicabant. Locus ille tam angustissimus erat ut in eo sedere aut quiescere vix valerent. Adesso nella lingua di Dante, perché dovrebbe andare di moda, si raccoglieva il beato Francesco insieme ad altri nei pressi della città di Assisi, in un luogo detto Rivo Torto, dove era un tugurio abbandonato, sotto il cui tetto si riparavano dal turbine delle piogge, preferendolo alle grandi e belle case. Infatti, come dice il santo, è più facile salire al cielo da un tugurio che da un palazzo. Vivevano in quel luogo con il beato padre figli e fratelli tutti, lavorando assiduamente nella povertà più assoluta e mancando di tutto, spessissimo anche privi del pane, contenti nella loro angustia delle sole rape mendicate nella piana di Assisi qua e là. Quel luogo era talmente angusto che in esso potevano con difficoltà sedere e riposarsi. Il pezzo di Glasberger lo leggo in italiano perché tanto è un latino cinquecentesco e non ce ne importa nulla. Con questa sua famiglia il santo padre Francesco si ridusse in un certo tugurio abbandonato nei pressi di Assisi, che era detto Rivo Torto. Con digiuni e orazioni egli irrigò le nuove e tenere pianticelle con rugiada di celeste dottrina. Nello stesso luogo, ispirato dal divino spirito, scrisse per sé e per i suoi frati una regola. Allora, questi due brani esemplari ben rappresentano un percorso storiografico che può essere seguito in entrambe le direzioni, da frate Tommaso da Celano a frate Nicola Gasberger e viceversa, agevolmente condotti dal più volte ricordato contributo documentario di Silvestro Nessi. Il percorso porta a un'unica conclusione. La tradizione che Luigi Pellegrini chiama di Rivo Torto è pienamente attendibile sulla base delle fonti. E così forse avrei dato una prima risposta alla domanda postami da fratello Domenico Paoletti. Insomma, qui in sintesi abbiamo illustrato i pochi fatti traibili dalla documentazione e dalle varie interpretazioni costruite nel corso del tempo fino ad arrivare alla storiografia contemporanea. Poi adesso avrei riportato, ma vi farò grazia, quello che sui tre studiosi, ammesso che io lo sia, seduti al tavolo e su altri ancora, scrivono i siti dell'intelligenza artificiale. L'unica cosa che mi è piaciuta molto è che a Crocca è diventato Francesco e Maranesi è diventato Paolo.
1: Ci si è avvicinato però.
0: Sì, siamo lì vicini. E poi
1: Pietro e Paolo sono parenti.
0: Poi ho chiesto anche che cosa qual era la posizione di Miccoli, di Stefano Brufani, di Roberto Rusconi. Ma quando usciranno i quaderni del Locus potete leggerli, sono molto interessanti, ma bisogna leggerli
1: con quell'intelligenza umana che è più efficace di quella artificiale.
0: Non solo, ma bisogna dirgli guarda che stai sbagliando, non è così, eh? Perché fanno i furbi. Io, per distrarvi un po', ho messo il nome di una mia carissima amica suora e lì è andato a orecchio, siccome era nata a Trento, era delle Clarisse di Trento, no? E non è né una Clarissa né a Trento, ma comunque gli ho detto ma guarda che ti sbagli, sì è vero, no, devo dire che no, non è un allievo deficiente. E comunque ascolta, cioè non ti sgrida, non ti dice non permetterti. Allora,
1: per adesso.
0: Per adesso, sì, perché allora io avevo fatto una battuta che era non so come questi studiosi si ritrovino, ma glielo manderò poi privatamente, per arrivare alla domanda di fratello Domenico, cioè la permanenza di Francesco con i primi compagni nel tugurio di Rivo Torto. Questa è la domanda e io rispondo. Però vorrei proprio che voi prestaste attenzione ad alcune parole che sono pesanti, ma sono parole che aiutano a capire il mondo. Cioè, per rispondere alle domande di Domenico, fratello o padre, ma padre mio è un po' difficile perché all'età che c'ho non... dobbiamo riferirci, o come diceva il mio maestro grande medievista Giovanni Tabacco, ancorarci alle umili verità documentate. Umili verità documentate, neanche documentarie, ma documentate, su cui devono trovare fondamento saldo le ulteriori operazioni dell'intelligenza storica e io aggiungerei anche dell'intelligenza teologica, che sulle umili verità documentate non fa molto conto, di solito, perché poi ci sono sempre le eccezioni, perché è un trucco retorico. Ecco. Però ma questo vale per storici e per

ancorarci alle umili verità documentate. E allora, il tugurio, che nella nostra mente ricorda una roba che forse non era l'edificio, ci possiamo limitare a definirlo un rudimentale riparo rustico. Il tugurio è un locus in cui Francesco, figlio di Pietro di Bernardone, si rifugia per pregare e dimorare, per trovare riparo dalle intemperie, dal freddo della notte e per pregare. Ma è a Rivotorto che si completa la sua metanoia evangelica. La coesistenza degli imprevisti fratelli lo costringe a ripensare alla vita solitaria fino ad allora condotta e da elaborare, al di là di ogni contemporanea esperienza istituzionalizzata, il proposito di vivere secondo un formam santi evangeli. Avete sentito già prima di me, molto, molto ben espresso. Ma qui pensa pure a trovare un riferimento legittimante individuato nel Dominus Papa, a cui con i suoi fratelli presenta un breve scritto che fissava la sua intenzione di allora. E qua lo dico con lentezza: a Rivotorto nascono Frater Franciscus e la Fraternita. Che cosa comportasse il vivere secondo la forma del Santo Vangelo è conoscibile da quanto lo stesso Frate Francesco ricorda nel Testamento del 26 e su cui avete già sentito i bravissimi relatori che mi hanno anticipato. A Rivotorto comincia a esprimersi, vorrei sottolinearlo, la minorità di un gruppo di fratres che delineandone attraverso la vita evangelica i tratti costitutivi. Insomma, a Rivotorto si caratterizza come luogo di minorità, luogo di individui di nessun conto e sottomessi a tutti, senza alcuna collocazione ecclesiastica, senza sicurezza materiale, economica e sociale. Di solito si dice ultimi tra gli ultimi. Io suggerirei ultimi come gli ultimi. E ultimi come ultimi, come gli ultimi, sopravvivevano con la fatica delle proprie mani e con il sudore della propria fronte, impegnati in lavoretti di nessun rilievo per procurarsi il pane quotidiano, senza allontanarsi dall'onestà umana e dalla vita evangelica. Allora, se Rivotorto è luogo di minorità, siamo tornati a chi mi ha fatto la domanda iniziale. Fratello Domenico ha pubblicato in 6 anni, dal 2020 al 2026, 4 libri, lui li chiama libretti ma non cambia niente, sulla minorità. Perciò io mi fermo per riparlarne. Ci si potrà ritrovare qui, in questa sede, lunedì prossimo alle ore 21. Grazie.

Grazie al professor Merlo, anche lui per questa bella relazione. Mi sembra che abbia proprio preso di petto la domanda posta da Padre Domenico. E ne

0: per i veri interventi e soprattutto ringrazio Padre Domenico che questa cosa ha pensato e ringrazio tutti voi per la partecipazione, visto che è stata una partecipazione molto partecipata, sembra brutto dirlo, ridondanza, però è stato così e quindi grazie. Padre Domenico deve darvi un avviso. Grazie a tutti e buona serata.
1: Approfondire, abbiamo sperimentato che si può approfondire insieme, grazie anche ai nostri relatori per il tempo che hanno donato a noi, per i contributi che vogliamo anche continuare ad approfondire. Ecco, un impegno che vorrei portare avanti è questi quaderni del Tugurium, anche iniziando questo convegno, cercando anche di chiedere un po' di attenzione anche ai nostri relatori. E ogni anno avere un momento in cui approfondiamo un aspetto di questa realtà per camminare insieme e vivere quello che in qualche modo ci diciamo e professiamo. Per concludere abbiamo un momento di rinfresco nel chiostro, uscendo dalla chiesa a sinistra, c'è la porta di ferro aperta e andiamo nel chiostro. 18:30 la Santa Messa che preside il nostro Vescovo e a tutti buona serata.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli

più piccoli l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Ci troviamo nel mese di maggio, il quale è costellato da feste, da memorie e da ricordi e meditazioni specifiche per quello che riguarda la figura di Maria, Maria Santissima Regina della Pace e anche Madre di Dio. In questa occasione analizziamo il secondo mistero gaudioso che riguarda il mistero della famiglia di Nazareth, della Sacra Famiglia, e riguarda Maria. Il secondo mistero è la visitazione di Maria alla cugina Elisabetta. Per poter parlare di questo evento storico e meraviglioso per quello che riguarda la storia della salvezza, è bene prendere il Vangelo di Luca. Perché, ecco, con il Vangelo di Luca, di cui lui ha parlato ampiamente dell'infanzia di Gesù, è l'unico evangelista ad avere un prologo letterario, che è il racconto, la narrazione che fa riferimento alle origini dell'esistenza del Figlio di Dio, di Cristo. E lo scopo teologico in Luca è descritto in 7 scene, e che sono figure letterarie, dentro 4 dittici. Questi dittici sono specifici: dittici degli annunci, dittici delle madri, dittici delle nascite e dittici del tempio. I dittici degli annunci abbracciano l'annuncio a Maria, che conosciamo bene, l'angelo Gabriele portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Poi l'annuncio a Zaccaria, il papà di Giovanni Battista, era sacerdote della classe sacerdotale. E l'annuncio, terza scena, è l'annuncio ai pastori. Ora vediamo in dettaglio l'annuncio a Zaccaria, perché è quello meno forse conosciuto, e che troviamo proprio sempre nel Vangelo di Luca, e poi l'annuncio dato ai pastori. L'annuncio a Zaccaria lo troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 7-17. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso, e quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni». Giovanni, nel termine ebraico, significa dono di Dio, grazia di Dio. «Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore». Non berrà vino né bevande inebrianti e sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Ecco, questo annuncio letto così dal Vangelo di Luca, capiamo meglio che è un investimento profetico dato direttamente da Dio, e questo povero sacerdote non se lo sarà neanche aspettato in quel momento e non se lo immaginava neanche nel corso di tutta la sua storia e la sua vita sacerdotale, pur credendo.

credendo in Dio e officiando celebrazioni e offrendo sacrifici a Dio stesso. Però ecco, questi interventi che Dio fa in un modo imprevedibile e con la potenza dello Spirito Santo, sempre le persone che sono chiamate da Lui in modo diretto ne rimangono non solo meravigliate e stupite, ma ne rimangono estasiate, disorientate e capiscono che è un intervento di Dio, è molto importante, però si sentono imbarazzati, inadeguati, non capaci di poter rispondere in modo immediato a questo tipo di chiamata. E quindi anche Zaccaria riceve questo annuncio da parte dell'angelo e dovrà poi affrontare il momento in cui lui non vuole dare il nome di Giovanni al proprio figlio insieme alla moglie Elisabetta, perché la tradizione sacerdotale riteneva che dovevano essere portati avanti i nomi dei propri avi, dei propri parenti, e quindi non avendo aderito a questo perderà la voce per un certo tempo, che poi però Dio gli ridonerà in un momento particolare della sua vita. Poi l'annuncio ai pastori, questo lo troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 8-20. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra, pace agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. E tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori, e Maria, da parte sua, custodiva tutte quelle cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro detto. Ecco, sembrerebbe assurdo oggi pensare che questi pastori, poverelli, fuori da ogni cultura, studio e profondità della legge, come tutti quelli del tempo, i dottori sapevano, invece sono stati proprio loro che, acclamando insieme agli angeli «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama», queste parole sono state inserite nelle celebrazioni eucaristiche che ancora oggi celebriamo. E il famoso Gloria che si canta ogni domenica, ogni festa, ogni solennità, viene proprio dal coro degli angeli e dei pastori, che in quel momento in cui avevano creduto che quel bambino era il figlio di Dio, loro hanno dato gloria e onore e lode a Dio. Quindi ecco, è proprio imprevedibile lo Spirito di Dio, non è prevedibile. Per quanto gli uomini possano andare avanti nella tecnologia, nell'evoluzione dello studio, della tecnica, delle scoperte scientifiche o di ogni tipo, l'azione dello Spirito di Dio è sempre imperscrutabile, è sempre imprevedibile, avviene in un momento in cui l'essere umano non se lo aspetta. Questi sono, ecco, gli avvenimenti principali di questo primo dittico, che è quello che riguarda gli annunci. Invece i dittici delle madri, ecco, e delle nascite e poi conseguenti, riguardano Maria ed Elisabetta. Ecco, adesso ci avviciniamo al mistero della visitazione di Maria a Elisabetta, la cugina, perché è proprio in questo momento di questi due dittici che c'è questo evento, che poi noi festeggeremo il 31 maggio, e ogni anno si festeggia il 31 maggio. E capiamo il perché avviene questa profezia.

reciproca, duplice, non è una profezia unica che riguarda solo Maria, ma anche la cugina Elisabetta, perché c'è un disegno di Dio che abbraccia anche questo tipo di evento della nascita del figlio di Dio, che deve avere un precursore, colui che prepara la strada al figlio di Dio. E allora noi possiamo anche fare questo confronto, che Elisabetta era una donna anziana e era sterile, e queste due realtà logicamente sono un ostacolo per far nascere un figlio, perché umanamente parlando, quando una donna è anziana e sterile, logicamente non può generare figli. Ma allo stesso modo Maria, anche se lei era giovane e sana e vergine, però la verginità, vivere una verginità, non porta a generare figli, perché la verginità lascia la persona integra. E quindi anche in quella condizione, diversa da quella di Elisabetta, ma che addirittura arriva al mistero così profondo della purezza del cuore, della sua verginità corporale, anche questo non poteva far generare un bambino, ma tutte e due avranno due bambini. Ecco, già qui inizia il mistero di Dio, che sembra proprio sfidare le leggi della natura, sembra sfidare le leggi anche della scienza o di tutto ciò che nel creato esiste, ma non per smentire la creazione, ma per sublimarla, per dargli un valore ancora più profondo, ancora più illuminante, ancora più anche desiderante, cioè se così si può dire, perché il cuore dell'uomo, diceva Sant'Agostino, che è inquieto finché non riposa in lui. Quindi vuol dire una inquietudine però santa, non un'inquietudine di malinconia o di depressione, ma l'inquietudine di cui parla Sant'Agostino è l'inquietudine santa, cioè questo desiderio di conoscere al più presto la verità, è questo desiderio sfrenato nel conoscere se veramente esiste una vita oltre la morte. Ecco, questa santa inquietudine riposerà quando incontrerà Dio stesso. Allora queste due mamme mettono al mondo questi due figli che sono coloro che realizzeranno il disegno di Dio Padre. E Maria, visitando Elisabetta, deve fare un viaggio lunghissimo che adesso vedremo, che non è facile, perché noi quando parliamo Maria visita Elisabetta ci sembra che sta dietro l'angolo, che faccia 3 metri e arrivi subito a trovarla, ma non è così. Ma con questo viaggio che farà nell'epoca in cui viveva lei, in quella terra amena, che ancora adesso, se uno va in Terra Santa, vede la differenza tra tutti gli altri posti del mondo, pieni di natura, di clima magari migliore, c'è una terra deserta, ci sono delle rocce, c'è un caldo torrido, c'è un clima non facile da vivere già normalmente. Però ecco, prima di parlare di questo viaggio, possiamo dire che Maria, con la visita di Elisabetta, la cugina, gli porta una benedizione di Dio, e porta questa benedizione involontariamente, ma perché lei è stata scelta da Dio, lei, andando a visitare la cugina, con la sua presenza dà una benedizione anche a tutta la sua casa. Allora Elisabetta, appena la vede, quindi la chiama Maria, madre del mio Signore, benedetta fra le donne. Cioè vuol dire colei che ha creduto in Dio. Quindi la visitazione di Maria Elisabetta, diciamo anche in ebraico, Elisabetta in termine ebraico significa Dio ha giurato. Allora, ecco, leggiamo nel Vangelo sempre di Luca, capitolo 1, versetti 39-45. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Maria si fa pellegrina della verità, anche se questo viaggio determina un sacrificio e un rischio. Si diresse verso una città di Giuda, oggi si chiama El Kalim, ma anticamente El Kalim corrisponde alla città di Hebron. È più conosciuta con il nome di Hebron perché tutti gli studiosi, tutti i predicatori, tutti i vescovi, i sacerdoti, i cardinali che spiegano questo Vangelo e parlano della città di Hebron, e anche la storia stessa, ecco, è riferita a Hebron. E questa città si trova a 150 chilometri da dove
viveva Maria da Nazareth. Quindi, voi immaginate 150 chilometri e poi in tutta una zona montuosa di rocce, non nelle montagne come quelle dell'Europa o di altre zone dove c'è molta vegetazione, molto verde, e rocce asciutte, piene di sabbia, di terra, piene di gallerie, di caverne, però comunque è una terra molto molto arida. E lei ha affrontato tutto questo viaggio in mezzo a quelle montagne, quindi ecco, era già difficile non solo fare dei chilometri, ma anche fare delle salite, delle discese, e di notte, perché poi il viaggio è stato molto lungo. E quindi era un viaggio per lei veramente molto rischioso, anche per la sua incolumità, da tutti i punti di vista. Eppure lei, spinta da questo spirito di Dio che la invia in modo diretto verso la cugina, perché attendeva quindi questa nascita di Giovanni, lei non si ferma davanti a niente. Quindi vuol dire che questo amore, questa fede in Dio era assoluta e la porta quindi ad affrontare questo viaggio. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo e Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. E in quel momento, quindi, in cui questo bambino sussulta e lei lo sente dentro di sé, Maria consacra il figlio di Elisabetta come profeta. E poi, proseguendo il Vangelo, ed esclamò a gran voce, benedetta, Elisabetta esclamò, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ecco, si può dire che in questo evento così straordinario e meraviglioso, Giovanni, che è la voce, sussulta all'incontro della parola, che è Gesù. Quindi Gesù era ancora stava iniziando, quindi aveva concepito da poco Maria, quindi era all'inizio della sua, ecco, gravidanza. E mentre, ecco, Giovanni Battista, la mamma di Giovanni Battista era al sesto mese, quindi rimase con lei ancora del tempo, proprio fino a che nascesse questo bimbo. E parlando ancora dei dittici, ci sono i dittici del Tempio. Questi riguardano la circoncisione di Giovanni Battista e la circoncisione di Gesù. Queste erano delle pratiche della legge del tempo in cui tutti i bambini maschi dovevano fare, proprio perché la legge lo diceva. Però andiamo nei dettagli, leggendo nel Vangelo, come avviene la circoncisione di Giovanni Battista e poi quella di Gesù. La circoncisione di Giovanni Battista la troviamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetti 59-64. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne, no, si chiamerà Giovanni. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse, perché egli era muto. Egli chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati, in quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Quindi un altro miracolo avviene, e cioè si scioglie la lingua di Zaccaria perché ha detto finalmente il nome di questo bimbo per come Dio voleva che si chiamasse, non come un papà umano, secondo il suo capriccio, desiderasse che si chiamasse. La circoncisione di Gesù avviene e si legge nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 21. 8 giorni dopo la sua nascita, Gesù venne circonciso secondo la prassi ebraica della Brit Milah, che ancora oggi esiste. In quell'occasione ricevette il nome di Gesù, che deriva dalla lingua ebraica, in cui significa salvezza, Yeshua.
oppure anche Salvatore. Con la circoncisione Gesù entrò giuridicamente a far parte del popolo ebraico. Poi sappiamo che la legge a 12 anni, i bambini, una volta che leggevano la Sacra Scrittura davanti a tutti, quindi in modo pubblico, da quel momento lui diventava adulto, diventava della maggiore età, quindi non è come da noi che dopo i 18 anni, ma in Oriente, in Terra Santa, dopo la lettura della Torah, della legge di Dio, e si diventa adulti a 12 anni. Un'altra cosa da sottolineare riguardo anche il discorso che riguarda Zaccaria. Da che cosa conoscerò questo? Chiede Zaccaria all'angelo, perché ancora era in dubbio, era incerto, perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. E l'angelo rispose a Zaccaria: ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno. E questo aneddoto lo troviamo nel capitolo 1, versetti 18-20. Sant'Agostino, a proposito di questa perdita della voce di Zaccaria, che invece il suo figlio sarà chiamato voce che grida nel deserto, paradossalmente il padre perde la voce e il figlio invece è la voce per eccellenza, allora Sant'Agostino dirà: tace la voce fin quando concepirà la parola. Ecco, tutti i simboli, tutti gli eventi, tutti i personaggi che fanno parte dell'economia della salvezza, di cui questo disegno divino sta prendendo forma, e sicuramente tanti di loro in quel momento non ne erano consapevoli. Avevano solamente una visione umana, storica, programmatica, pedagogica, progressiva degli eventi che avvenivano, ma quando invece si presentava l'intervento di Dio, allora è come se scombinasse quelle regole, quegli schemi umani, e nello stesso tempo poi chi credeva seguiva questa ispirazione, e con questo credere l'ispirazione si realizzava il disegno. È paradossale, perché è proprio lontano da quella che è la razionalità umana, che vuole stabilire tutto dall'inizio, vuole controllare tutto dall'inizio, vuole stabilire tutto dall'inizio affinché poi le cose vadano secondo il progetto fatto, e poi si cerca di realizzare questo progetto. Ma è anche giusto che sia così nell'ambito umano. Ma quando però bisogna rispondere alla volontà di Dio in un modo straordinario, logicamente, non è che succede tutti i giorni, però quando avviene questo momento storico, si chiama anche il memoriale della storia di una persona, che avviene una volta e uno non se lo dimentica mai più. Il memoriale vuol dire come un evento indimenticabile che ha sigillato un momento forte della propria vita, da cui uno non se lo dimentica, non perché è stato un evento terribile e quindi è sconvolgente e orribile, dove uno si spaventa ricordandolo, ma il contrario, essendo stato un evento anche che lo ha disorientato, lo ha anche magari momentaneamente spaventato in quel momento, ma dopo, avendogli dato una grande pace, una grande sicurezza, dei doni che vengono solo da Dio e che quindi coltivati negli anni diventano sempre di più, come abbiamo detto nell'occasione della spiegazione dei doni dello Spirito Santo, dove questi doni si moltiplicano, crescono come, come gli alberi non si da frutto, non si stancano mai di generare, di fare, di fruttificare, di portare frutti, così il dono dello Spirito Santo genera continuamente dei frutti nell'anima della persona che lo ha accolto, e così può rinnovare la propria vita, ma nello stesso tempo anche non cadere nel tranello della monotonia, oppure dell'apatia o della noia. Questo può succedere nella vita delle persone, però può succedere quando non siamo consapevoli che c'è un intervento soprannaturale, quando tutte le cose sono ordinarie, sono sempre le stesse, passa il tempo, ci innervosiamo perché sembra che poi non cambia mai niente, che anzi invece di andare avanti sembra che andiamo indietro, e che tutte le cose che ho penso, faccio, hanno già una brutta copia fatta da altre persone, o forse la mia è anche la peggiore,
Questo logicamente non aiuta ad avere speranza, non aiuta ad avere entusiasmo, ma poi si capiscono anche perché non si giustificano mai, però si capiscono perché anche forse molti giovani traducono questa energia, questa forza che poi dentro di loro c'è, però la orientano verso il male, verso la distruzione, verso la rabbia, verso l'odio, verso la contestazione, perché quelle energie che non hanno trovato lo sbocco giusto, l'orientamento giusto per poter produrre, prolificare e generare cose belle della vita, allora poi si trasformano in energie distruttive. Quindi non è solo questo il motivo, però comunque è uno dei tanti motivi per cui possono succedere queste reazioni non belle e non desiderate. Allora, ecco, quindi tornando a questi doni che il Signore dà, a quando arriva questa chiamata, quando arriva l'intervento dello Spirito Santo nella vita di una persona, la stravolge, però nello stesso tempo la rinnova. Allora, come possiamo chiamare questo evento anche in termini comprensibili? Si chiama conversione del cuore, ne abbiamo parlato tante volte, ma di questo argomento non si finirà mai di parlarne, perché è il nucleo centrale della vita di ognuno di noi che ci può avvicinare di più a Maria, a Gesù, ma anche a Dio e quindi al Dio Padre. Quindi ecco, il fatto di capire che cosa devo fare per convertirmi non dovrebbe mai però rientrare in un'ottica di pesantezza, di fatica, di noia, come dire, quasi di un qualcosa che devo fare a tutti i costi per forza contro la mia volontà. Ma la conversione avviene veramente quando abbraccia la nostra volontà. La conversione avviene veramente quando abbraccia la nostra libertà. Quando quello che noi anche in fondo desideriamo, perché è giusto così, e allora io lo abbraccio con più serenità. E si può paragonare a quando magari vogliamo decidere proprio da soli, senza che nessuno ci dica niente, vogliamo decidere una scalata di un monte oppure di un qualcosa che è faticoso, e già lo sappiamo dall'inizio che è faticoso. Però siccome l'abbiamo deciso noi, vogliamo affrontarlo, vogliamo farlo per tanti motivi. Senza dirli, ma ognuno sa i propri. Allora, in quel momento che io affronto quella salita, quella impresa faticosa e difficoltosa, però avendola decisa liberamente, allora la posso affrontare con gradualità, con pazienza, con perseveranza e riesco non solo a superarla, ma arrivo anche a dei traguardi maggiori tutte le volte che ogni volta deciderò di fare un'impresa, anche forse un po' più difficile di quella precedente. Quindi vuol dire che conta tantissimo la libertà e la volontà, anche per la conversione. Ma appunto non ci si arriva solo così per una curiosità. Oppure vediamo che succede se prendo quest'altra strada. Il più delle volte la conversione non è mai così, perché se uno fa questo tipo di ragionamento, dopo 7 giorni, dopo 8 giorni, ma neanche un mese, ritorna indietro e quindi non riesce a verificare quel tipo di conversione. Ma questa conversione si riesce ad affrontare quando la persona vuole farla, ma nello stesso tempo ha capito perché bisogna cambiare mentalità, perché ha scoperto una nuova novità, che esiste la vita oltre la morte, che non siamo da soli in questo universo, che non siamo da soli anche quando stiamo da soli in una stanza o in un luogo isolato, perché c'è sempre una presenza soprannaturale, spirituale che ci consola. Allora tutte queste cose ci portano poi ad avere anche il coraggio, ma nello stesso tempo l'abbandono per poterci abbandonare a Dio e quindi poter anche avere una scoperta nuova della nostra stessa vita. E questa si chiama conversione. Ora arriviamo a questo evento esplosivo, perché questa visita, logicamente voi capite che non è una visita solamente umana, ma c'è tutto dietro quello che già abbiamo detto. E quindi c'è un'esplosione di gioia, c'è un'esplosione di entusiasmi, di desideri, di prospettive per il futuro. È tutto il nucleo. E in questa visita di Maria, la cugina Elisabetta, c'è tutto il nucleo, il centro del mistero di Cristo, di Gesù,
che è figlio di Dio, che è Gesù, che è il Verbo incarnato di Dio stesso, allora che si realizza nella vita terrena e abbraccia tutta la nostra umanità. Allora possiamo vedere che nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 46-56, questa gioia di Maria esplode nel famoso cantico chiamato Cantico del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia è per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Questo è quel Magnificat, il canto che è uscito fuori da Maria, proprio per, non poteva contenerlo perché era troppo forte, era troppo grande. Lei, andando a visitare Elisabetta, ha visto, ha constatato che era incinta, una donna, ripetiamo, sterile e anziana, e già quello quindi le dava certezza che non solo confermava la maternità di una donna anziana, ma confermava anche la sua stessa maternità, e cioè che lo Spirito Santo ha potuto concepire questo figlio anche non nel modo naturale umano. E allora questa gioia si moltiplicava perché in lei vedeva che questa possibilità era una testimonianza reale, era una testimonianza vera. Allora, nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 57-67, vediamo anche come reagisce anche Elisabetta. Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva saltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Ecco, e allora qui esplode un altro cantico, quello di Zaccaria, che si chiama il Benedictus. Questo è un cantico un po' più elaborato perché viene da un sacerdote, quindi non era solo un uomo che era gioioso per la nascita di un figlio, è rivelato da Dio, è un profeta, ma la sua esplosione è stata anche di gioia, è stata dettata anche dalla sua conoscenza della legge, e come sacerdote ha usato parole anche sacramentali. E quindi nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 67-79, troviamo il Benedictus. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo, riferito al figlio Giovanni Battista: Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per usare così misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, per concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di poterlo servire senza paura in santità e giustizia alla sua presenza per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie e per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e nell'ombra della morte, e per guidare i nostri passi verso la via della pace. Amen.
Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla

la destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,

specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù.

su nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito.

che noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo

seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti,
prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore.

Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte.

0: Amore, perdono, per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore.

0: Protettore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo Spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. La solennità della Santissima Trinità ci invita a innalzare il nostro sguardo proiettandolo sul cuore stesso della vita intima di Dio, una vita che è relazione e amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, un mistero che non comprendiamo se non attraverso la logica dell'amore stesso, come dicevamo. Il brano tratto dal Vangelo secondo Giovanni è l'ultima parte del discorso di Gesù con Nicodemo. Nel Vangelo secondo Giovanni, nel prologo, è affermato e detto chiaramente che nessuno ha mai visto Dio. Il Figlio, Lui, ce lo ha rivelato, ce lo ha spiegato, ce lo ha mostrato nella sua umanità, nel suo farsi carne. Il Figlio è il dono del Padre, è il dono dell'amore del Padre. Proprio perché il Padre ha amato il mondo, ha dato il Figlio unigenito. Nel Vangelo di Giovanni il mondo è ostile a Gesù e ai suoi discepoli, eppure Dio lo ama ed è per questo mondo che dona il suo Figlio.

Figlio. Al mondo, agli uomini, è richiesta la fede nel Figlio, in colui cioè che rivela il volto del Padre. La volontà del Signore non è condannare il mondo, ma salvare il mondo, cioè chiamarlo alla pienezza della vita, che è la relazione con Lui, una relazione piena, autentica. E allora ecco il valore della fede, significa accoglienza, significa dare fiducia, significa riconoscere nel Figlio il Dio dell'amore. Le ultime parole possono sembrare dure, chi non crede è già stato condannato. Non si tratta di una condanna a chissà quali pene nell'aldilà, si tratta di una condanna alla disperazione, al non senso, al non significato dell'amore, perché in Gesù vi è la pienezza di un Dio che si è fatto vicino, che non è rimasto dentro di sé, che si è manifestato agli uomini. Ed ecco allora che i discepoli di Gesù, gli uomini e le donne che credono in Lui, attraverso Gesù hanno accesso a questa pienezza di vita e di amore che lega il Padre al Figlio, allo Spirito. Ed è questa pienezza di vita che attraversa i cristiani, i quali si trasmettono il bacio santo. Il bacio santo è comunicazione di vita, è respiro di amore che discende proprio dalla Trinità. Noi siamo capaci di contemplare la Trinità nel volto del fratello creato a immagine e somiglianza di Gesù. Ed è in questo grembo dell'amore, che è la Chiesa, ma che è anche il mondo, è nel volto dell'altro che noi riconosciamo il Dio amore, è nella relazione che Dio si incarna, cammina con noi, segue la nostra storia. Soltanto nella relazione, in relazioni autentiche, fatte di dialogo, di ascolto vero, di silenzio pieno, in queste relazioni è possibile trovare Dio, credere in Lui e dunque essere salvati, cioè ottenere la vita in pienezza. Siamo chiamati dunque a contemplare, ma anche ad amare. Siamo chiamati ad abbracciare e a lasciarci abbracciare. Siamo chiamati a incontrare e a lasciarci incontrare. È il mondo il luogo della rivelazione di Dio Trinità ed è in qualunque uomo, in qualunque donna, al di là di ogni merito, al di là di ogni appartenenza e di ogni credo, che si rivela il volto di amore di Dio per noi, per tutti, quel volto di amore che Gesù ancora oggi ci racconta e che Lui, che è il dono del Padre, ci vuole donare.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinunzio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare alla nostra vita questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima, e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni,
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.